0: capace di unire un paese segnato dalla guerra.
1: Si obbediva a un principio elementare che si è via via affermato nel comune sentire dei cittadini: la Repubblica è di tutti.
0: Il capo dello Stato ricorda Matteotti e gli altri martiri assassinati dal fascismo e cita le parole pronunciate 80 anni fa da Giuseppe Saragat: quello della Repubblica sia un volto umano.
1: Il volto e l'anima che ne abbiamo ricevuto e che i cittadini sentono propri è quello della Costituzione, frutto di un'assemblea di donne e uomini liberi.
0: E della Costituzione Mattarella torna poi a parlare al Quirinale, ricevendo le comunità firmatarie del patto interreligioso. La libertà di fede, dice, è uno strumento di coesione nazionale, l'intolleranza avvelena e uccide l'anima.
2: Il dialogo non soltanto è possibile, ma perseguito con sincerità, nel rispetto reciproco, produce comprensione e collaborazione vicendevole.
0: Valentino Russo, GR1.
3: Cambio al vertice nelle Ferrovie dello Stato. L'amministratore delegato Stefano Donnarumma ha perso l'addio dopo le polemiche per i disagi sulla rete. La decisione dopo l'incontro con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, che ringrazia Donnarumma per il lavoro svolto. Il successore potrebbe essere Giampiero Strisciuglio, AD e direttore generale di Trenitalia. La strage di Viareggio, la Cassazione ha confermato le condanne per la tragedia ferroviaria del 29 giugno 2009. Tra queste, 5 anni di carcere per l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Mauro Moretti. L'accusa è disastro ferroviario colposo e incendio. Lo ricordiamo, un treno merci composto da vagoni cisterna deragliò, il GPL esplose e causò un vasto incendio. Morirono 32 persone e oltre 100 rimasero ferite. Ed è definitiva anche la pena a 24 anni inflitta ad Alessia Pifferi per aver lasciato morire di stenti nel luglio 2022 a Milano la figlia di un anno e mezzo. E parliamo del meteo, del caldo: oltre 200 morti in Spagna, in Francia tra le vittime un bimbo di 3 anni, 50.000 case senza elettricità per i guasti causati ai cavi dal caldo. A Parigi e in altre località scatta anche il divieto di vendita e consumi di alcol. In Germania, ad Hannover, è stata raffreddata la pista dell'aeroporto con l'acqua. In Italia, 5 i decessi finora registrati. Il ministro della Salute vara misure contro l'emergenza caldo. E chiudiamo con lo sport: mondiale di calcio, impresa l'Ecuador che sconfigge la Germania, la Costa d'Avorio vince contro il Curaçao. Da poco iniziati Tunisia e Olanda, olandesi in vantaggio in questo momento per 2-0, mentre Giappone e Svezia sono fermi sullo 0-0. Alle 3 in campo Paraguay, Australia e Turchia, USA. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 3. Ora li lascio di nuovo alla musica di Radio 1.
4: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. In apertura, il Venezuela in ginocchio dopo il terremoto, si cerca tra le macerie, si temono migliaia di morti, 188 al momento quelli accertati, tra questi anche un italo venezuelano, 42.000 i dispersi. L'unità di crisi e il personale dell'ambasciata d'Italia e del consolato generale a Caracas sono al lavoro per verificare le condizioni dei nostri connazionali. Preoccupazione della Farnesina, molti non rispondono. In arrivo aiuti da tutto il mondo, Starlink offrirà servizi internet gratuiti in tutto il paese. E intanto gli Stati Uniti hanno revocato le sanzioni al Venezuela e si dicono pronti ad aiutare in questo momento drammatico, ma non si spegne l'eco delle polemiche con i paesi alleati della NATO. La corrispondente.
3: Gli Stati Uniti invieranno squadre di ricerca e soccorso, forniture mediche e aiuti umanitari in Venezuela, lo dice il segretario di Stato americano Marco Rubio, che assicura una risposta imponente, efficace e rapida. Il presidente Trump lo ha scritto su Truth subito dopo le due scosse di terremoto: ci saremo per i nostri nuovi e grandi amici. La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha ringraziato Trump e ha detto di aver sentito al telefono Rubio. E dal Bahrain, Rubio ha parlato anche di Iran, mettendo in guardia dal caos totale che potrebbe provocare l'imposizione di pedaggi a Hormuz e dei rapporti con l'Italia. Le nostre relazioni proseguono senza intoppi a tutti i livelli, ha assicurato Rubio, ma Trump è molto deluso dall'Italia e da altri paesi che sull'Iran non hanno fatto abbastanza. Intanto il vicepresidente J.D. Vance fa sapere che durante i colloqui in Svizzera gli Stati Uniti hanno deciso di istituire un canale di comunicazione diretta con i Pasdaran in modo da risolvere le controversie e ridurre il rischio di una nuova escalation. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: E intanto l'Iran nella notte ha aperto il fuoco contro una nave mercantile battente bandiera di Singapore nello stretto di Hormuz. Le autorità iraniane per la gestione dello stretto hanno dichiarato che qualsiasi movimento al di fuori delle rotte designate è pericoloso. Le Nazioni Unite hanno affermato che la nave non rientrava nel piano di evacuazione, ma intanto il presidente americano ribadisce che lo stretto di Hormuz è aperto e che sono già transitati 19 milioni di barili di petrolio. E sulle affermazioni di Ruth sugli aerei americani che sarebbero decollati dalle basi italiane, duro il commento del ministro della difesa Crosetto: parole inopportune, superflue, amplificate da un approccio politico interno sempre pronto a danneggiare l'Italia pur di colpire il governo, si legge in un comunicato. Stanno generando una tempesta in un bicchiere d'acqua sul piano interno, prosegue, ma rischiano di produrre conseguenze ben più serie sul piano internazionale. E sul ruolo dell'Italia nel conflitto in Medio Oriente arrivano anche le parole di Giorgia Meloni, che in Costa Azzurra è stata accolta dal presidente Macron. Sentiamola.
4: Noi non abbiamo partecipato al conflitto in Iran, del resto se avessimo partecipato al conflitto in Iran, mi perdoni, ma non si spiegherebbe questa delusione che viene reiterata dal parte del presidente americano. Noi abbiamo rispettato i nostri impegni, cedendo le basi per attività che erano di natura logistica e tecnica, e quando si sono prospettate delle richieste che esulavano da quel perimetro, noi non abbiamo concesso l'autorizzazione.
2: È il secondo giorno di colloquio a Washington tra Libano e Israele. Il punto cruciale tra le parti resta il ritiro dell'esercito israeliano dai territori. Nel frattempo però il comandante del Comando Centrale degli Stati Uniti sta arrivando in Israele per discutere la questione Iran e Libano con il ministro della difesa e il capo di Stato Maggiore israeliani. E torniamo in Italia con la cronaca. Un regionale con 200 persone a bordo, tra cui diversi bambini, è rimasto bloccato senza aria condizionata fra la stazione di Lambrate e la stazione centrale di Milano. Dopo circa 3 ore i passeggeri sono stati trasferiti su un altro convoglio. Il treno avrebbe tranciato con un pantografo la linea aerea. La strage di Viareggio, la Cassazione ha confermato le condanne per la tragedia ferroviaria del 29 giugno 2009, tra queste 5 anni di carcere per l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Mauro Moretti. L'accusa è disastro ferroviario colposo e incendio. Un treno merci, lo ricordiamo, composto da vagoni in cisterna, deragliò, il GPL esploso e causò un vasto incendio. Morirono 32 persone ed oltre 100 rimasero ferite. Ed è definitiva anche la pena, 24 anni, inflitta ad Alessia Pifferi per aver lasciato morire di stenti nel luglio 2022 a Milano la figlia di 1 anno e mezzo. Ha confessato Piero Moriconi, 63 anni in carcere, con l'accusa di aver ucciso la moglie e il figlio in casa a Camaiori in Versilia. Era violento detto mi minacciava e chiedeva sempre soldi, ha raccontato. La procura di Lucca però indaga sulla premeditazione. In famiglia c'erano contrasti crescenti con il figlio, che manifestava la propria omosessualità e il desiderio di cambiare sesso. E l'Europa ha sempre più roventi. In Italia 5 i decessi finora registrati. Il ministro della Salute vara misure contro emergenza caldo e cresce anche il numero delle città da bollino rosso.
0: Picco previsto tra domenica e lunedì, quando in Italia sono attese temperature superiori ai 40 gradi. Oggi 18 le città da bollino rosso e afa da nord a sud in tutto il paese. Il Ministero della Salute ha riunito la cabina di regia interistituzionale e ha diramato una circolare con le misure per contrastare questa ondata di calore. Massima attenzione sui grandi eventi, a cominciare dai concerti, con l'obbligo di adottare misure di prevenzione, percorsi dedicati nei pronto soccorso per trattare malori da afa e disidratazione. Per la tutela di anziani e fragili si punta anche sulla rete della medicina territoriale. Attivo il numero di pubblica utilità 1500 a disposizione dei cittadini per informazioni e richieste. Il climatologo Luca Mercalli.
5: Questa ondata di caldo è decisamente persistente e durerà ancora fino al 29 di giugno. La durata così lunga ne fa sicuramente un fenomeno assolutamente rilevante. E poi importanti le notti tropicali. 24-25 gradi nelle grandi città sono stati dei valori record.
0: Daniele Morgera, GR1.
2: E chiudiamo con lo sport. I mondiali di calcio, impresa dell'Ecuador che sconfigge la Germania. La Costa d'Avorio vince contro il Curaçao. Nella notte la vittoria dell'Olanda sulla Tunisia per 3-1. Si fermano invece sulla 1-1 Giappone-Svezia. E alle 4 fischio d'inizio per Paraguay, Australia e Turchia-USA. Ed è tutto. Prossimo appuntamento alle 4. Ora vi lascio ancora alla musica di Radio 1.
6: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

sia un continente ancora da scoprire, un'occasione che deve arrivare, la medicina che ci può salvare, la casa nuova.

Summer Breeze. Summer Breeze. Dall'Evergreen al Tormentone. I più amati della bella stagione. Summer Breeze su Rai Radio.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

mio. Ti scrivo questa lettera perché non so parlare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E mi stupisco se provo ancora un'emozione, ma la colpa è della mano che non smette di tremare.

matti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo.

loro amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione. Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.

0: never knew how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that...
1: Ore 4.
2: GR1.
3: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensoso. In apertura il Venezuela in ginocchio dopo il terremoto, si cerca tra le macerie, si temono migliaia di morti, 235 al momento quelli accertati, tra questi anche un italo-venezuelano, 4.300 i feriti, 42.000 i dispersi. In unità di crisi il personale dell'ambasciata d'Italia e il consolato generale a Caracas sono al lavoro per verificare le condizioni dei nostri connazionali, preoccupazione della Farnesina, molti non rispondono. In arrivo aiuti da tutto il mondo, gli Stati Uniti hanno revocato le sanzioni mentre Starlink offrirà servizi internet gratuiti in tutto il paese. Ma sentiamo la testimonianza della giornalista italo-venezuelana Trema Munno, che lavora per il quotidiano statunitense Diarios Las Americas.
4: È una tragedia che ancora non si capisce la dimensione. Si parla di una quarantina di palazzi crollati nella zona di La Guairas. A Caracas si parla di una decina di palazzine crollate. Quelli che sono vivi sono in piazza perché non possono tornare alle abitazioni. Ci sono zone che non si riesce nemmeno a comunicare perché non c'è elettricità. Ci sono palazzine con gente dentro sotto le macerie che urlano chiedendo aiuto. È importante che ci sia un intervento internazionale.
3: E sulle affermazioni di Ruth sugli aerei americani che sarebbero decollati dalle basi italiane, duro il commento del ministro della difesa Crosetto. Parole inopportune, superflue e amplificate da un approccio politico interno sempre pronto a danneggiare l'Italia pur di colpire il governo, così si legge in un comunicato. E sul ruolo dell'Italia nel conflitto in Medio Oriente arrivano anche le parole di Giorgia Meloni, che in Costa Azzurra è stata accolta dal presidente Macron. Mai partecipato al conflitto in Iran, dice la premier, che con Macron lancia la coalizione per il Libano. Ma intanto Teheran accusa l'Italia di complicità nella guerra. Secondo giorno di colloquio a Washington tra Libano e Israele, il punto cruciale tra le parti resta quello del ritiro dell'esercito israeliano. Nel frattempo il comandante del comando centrale degli Stati Uniti sta arrivando in Israele per discutere la questione Iran e Libano con il ministro della difesa e il capo di stato maggiore israeliani. I colloqui proseguiranno intanto anche oggi. E torniamo in Italia con il cambio. Al vertice nelle Ferrovie dello Stato, l'amministratore delegato Stefano Donnarumma verso l'addio dopo le polemiche per i disagi sulla rete. La decisione dopo l'incontro con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che ringrazia Donnarumma per il lavoro svolto. Il successore potrebbe essere Giampiero Strisciuglio, AD, direttore generale di Trenitalia.
5: Far partire subito la fase 2 di Ferrovie dello Stato, una volta chiusi i dossier più importanti e gli obiettivi del PNRR. Sarebbe questa la ragione che ha portato alle dimissioni concordate dell'amministratore delegato Stefano Donnarumma, che le formalizzerà dopo aver completato alcuni degli obiettivi più importanti ancora aperti. Il ministro dei trasporti Matteo Salvini, dalla nostra rete a Zapping, ha voluto ribadire:
6: è una scelta condivisa e concordata, ci siamo visti nel mio ufficio stamattina, abbiamo raggiunto gli obiettivi di 2 anni difficilissimi.
5: Donnarumma lascia un anno prima della scadenza naturale del mandato e a pochi giorni dalle rinnovate critiche e polemiche politiche sui disservizi e ritardi che rallentano l'alta velocità e le linee normali. Salvini ha rinnovato l'apprezzamento per i target PNRR raggiunti, che vedono FS vicino al traguardo dei 25 miliardi di euro. L'avvicendamento sarà con una figura interna, che potrebbe essere Giampiero Strisciuglio, amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia.
6: In ipotesi l'attuale amministratore di Trenitalia, altri assolutamente in gamba ce ne sono, però una scelta, ripeto, assolutamente concordata e condivisa, niente di traumatico.
5: Paola Bonanni, GR1.
3: E a proposito di disagi e di servizi, un regionale con 200 persone a bordo, tra cui diversi bambini, è rimasto bloccato senza aria condizionata fra la stazione di Lambrate e la stazione centrale di Milano. Dopo circa 3 ore i passeggeri sono stati trasferiti su un altro convoglio. Il treno avrebbe tranciato con un pantografo la linea aerea. Incidente sul lavoro, è morto l'operaio caduto da un'impalcatura ieri pomeriggio a Comiziano nel Napoletano. Carmine Spirito stava lavorando in un cantiere per la riqualificazione del palazzetto dello sport. Era stato ricoverato all'ospedale del Mare di Napoli. Ed è morto il 39enne accoltellato a Roma dal fratellasso di 34 anni nel corso di una lite avvenuta mercoledì sera nel quartiere Prima Valle di Roma. Il 39enne è deceduto al Policlinico Gemelli, dove era stato ricoverato in codice rosso. Il fratello era stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio, che ora diventa però omicidio. Ed è definitiva anche la pena a 24 anni inflitta ad Alessia Pifferi per aver lasciato morire di stenti nel luglio 2022 a Milano la figlia di un anno e mezzo.
7: Scoppia in lacrime in carcere Alessia Pifferi, la Cassazione respingendo la richiesta dell'accusa di un nuovo processo per non riconoscere le attenuanti generiche, conferma i 24 anni di carcere inflitti in appello. In primo grado era stata condannata all'ergastolo per l'omicidio volontario della figlioletta Diana, 18 mesi, lasciata morire di fame e sete per 6 giorni, mentre lei era fuori Milano col compagno. Per la donna, pur ritenuta capace di intendere e volere, pena ridotta in appello, bilanciando le aggravanti con le attenuanti, motivate dai giudici da fragilità cognitiva e gogna mediatica subita. Rigettato il ricorso della difesa che puntava ad una pena inferiore, l'avvocato Cristian Scaramozzino.
8: L'abbiamo accolto come una mezza vittoria. Abbiamo contenuto i danni, la Corte ha deciso di mantenere una posizione di equilibrio tra le due alternative, quella dell'ergastolo e quella dei 24 anni, piangiamo con un occhio.
7: Così Emanuele Demitri, legale della mamma e della sorella di Alessia, parti civili.
9: Viviana era molto delusa, si è messa a piangere, ci lascia con l'amaro in bocca. Rimane che si è trattato di un omicidio volontario.
7: Elena Baiocco, GR1.
3: La tragedia di Cremontana, emergono nuovi particolari sul rogo di Capodanno. L'uscita di sicurezza nell'interrato della Constellation era chiuso con una catena di acciaio come quelle per legare la bicicletta e lucchetto, oltre che uno sgabello. A rivelarlo Sofia Donadio, tra i giovani italiani rimasti gravemente feriti, che ha ieri incontrato i giornalisti. E parliamo di un'Europa sempre più rovente, oltre 200 morti in Spagna, in Francia tra le vittime un bimbo di 3 anni, 50.000 case senza elettricità, a Parigi in alcune località scatta il divieto di vendita e consumo di alcol. In Germania, a Hannover, è stata raffreddata la pista dell'aeroporto con l'acqua. In Italia 5 decessi finora registrati, il Ministero della Salute vara misure contro l'emergenza calda e cresce il numero delle città da bollino rosso, oggi saranno 18. E chiudiamo con lo sport mondiale di calcio. Impresa, l'Ecuador che sconfigge la Germania, la Costa d'Avorio vince contro il Curaçao nella notte, la vittoria dell'Olanda sulla Tunisia per 3-1, si ferma invece sullo 1-1 Giappone e Svezia, da poco il fischio d'inizio per Paraguay e Australia, ma anche Turchia e USA, gli americani sono già in vantaggio di un gol. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 5, ora vi lascio alle note di Radio 1.
10: Verso il nuovo giorno con Rai Radio, musica, news e

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con la situazione in Venezuela. Si cerca tra le macerie, si temono migliaia di morti, 235 al momento quelli accertati, tra questi anche un italo venezuelano, 4.300 i feriti, 42.000 i dispersi. L'unità di crisi e il personale dell'ambasciata d'Italia e del consolato generale a Caracas sono al lavoro per verificare le condizioni dei nostri connazionali. Preoccupazione della Farnesina, molti non rispondono. In arrivo aiuti da tutto il mondo, gli Stati Uniti hanno revocato le sanzioni, mentre Starlink offrirà servizi internet gratuiti in tutto il paese.
3: Aveva 56 anni il nostro connazionale travolto dal crollo di un edificio alla Guaira, 30 km da Caracas, una delle zone più colpite. Sono oltre 140.000 gli italiani con doppio passaporto nell'area del sisma, moltissime le segnalazioni giunte alla Farnesina di persone che non rispondono, in una lista di dispersi che si allunga di ora in ora. A dare speranza il ritrovamento di 3 fratellini vivi sotto ciò che restava della propria casa. Si scava febbrilmente sotto le macerie. In Venezuela sono da poco passate le 18. Esattamente 24 ore dopo la doppia scossa di magnitudo superiore a 7 che ha devastato l'area nord-occidentale del paese. E il panico dilaga per le continue scosse di assestamento. Sta tremando la reazione che corre sui social. C'è chi parla di uno scenario di guerra, palazzi sventrati o collassati su se stessi, elettricità e comunicazioni a singhiozzo, chiuso l'aeroporto internazionale. La presidenta di interim Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza e ha lanciato un appello all'unità. Il mondo si è subito mosso, attivata la protezione civile dell'Unione Europea, donati dal Vaticano 100.000 euro. Il Fondo Monetario Internazionale stanzierà 200 milioni di dollari per la ricostruzione. Valentina Isa, GR1.
2: E sulle affermazioni di Ruth sugli aerei americani che sarebbero decollati dalle basi italiane, duro commento del ministro della difesa Crosetto, parole inopportune, superflue e amplificate da un approccio politico interno sempre pronto a danneggiare l'Italia pur di colpire il governo. E sul ruolo dell'Italia nel conflitto in Medio Oriente arrivano anche le parole di Giorgia Meloni, che in Costa Azzurra è stata accolta dal presidente Macron. Sentiamo la premier.
4: Noi non abbiamo partecipato al conflitto in Iran, del resto se avessimo partecipato al conflitto in Iran, mi perdoni, ma non si spiegherebbe questa delusione che viene reiterata dal parte del presidente americano. Noi abbiamo rispettato i nostri impegni, cedendo le basi per attività che erano di natura logistica e tecnica, e quando si sono prospettate delle richieste che esulavano da quel perimetro, noi non abbiamo concesso l'autorizzazione.
2: Cerimonie alla Camera e al Quirinale per gli 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente. Il presidente Mattarella si è soffermato sul valore della Costituzione, ma anche sulla necessità del dialogo.
5: Dialogo e sintesi, le caratteristiche del lavoro dei padri costituenti, che il presidente Mattarella celebra alla Camera ripercorrendo i primi momenti della Repubblica, dal referendum alla consulta fino alla prima seduta dell'Assemblea, capace di unire un paese segnato dalla guerra.
6: Si obbediva a un principio elementare che si è via via affermato nel comune sentire dei cittadini: la Repubblica è di tutti.
5: Il capo dello Stato ricorda Matteotti e gli altri martiri assassinati dal fascismo e cita le parole pronunciate 80 anni fa da Giuseppe Saragat: quello della Repubblica sia un volto umano.
6: Il volto e l'anima che ne abbiamo ricevuto e che i cittadini sentono propri è quello della Costituzione, frutto di un'assemblea di donne e uomini liberi.
5: E della Costituzione Mattarella torna poi a parlare al Quirinale, ricevendo le comunità firmatarie del patto interreligioso. La libertà di fede, dice, è uno strumento di coesione nazionale. L'intolleranza avvelena e uccide l'anima.
7: Il dialogo non soltanto è possibile, ma perseguito con sincerità, nel rispetto reciproco, produce comprensione e collaborazione vicendevole.
5: Valentino Russo, GR1.
2: Cambio al vertice nelle Ferrovie dello Stato. L'amministratore delegato Stefano Donnarumma verso l'addio dopo le polemiche per i disagi sulla rete. La decisione dopo l'incontro col ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, che ha ringraziato Donnarumma per il lavoro svolto. Il successore potrebbe essere Giampiero Strisciuglio, AD e direttore generale di Trenitalia. La strage di Viareggio. La Cassazione ha confermato le condanne per la tragedia ferroviaria del 29 giugno 2009. Tra queste 5 anni di carcere per l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Mauro Moretti. L'accusa è disastro ferroviario colposo e incendio. Lo ricordiamo, un treno merci composto da vagoni cisterna deragliò, il GPL esplose e causò un vasto incendio. Morirono 32 persone ed oltre 100 rimasero ferite. Ed è definitiva anche la pena a 24 anni inflitta dall'SA Pifferi per aver lasciato morire di stenti nel luglio 2022 a Milano la figlia di un anno e mezzo. I giudici della prima corte penale hanno rigettato i ricorsi presentati dal procuratore generale e dal difensore. E la tragedia di Camontana, emergono nuovi particolari sul rogo di Capodanno. L'uscita di sicurezza nell'interrato della costellazione era chiuso con una catena di acciaio come quelle per legare le biciclette e un lucchetto oltre che uno sgabello. A rivelarlo Sofia Donadio, tra i giovani italiani rimasti gravemente feriti, che ieri ha incontrato i giornalisti. Europa sempre più rovente, oltre 200 i morti in Spagna, in Francia tra le vittime un bimbo di 3 anni, 50.000 le case senza elettricità per i guasti causati ai cavi dal caldo. A Parigi in località scatta il divieto di vendita e consumo di alcol. In Germania, Hannover, è stata raffreddata la pista dell'aeroporto con l'acqua. In Italia 5 decessi finora registrati, il Ministero della Salute vara misure contro l'emergenza caldo e cresce anche il numero delle città da bonino rosso. Oggi saranno 18. E chiudiamo con lo sport. Ai mondiali di calcio, impresa l'Ecuador che sconfigge la Germania, la Costa d'Avorio vince contro il Curaçao. Nella notte la vittoria dell'Olanda sulla Tunisia per 3-1, si fermano sullo 1-1 Giappone e Svezia. E ora da poco iniziate invece Paraguay Australia, al momento il risultato è di 0-0, e Turchia USA dove invece stanno vincendo i tunisini per 2-1. Le altre partite della giornata: Norvegia Francia, Senegal, Iraq. Ed è tutto per il prossimo appuntamento alle 5:30. Vi lascio ancora alle note di Radio 1.

Direzione radio digitali specializzate e podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Origin.

0: veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
1: Io ascolto RAI Esoradio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto RAI Esoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. RAI Esoradio, il mio mondo in una radio.
2: RAI Esoradio.
3: Eccoci qua a 5:32 minuti, diamo inizio alla giornata di Rise Radio, musica, news ed infomobilità. C'è Angelo Torchetti con voi al microfono in questo momento, quindi un buongiorno a tutti voi sintonizzati o già in viaggio o già a casa, ancora a casa. C'è Francesco Pantaleo alla parte tecnica e si inizia come sempre dando un'occhiata alla situazione meteo. Con noi il tenente colonnello Filippo Petrucci, buongiorno.
4: Grazie, una buona giornata a tutti voi. Al momento un cielo pressoché sgombro da nubi su tutta Italia e continuerà ad esserlo almeno per gran parte del paese anche nelle prossime ore. Faranno eccezioni le aree alpine, ma anche le aree interne di Calabria e Sicilia, dove nelle ore più calde della giornata la nuvolosità aumenterà e arriveranno dei rovesci temporaleschi e anche un pizzico di refrigerio, almeno per quelle zone là. Sul resto del paese invece continuerà a splendere il sole con temperature ben al di sopra delle medie del periodo. Oggi sfioreremo i 37-38 gradi al centro e al nord e anche in pianura padana in particolar modo, ma nel fine settimana è previsto un ulteriore lieve aumento delle temperature, quindi ci aspetta un fine settimana abbastanza rovente.
3: Del fuego, come si suol dire. Grazie per il momento al tenente colonnello Filippo Petrucci e ci ritroviamo più tardi tra un'ora.
4: A dopo.
5: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

appena iniziati gli anni 90, era infatti il 1992, The Christians, questo gruppo inglese, portava a successo The Battle insieme naturalmente ad un album, What's in This World, l'altra canzone che avevamo apprezzato in quel periodo. E con questo brano abbiamo iniziato la nostra selezione musicale di questa mattina, naturalmente arricchita da tanti successi del passato e tante novità. Questo è il menù che offre la casa, no, dal punto di vista della musica qui su Raiso Radio, ma naturalmente la portata principale è sicuramente l'infomobilità, per cui andiamo subito a vedere la situazione in A14, dove c'è un incidente che viene segnalato ancora tra Pescara Sud e Pescara Ovest in direzione di Ancona. Poi abbiamo il resto tutto regolare sugli altri tratti, a parte le chiusure o le riaperture dei vari cantieri notturni. Allora, intanto c'è ancora un'entrata chiusa, quella di Ponticelli sulla 3 Napoli-Salerno, in entrata verso Napoli, infatti questa stazione è chiusa e lo sarà fino alle 11 di oggi perché sono in corso dei lavori. Ci sono invece le riaperture, quelle dei lavori notturni, la 1 per esempio è stata riaperta Caserta Sud in direzione Roma, c'è la riapertura del tratto della variante di Valico tra Aglio e la variante di Valico in direzione nord verso Bologna, riaperto il tratto della 23 Palmanova Tervizio tra Carnia e Gemona Osoppo in direzione sud. Abbiamo poi anche l'uscita riaperta di Magliano Sabina, era chiusa per chi arrivava da Firenze ma adesso transitabile tranquillamente, riaperto il tratto della diramazione di Capodichino tra Capodichino e l'inizio della tangenziale di Napoli. Ancora qualche chiusura in atto ma dovrebbe terminare comunque alle 6, quindi riapertura prevista per le 6 della 26 tra la 10 Genova 20 miglia e la diramazione Prato Sabettolo in direzione di Gravellona Toce, anche la diramazione di Ravenna per il momento resta ancora chiusa tra il bivio della 14 e lo svincolo di Cotignola in direzione di Ravenna, quindi carreggiata sud. C'è un'altra chiusura che riguarda anche la stazione di Caserta Centro sul raccordo 1 Milano-Napoli, Caserta Sud in uscita per chi arriva dall'autostrada Milano-Napoli.

In the Stars, una delle novità dell'ultimo album dei Rolling Stones, che esce proprio oggi, 26 giugno, e infatti l'abbiamo appena ascoltato, e quindi Foreign Tongues è il loro ultimo lavoro. Si continua con la musica e procediamo naturalmente in attesa di novità per quanto riguarda l'infomobilità. Per il momento nulla è cambiato rispetto agli aggiornamenti precedenti, e allora spazio alla musica di Cesare Cremonini con Giovanotti.

Torniamo agli aggiornamenti perché c'è una notizia che riguarda un incidente segnalato esattamente tra Ponzano Romano e la diramazione di Roma Nord in direzione Roma.

0: sulle strade del mattino con Raiso Radio, musica, news e pubblica utilità.
1: Tra pochissimo le notizie del GR, nel frattempo vi do anche la riapertura della variante di Valico. Infatti il tratto tra l'Aglio e la variante di Valico in direzione di Bologna è stato riaperto, quindi percorribile, e ricordo sempre naturalmente l'incidente della 1 tra Ponzano Romano e la diramazione di Roma Nord in direzione Roma.

0: GR1.
1: Buongiorno da Salvatore Sabatino. Subito in Venezuela, in stato d'emergenza per i terremoti di ieri, almeno 40.000 dispersi, 235 morti, tra cui un italo venezuelano.
2: Molti gli italiani che non rispondono al telefono, fa sapere l'unità di crisi della Farnesina, che conferma la morte di un italo venezuelano di 56 anni, parenti in Italia. È stato trovato sotto una delle decine di palazzi accartocciati di La Guaira. La città costiera settentrionale è la più colpita dalle due scosse di terremoto di magnitudo superiore a 7.
3: Mielda, ya me que tía.
2: Momenti immortalati da alcuni pescatori che hanno ripreso dal mare i palazzi sulla costa cadere uno dopo l'altro come carte da gioco. Alla Guaira è stato estratto vivo anche un neonato, spiragli di speranza in un paese in ginocchio. Si continua a scavare fra le macerie anche a Caracas, il cui aeroporto è chiuso a causa dei danni. Per favorire la ricerca delle migliaia di dispersi, il governo ha riattivato i social, ma linee di comunicazione e strade sono in parte fuori uso. Il mondo si è già mosso, attivata la protezione civile dell'Unione Europea, squadre di soccorso in arrivo anche da Roma, mentre gli Stati Uniti stanno dispiegando due navi da guerra per fornire supporto logistico. Valeria Fraschetti, GR1.
1: Nuovi attacchi ucraini in territorio russo, quasi 30 droni abbattuti mentre volavano verso Mosca, ha colpito un impianto chimico e una centrale elettrica nelle regioni di Tula, sud della capitale. Ieri due feriti invece a Kiev dopo un raid russo con missili balistici. Il vertice Italia-Francia ad Antibes, Parigi e Roma partner naturali indispensabili, ha detto il presidente Macron. Senza di noi l'Europa e l'Occidente non sarebbero quello che siamo. Siamo due grandi nazioni con interessi convergenti, ha aggiunto Giorgia Meloni. La premier è intervenuta anche sul conflitto Stati Uniti-Iran e le dichiarazioni del segretario NATO Rutte, che aveva parlato di centinaia di aerei americani partiti dalle basi italiane. Ascoltiamo le parole della presidente del Consiglio.
4: Noi non abbiamo partecipato al conflitto in Iran, del resto se avessimo partecipato al conflitto in Iran, mi perdoni, ma non si spiegherebbe questa delusione che viene reiterata dal parte del presidente americano. Noi abbiamo rispettato i nostri impegni, cedendo le basi per attività che erano di natura logistica e tecnica, e quando si sono prospettate delle richieste che esulavano da quel perimetro, noi non abbiamo concesso l'autorizzazione.
1: Cerimonia solenne alla Camera per gli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente, presenti le alte cariche dello Stato. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha reso omaggio ai padri costituenti e alla stessa Costituzione, frutto, dice, di un lungo lavoro di dialogo e di chiaro cambio di direzione rispetto al fascismo. Cambio al vertice delle Ferrovie dello Stato. L'amministratore delegato Stefano Donnarumma verso l'addio dopo le polemiche per i disagi sulla rete. La decisione dopo l'incontro con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Salvini, che lo ha ringraziato per il lavoro svolto. In pole position per la successione Giampiero Strisciuglio, attuale amministratore delegato di Trenitalia. Siamo alla strage di Viareggio. Conferma delle condanne da parte della Cassazione per la tragedia ferroviaria del 29 giugno 2009. 5 anni di carcere per l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Mauro Moretti. L'accusa per lui è disastro ferroviario colposo e incendio. Un treno merci composto da vagoni cisterna del Ragliolo, ricordiamo, il GPL esplose e causò un vasto incendio. Morirono 32 persone ed oltre 100 rimasero ferite. Il processo ad Alessia Pifferi, che lasciò morire di stenti la figlia di 18 mesi nel luglio 2022 mentre lei era fuori con il compagno. La Cassazione ha confermato la condanna a 24 anni inflitta in appello. Emergenza caldo in mezza Europa e in Italia. Oggi 18 le città da bollino rosso, ma il picco di oltre 40 gradi è atteso tra domenica e lunedì. Ieri vertice al Ministero della Salute, attivata tra l'altro la sorveglianza sui grandi eventi come i concerti, con l'obbligo di misure di prevenzione. In Spagna oltre 200 decessi legati alle alte temperature negli ultimi giorni. In Francia ha trovato morto in auto un bambino di 3 anni. Ospedali in difficoltà. Da oggi a Parigi stop alla vendita di alcolici. E in chiusura abbiamo lo sport con gli aggiornamenti sui mondiali di calcio. In studio con me c'è Emanuele Granelli. Buongiorno.
5: Buongiorno. Appena concluse le ultime due partite del gruppo D, con la vittoria ininfluente 3-2 proprio nel finale della Turchia di Vincenzo Montella, già eliminata, sugli Stati Uniti. Stati Uniti comunque primi del girone, sfideranno la Bosnia ai sedicesimi. 0-0 invece piuttosto prevedibile tra Paraguay e Australia, quest'ultima qualificata. Buone probabilità per i sudamericani di rientrare tra le migliori migliori terze. Tutto facile per l'Olanda, 3-1 alla Tunisia, qui siamo nel gruppo F. Orange primi nel girone sfideranno il Marocco, 1-1 invece tra Giappone e Svezia avanzano entrambe. I nipponici saranno gli avversari del Brasile di Carlo Ancelotti. Infine il gruppo E, sconfitta indolore per la Germania, battuta in rimonta 2-1 dall'Ecuador. Tedeschi comunque primi, sudamericani avanti tra le migliori terze, passa come seconda la Costa d'Avorio, 2-0 a Curaçao. Finisce così il mondiale dei caraibici.
1: E allora sono le 6:05, prossimo GR come sempre alle 7. Ora lascio la parola all'edicola di Radio 1.
0: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
6: Il lavoro domestico fa funzionare ogni giorno milioni di case e di famiglie, crea nuovi rapporti di lavoro e di fiducia. Quando il lavoro è in regola, la fiducia poggia su basi solide, perché il contratto tutela chi lavora e chi assume. Mettere in regola il lavoro domestico è semplice, basta applicare il contratto collettivo e comunicare l'assunzione all'INPS. Informati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o vai su inps.it. Fuori dal sommerso è tutto un altro lavoro.
7: Un'iniziativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Sulle strade del mattino, con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

Lui è Billy Ocean, l'abbiamo ritrovato dagli anni Ottanta. Questo era un brano, infatti, che andò molto in discoteca in quel periodo. Get out of my dreams, get into my car. Quindi fuori dai sogni, dentro le auto, così come state facendo forse voi in questo momento, che vi state, approntando a andare al lavoro. Quindi vi siete praticamente organizzati per viaggiare in nostra compagnia. E infatti abbiamo intanto subito delle notizie da darvi per chi sta viaggiando in questo momento sulla 1. Abbiamo un incidente tra Ponzano Romano e la diramazione di Roma Nord, c'è anche una safety car che sta rallentando il traffico, visto che non ci sono code a ridosso dell'incidente. Quindi tra Ponzano Romano e la diramazione di Roma Nord si rallenta proprio per via di questo incidente. Veicoli che stanno rallentando anche sulla 1 tra Anagni e Ferentino per via di materiali dispersi. Anche qui c'è una safety car in direzione sud verso Napoli. Attenzione sempre poi all'incidente di Pescara Sud e Pescara Ovest, un incidente che aveva determinato anche la chiusura del tratto nel corso della notte, ma la situazione adesso è tornata praticamente quasi regolare, a parte l'incidente ancora segnalato all'altezza del chilometro 383 700, quindi tra Pescara Sud e Pescara Ovest in direzione di Ancona. Ancora chiusa l'entrata di Ponticelli verso Napoli sulla 3, perché è una chiusura che andrà avanti fino alle 11 di questa mattina. Invece riaperti tutti gli altri tratti dei lavori notturni, quindi la diramazione di Ravenna agibile in direzione sud verso Ravenna, anche la 26, la Genova Gravellona Toce, riaperto il tratto in direzione nord tra la 10 Genova Ventimiglia e la diramazione Predosa Bettole.

Biagio Antonacci con You and Me, la sua ultima canzone. Nel frattempo dobbiamo ritornare sull'incidente di Ponzano Romano sulla 1, perché abbiamo detto che c'era questa safety car che rallentava il traffico e poco fa non venivano segnalate code o rallentamenti. Adesso invece la coda c'è, anche perché tra l'altro a chilometro 530-900, lì dove c'è l'incidente, il traffico adesso risulta proprio bloccato, quindi il traffico fermo completamente in direzione nord verso Firenze, con una coda tra Ponzano Romano e la diramazione di Roma Nord verso Roma. Abbiamo anche un aggiornamento che riguarda un altro tratto della 1, ci sono rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano e la variante di Valico in direzione nord verso Bologna. E poi l'incidente ancora, sempre quello appunto di Ponzano Romano, nessun altro aggiornamento arrivato in questi ultimi istanti, oltre appunto al blocco che vi posso confermare. Per quanto riguarda Nagni Ferentino, ancora safety car che rallenta il traffico in direzione sud verso Napoli, qui non ci sono incidenti ma ci sono materiali dispersi.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: La nuova serie animata per scoprire i segreti della natura.
3: Cosa volete imparare oggi?
4: Come le api fanno il miele.
5: Sì, perché lo troviamo davvero delizioso.
2: Edmondo e Lucy Plus, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
7: Rai Radio.

Bea con Rich. Nel frattempo nessuna novità rispetto al blocco ancora segnalato sulla 1 tra Ponzano Romano e la diramazione di Roma Nord in direzione Roma, con la coda di 2 chilometri. Parliamo invece di un'asta che è dedicata ad alcuni personaggi importanti sia dello spettacolo che dello sport. Stiamo parlando di Lucio Battisti, di Lucio Dalla e anche di Diego Armando Maradona, due chitarre usate da Lucio Battisti all'inizio della carriera, un manoscritto autografo di Lucio Dalla, una maglia di Diego Armando Maradona. Questi sono alcuni degli oggetti all'asta proprio oggi, 26 giugno, da affidarti a Roma per una sezione autografi e memorabilia storici, musicali e sportivi. Nel lotto ci sono appunto la chitarra di Battisti che fu donata dal padre e lettere a sua madre. Nel lotto Dalla un borsello realizzato dalla madre e uno dei tre esemplari conosciuti, la Fiat 500 Abarth regalata da Luca Cordero di Montezemolo, e microfono e cuffie dallo studio di registrazione sul suo yacht. E a proposito, l'abbiamo citato, e allora Lucio Battisti.

0: Ed ecco la sigla del meteo, vuol dire che è tornato in studio il tenente colonnello Filippo Petrucci per gli aggiornamenti. Ancora buongiorno.
1: Grazie, grazie di nuovo, buongiorno a voi. Cielo privo di nubi al momento su tutto il paese. Questo non vuol dire però che la nuvolosità non è destinata ad aumentare, infatti nelle zone interne di Calabria, Basilicata e Sicilia, nelle ore più calde della giornata, le nubi si faranno, non solo arriveranno, si faranno pure un po' più minacciose e arriverà qualche temporale pomeridiano che poi tenderà a scomparire in serata. Stesso discorso per quanto riguarda le aree alpine, anche lì atteso qualche temporale nel pomeriggio. Sul resto del paese invece, quindi gran parte d'Italia, continuerà a splendere il sole e le temperature saranno ancora piuttosto elevate. Oggi si sfioreranno i 36-37 gradi, ma nel fine settimana andranno ulteriormente aumentando. Per quanto riguarda domenica, in pianura padana si sfioreranno i 40 gradi, quindi massima attenzione, anche perché i tassi di umidità sono altrettanto elevati, quindi ci saranno condizioni di disagio.
0: Benissimo, grazie per questo secondo appuntamento, per il terzo attenderemo le 9.45.
1: Esatto, a dopo.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

Anita Baker, una voce vellutata che ci ha accompagnato in questi ultimi minuti, bella canzone da ritrovare ogni tanto dal titolo Giving You the Best That I Got, erano gli anni 80. Allora, torniamo intanto sulla viabilità, perché tra poco avremo Autostrade per l'Italia, ma nel frattempo vi devo parlare anche del raccordo Siciliano-Potenza, perché tra Picerno, anzi 3,5 chilometri dopo l'uscita di Picerno verso il raccordo siciliano, abbiamo un rallentamento di circa 3 chilometri, e quindi questa è la situazione aggiornata per quanto riguarda questa notizia. Vediamo se ci fossero novità anche in merito al blocco di Ponzano Romano. No, il blocco è sempre presente, quindi non è stata ancora riattivata la circolazione lì dove c'è l'incidente, al chilometro 530 900. Comunque tra pochissimo avremo tutti gli aggiornamenti ancora da Autostrade per l'Italia.

0: Dracula di Tame Impala con Jenny. Adesso andiamo a sentire le ultimissime del traffico, anche la situazione come si sta evolvendo in merito all'incidente di Ponzano Romano dal centro multimediale di Autostrade per Italia. Buongiorno.
1: Sì, buongiorno a voi da Roberto Rizzo. Allora, vediamo la situazione sul tratto laziale della 1 Milano-Napoli tra Ponzano Romano ed il Bivio con la diramazione Roma Nord. Per chi viaggia verso Napoli il traffico è bloccato, sono 2 chilometri di coda causati dall'incidente autonomo di un camion che ha urtato la cuspide che divide la 1 dalla diramazione Roma Nord, e parte delle lame della cuspide sono proprio sulla 1 Milano-Napoli, per cui il traffico viene deviato sulla diramazione Roma Nord. Andiamo ora in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia tra Monza e Cormano in direzione Torino, code a tratti causate dal traffico intenso. Sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, su quello urbano della 24 Roma-Teramo tra Via Fiorentini e il Bivio con la tangenziale est, si registra 1 chilometro di coda per il traffico congestionato. In chiusura vi ricordiamo di prestare la massima attenzione alla guida e di non utilizzare lo smartphone. Per il momento è tutto, vi auguro un buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.

0: Colapesce che si accompagna in questo caso a Mace, non a Di Martino, per la novità appunto che abbiamo ascoltato dal titolo Cattive Abitudini. Noi invece abbiamo delle abitudini che non sono cattive, ma sono comunque le nostre abitudini, perché alle 7, come sapete, c'è prima il Vangelo sulla strada, poi arriva Dove vanno le nuvole, l'appuntamento di Remeto, tutto questo preceduto naturalmente dai titoli del GR delle 7. Ma andiamo tanto a vedere la situazione della 1, dove c'è il traffico ancora bloccato tra Ponzano Romano e la diramazione di Roma Nord. L'incidente vede tra l'altro 2 chilometri di coda in aumento, incidente a chilometro 530, abbiamo sentito da Autostrade che si tratta di un camion che ha urtato la cuspide sul bivio che collega praticamente, cioè, tra la 1 e la diramazione di Roma Nord, quindi il traffico al momento è deviato proprio sulla diramazione di Roma Nord, 2 chilometri di coda. Ci sono poi altre code segnalate a Roma sul tratto urbano della 24, il traffico è congestionato tra Fine Compranare e la tangenziale est in direzione della tangenziale. Abbiamo anche un nuovo incidente segnalato sulla 14 tra la 25 e Torano Pescara, Pescara Nord in direzione Ancona, al momento è un invito alla prudenza. E poi code a tratti sulla 4 tra Monza e Cormano in direzione Torino e sulla 8 Milano Varese verso Milano, code a tratti per traffico intenso.
1: Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo, la storia siamo noi, attenzione, nessuno

questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
2: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Ore 7.
1: GR1.
2: Il sisma in Venezuela, bilancio sempre più grave, 235 morti, decine di migliaia dispersi, tra le vittime un italiano, molti con nazionali irreperibili. Iran, dal vertice Italia-Francia ad Antibes, la premier Meloni ribadisce: non abbiamo mai partecipato al conflitto, asse con Macron sul Libano. La strage di Viareggio del 2009, definitive le condanne, 5 anni di carcere per l'ex amministratore delegato di Ferrovie, Mauro Moretti. Mondiali di calcio, impresa Ecuador, battuta la Germania, pari tra Svezia e Giappone, che ai sedicesimi trova il Brasile.
3: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito e diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
5: Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia.
6: Cari amiche e amici ascoltatori, buongiorno a tutti e benvenuti al Vangelo sulla strada. Ecco, oggi continuiamo ancora la nostra riflessione in compagnia di Matteo, al capitolo 7, al versetto 13, anche, anzi 13 e 14, due versetti. Gesù dice: entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione. E molti sono quelli che vi entrano. Quanto stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Ecco, care amiche e cari amici, la via larga è quella via che tutti conosciamo molto bene. È la via dell'amore per sé, del pensare a se stessi. È una via che, pensate, ci esortiamo a vicenda a percorrerla, anzi la insegniamo fin da bambini. Spesso quanti genitori o nonni dicono: mi raccomando, pensa a te, guarda te e gli altri e i più deboli. Dovremmo percorrere un'altra via, quella stretta, ma è stretta non perché è stretta, perché è stretto il cuore, è stretta la mente. Perché siamo talmente concentrati su noi stessi che questa via facciamo fatica ad allargarla. Dovremmo allargare il cuore, sì. Cari amiche e cari amici, la via che noi dovremmo percorrere, aiutare a percorrere, allargarla, è proprio la via, lo abbiamo già detto qualche altra volta, del prenderci cura gli uni degli altri. Dovremmo allargare questa via, perché in tanti hanno bisogno di amicizia, di tenerezza, di compagnia. C'è troppa gente sola, abbandonata, piccoli, anziani, gente malata, di cui nessuno si prende cura. Ecco allora l'esortazione di Gesù: allarghiamo il cuore, perché se il cuore si allarga, si allargheranno anche le vie, anche le piazze, anche le strade. Si allargherà l'amore, ed è l'amore che è la sostanza della vita di noi tutti, dei piccoli e dei grandi, degli uomini e delle donne, dei ricchi e dei poveri, di tutti. Percorriamo questa via e saremo più sereni tutti. Buona giornata a tutti.
5: Avete ascoltato Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia, disponibile in podcast sul sito raiplaysound.it.

0: E così abbiamo riaperto la diretta con i Queen dopo l'appuntamento del Vangelo sulla strada e prima ancora i titoli del GR. Sempre Angelo Torchetti con voi al microfono qui su Raiso Radio sulle strade del mattino con Alessio Caranzetti sulla parte tecnica. E tra l'altro torniamo anche con l'aggiornamento che riguarda l'autostrada del Sole, dove il traffico al momento non è più bloccato, quindi è stata riaperta la circolazione in questo momento al ridosso dell'incidente che è segnalato a chilometro 530 e 900. Ricordo che si tratta di un camion che ha urtato la cuspide che collega appunto la diramazione di Roma Nord alla 1. Ma adesso abbiamo l'appuntamento invece con gli aggiornamenti meteo.
1: Dove vanno le nuvole?
0: Ed ecco, con Luca Ciceroni parliamo di come sarà questa giornata. Buongiorno Luca, ben arrivato.
2: Angelo, buongiorno. Buongiorno a tutti quanti coloro che sono in viaggio in questo momento. Un inizio alla grande con questa splendida canzone dei Queen, lascia che bella, te lo dica. Sì. Bellissima, benissimo. E com'è la situazione dopo i temporali di ieri che si sono verificati nel Lazio, in Sicilia, in Calabria, Campania, Basilicata? Insomma, anche oggi abbiamo un'allerta meteo. Un'allerta meteo che riguarda le nostre due isole maggiori, dove sono previsti dei temporali soprattutto nelle zone interne, sulla Calabria, anche qui allerta meteo, sulla Basilicata, e poi coinvolge anche la Lombardia, in quanto l'instabilità nel pomeriggio, sempre questi temporali sono previsti tra il pomeriggio e le prime ore della serata, un po' come è successo ieri, si potrebbero sviluppare dei temporali appunto sulla Lombardia, quindi allerta gialla relativa ad ordinaria criticità per rischio idraulico oppure idrogeologico a seconda delle zone. E sicuro possibile formazione di temporali, ecco, questo per quanto riguarda tutte queste regioni che abbiamo citato. Per il resto questa mattina il tempo è stabile, bello, abbiamo un bel sole quasi ovunque, ma fa caldo in pianura padana, soprattutto c'è afa, l'umidità è elevata, complici anche questi temporali chiaramente che portano acqua al suolo che poi evapora. Per le alte temperature abbiamo 26 gradi a Verona, 27 a Brescia e Venezia, 24 a Milano, con un po' di nuvole, quindi qui la cappa di umidità si fa sentire maggiormente proprio sulla Lombardia. E poi abbiamo 25 gradi a Torino, 27 a Genova e 25 a Bologna. Questo per quanto riguarda il nord. Al centro qualche grado in meno, 20 gradi a Firenze, ma di giorno sono previsti 37 gradi, quindi calda, rovente anche oggi Firenze. Nel weekend sono previsti 39 gradi, a Roma sono 23 gradi, oggi sono previsti 35-36 gradi. Man mano che scendiamo, diciamo, l'anomalia termica è meno marcata, soprattutto sul medio Adriatico, e al sud l'anomalia non è particolarmente marcata, mentre al nord e sul medio versante tirrenico abbiamo temperature previste piuttosto elevate. 17 gradi all'Aquila, 21 a Pescara, 23 ad Ancona. E per quanto riguarda il sud, da segnalare un temporale, ecco, qui dobbiamo segnalare un temporale al largo delle coste messinesi, quindi vicino alle isole Eolie, quindi chi sta traghettando da Milazzo verso Lipari o Vulcano, sicuramente ci sono, insomma, un po' di pioggia, quindi attenzione, portate l'ombrello oppure state dentro in cabina. Per quanto riguarda il resto del sud, il cielo è sereno, 24 gradi a Napoli, 21 a Potenza, 23 a Bari e Taranto. In Sicilia abbiamo 24 gradi a Palermo, 23 a Catania, 27 a Messina, 23 in Calabria a Catanzaro ed anche a Cosenza. Quindi vedete, i valori sono alti nelle prime ore del mattino, ma poi le massime non vanno più di tanto oltre i 30 gradi. Per quanto riguarda la Sardegna, cielo sereno e bel tempo in queste prime ore del mattino, 23 gradi a Cagliari, 22 ad Olbia.
0: Sarà,
2: è tutto.
0: Sarà comunque un weekend rovente, no?
2: Sì, weekend rovente. Infatti si consoliderà questo campo di alta pressione che sta attanagliando un po' tutta l'Europa con valori da record.
0: Abbiamo visto dalle cronache, insomma, addirittura tanti morti sia in Spagna che in Francia, e quindi comunque è una situazione che di riflesso è arrivata anche in Italia, no? Questo weekend che sarà appunto all'insegna veramente del grandissimo caldo.
2: Fino a 40 gradi previsti sulla pianura padana, ecco, lì saranno i valori più elevati previsti proprio per la giornata di domenica, e poi anche lunedì e martedì il caldo continuerà e si farà sentire, anche se con una maggiore instabilità sui rilievi.
0: D'accordo, grazie Luca Ciceroni, buona giornata.
2: Buona giornata.
3: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
5: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
4: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

Personaggio molto in voga in questo momento è Alex Warren con la sua Passengers. Intanto torniamo agli aggiornamenti, vediamo un po' l'infomobilità perché aumentano le notizie, soprattutto per quanto riguarda l'autostrada del Sole, a parte la coda di 2 chilometri che vi confermo tra Ponzano Romano e la diramazione Roma Nord in direzione Roma per l'incidente a chilometro 530-900. E abbiamo anche una nuova segnalazione che riguarda l'autostrada del Sole, perché in entrambe le direzioni abbiamo delle code segnalate per un veicolo fermo in avaria. La prima segnalazione riguarda la carreggiata sud, tra Firenze Sud e di Cisareggello c'è 1 chilometro di coda e poi 2 chilometri di coda anche in direzione nord verso Firenze tra Cisareggello e Firenze Sud, quindi nel tratto esattamente inverso. Ci sono code a tratti sulla 4 tra Monza e Raccordo Viale Certosa in direzione di Torino, sono code a tratti per traffico intenso, stessa cosa anche in direzione Brescia, altre code sempre tratti tra Pero e Milano Est. E poi la 8, la Milano Varese, con code tratti tra Legnano e Milano Nord in direzione di Milano. La situazione cambia anche per quanto riguarda la 24 a Roma Teramo, perché si è fermato un veicolo da poco e quindi abbiamo al momento tra Torni in parte e l'Aquila Ovest in entrambe le direzioni un rallentamento dovuto a questo mezzo fermo evidentemente in prossimità di un cantiere, visto che insomma i rallentamenti interessano entrambe le carreggiate. Abbiamo rallentamenti anche sulla 11 tra Prato Ovest e l'innesto con la 1 in direzione di Firenze e poi attenzione ad un incidente avvenuto sul tratto urbano della 24 in carreggiata Ovest, quindi per chi va verso la tangenziale, incidente al chilometro 5 e 400 tra via Fiorentini e Portonaccio, quindi all'interno praticamente di una coda che era già segnalata e che vi confermo tra l'altro tra Fine Complanare e la tangenziale Est. Ci sono infatti 4 chilometri di coda di traffico congestionato. Un'ultima notizia riguarda la 3, la Napoli-Salerno, rallentamenti per traffico intenso in direzione di Napoli tra l'allacciamento della 1 e la 3 e via Marina Centro. Caribo

0: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
1: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
2: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
3: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
4: Rai su Radio.

0: Ore 7:30.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Oltre 1200 miglia di mare, 7 tappe mozzafiato. Marina Militare, Nastro Rosa Tour 2026. I migliori equipaggi del mondo si sfidano lungo le coste più belle d'Italia. Vieni a scoprire il villaggio della vela nella tappa più vicina. Sport, spettacolo e passione ti aspettano.
3: A Tropea, fino al 29 giugno. E poi Napoli, Portoferraio e gran finale a Genova. Marina Militare e Nastro Rosa Tour 2026. Ascolta Raiso Radio e cavalca l'onda dell'estate. Info nastrorosatour.it.

in aumento le code segnalate poco fa sulla 1, quelle in entrambe le direzioni tra Firenze Sud ed Incisa Reggello. Da 2 passiamo praticamente adesso a 3 km di coda sia in direzione di Roma che in carreggiata nord verso Firenze, tutto dovuto a un mezzo fermo in avaria, chilometro 314 per quanto riguarda la carreggiata nord e al 308 per quanto riguarda la carreggiata sud. Ci sono poi 2 km di coda, quelli ancora segnalati tra Ponzano Romano e la diramazione di Roma Nord. Ricordo che qui c'è stato l'incidente avvenuto al chilometro 530-900, dove un camion ha praticamente urtato la cuspide sul bivio tra la 1 Milano-Napoli e la diramazione di Roma Nord. Quindi al momento il traffico proveniente da Firenze diretto a Napoli viene deviato sulla diramazione di Roma Nord, dove può uscire praticamente a quel punto e rientrare a Fiano Romano, oppure in alternativa si può proseguire in direzione del raccordo anulare. Da qui è possibile rientrare in autostrada seguendo le indicazioni per la 24 Roma-Teramo. Questi gli ultimi aggiornamenti, ma si aggiunge anche una notizia che interessa la Liguria. Infatti sulla 10 tra Genova Aeroporto e la 7 verso Genova abbiamo coda di traffico intenso.

0: Jennifer Lopez con Waiting for Tonight, un suo successo di qualche tempo fa, ma oggi esce un nuovo disco di Jennifer Lopez insieme ad Alok che si annuncia come un successo per questa estate, sicuramente tutto da ballare. Ma adesso andiamo invece nuovamente sul traffico, perché c'è una notizia che arriva dalla Puglia dove c'è stato un incidente sulla statale 89 Garganica. Infatti c'è uno scambio di carreggiata per un incidente avvenuto tra Masseria Pariti e Torrente Candelaro, innesto con la statale 273 di Candelalese in direzione di Foggia. Sono al momento chiuse le due corsie al chilometro 178 in direzione Foggia e sono utilizzate le due corsie in direzione di Vieste per una per senso di marcia per via di questo incidente.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Man in the Arena, il nuovo singolo di The Script. Poco fa vi parlavo di questo incidente sulla statale 89. Purtroppo la cronaca approfondisce la notizia, perché è un incidente veramente molto grave dove tre persone hanno perso la vita in questo incidente stradale nel Foggiano, lungo la statale 89. Tutto è accaduto all'alba di questa mattina all'altezza del chilometro 178 e 300, proprio sulla direttrice che collega Foggia a Manfredonia, dove un'auto con a bordo due uomini e una donna è uscita fuori strada, si è ribaltata e appunto il bilancio è pesantissimo. Adesso però andiamo ad Autostrade per l'Italia, c'è il riepilogo del traffico dei tratti di competenza appunto di Autostrade. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Luca Cacciatore d'Autostrade per l'Italia. La circolazione è in graduale aumento sulla rete, la notizia preminente proviene dalla 1 Milano-Napoli, infatti siamo tra Ponzano Romano, il bivio con la diramazione di Roma Nord in direzione di Roma, e qui a causa di un incidente nel quale un camion ha urtato la cuspide proprio al bivio tra la 1 e la diramazione di Roma Nord, riscontriamo 2 chilometri di coda. Il traffico quindi che proviene dal nord, da Firenze, da diretto verso sud, viene deviato sulla diramazione di Roma Nord, dove poi può uscire e rientrare a Fiano Romano. Altra alternativa è la prosecuzione in direzione del grande raccordo anulare, da dove poi è possibile rientrare in autostrada seguendo le indicazioni per la A24 Roma-Teramo. Il nostro personale ovviamente sta intervenendo sul posto. E spostandoci invece nell'area toscana della 1 tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione di Roma, abbiamo 3 chilometri di coda per un mezzo in avaria da poco rimosso, quindi tutte le corsie sono adesso disponibili. Analoga situazione anche nel senso opposto, quindi verso Bologna, tra Valdarno e Firenze Sud, anche qui il mezzo è stato rimosso e quindi tutte le corsie sono ora disponibili al transito. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Bologna-Borgo Panigale, il bivio con la 13 Bologna-Padova in direzione di Ancona. Le code per traffico intenso determinano tempi di percorrenza di circa un quarto d'ora. Il consueto traffico pendolare nell'area milanese, la 4 Milano-Brescia, tra per Milano-Est code verso Brescia e tempi di percorrenza di circa 20 minuti. Medesima situazione nel senso opposto, quindi verso Torino, tra Milano-Est e il raccordo di Viale Certosa. Andiamo adesso in Liguria, perché sulla 7 Milano-Genova, tra il bivio con la 12 Genova-Rosignano, il bivio con la 10 Genova, 20 miglia verso Genova, ci sono code per traffico intenso. Analoga situazione anche sulla stessa A10 tra Genova Aeroporto e il bivio con la 7, sempre in direzione del capoluogo ligure. Ancora poi siamo in A14 tra Pescara Nord e Pescara Ovest in direzione di Bari, c'è invece 1 chilometro di coda per ripristino incidente. Tornando nell'area metropolitana capitolina, siamo sul tratto urbano della A24 Roma Teramo, perché si è resa necessaria la chiusura del nodo con il bivio della tangenziale est per chi previene il grande raccordo anulare a causa di un incidente sulla viabilità ordinaria, e per tale motivo infatti riscontriamo una coda proprio in prossimità del nodo. Poi l'ultima notizia riguarda invece la tangenziale di Napoli, abbiamo una coda in entrata a Corso Malta per chi viaggia in direzione di Pozzuoli a causa del traffico metropolitano. Queste sono le notizie principali del momento. Il prossimo collegamento qui da via Bergamini avverrà alle 8:45. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.
2: Estate con Rai Isoradio.

0: Madame, si intitola Mamma non mama, noi ci stiamo avvicinando alle 8 ai titoli del GR tra pochissimo, nel frattempo si riduce a 2 km la coda della 1 tra Firenze Sud ed Incisareggello in direzione Roma, verso Firenze anche qui 2 km di coda tra Valdarno e Firenze Sud.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: GR1.
1: Dramma Venezuela, centinaia i morti, decine di migliaia i dispersi dopo il violento terremoto, timori per gli italiani irreperibili, in moto la macchina degli aiuti internazionali. Partner indispensabili, mai relazioni glaciali. Ad Antibes, Giorgia Meloni e Emmanuel Macron lanciano la coalizione sul Libano. La Premier, noi non coinvolti nel conflitto in Iran. Crosetto, da Rutte frasi inopportune, pronti a riferire in aula. Materan accusa Roma, complice della guerra. Di servizi e ritardi, si dimette l'amministratore delegato di Ferrovie Donnarumma. Strage alla stazione di Viareggio del 2009, la Cassazione conferma le condanne, 5 anni di carcere per l'ex AD Moretti. La legge elettorale approda in aula a Montecitorio, resta il nodo delle preferenze. La maggioranza, una riforma che guarda alla stabilità, le opposizioni, testo favorevole all'esecutivo, viola la Costituzione. Caldo record in Europa, oltre 200 vittime in Spagna, in Francia perde la vita anche un bambino di 3 anni. Italia tra afa, piogge, blackout. Il ministro Schillaci al GR1, iniziative mirate per i più fragili. Una reggia senza re. Carlo III lascia Buckingham Palace. Rompe una tradizione durata 189 anni. La dimora diventerà anche un museo aperto al pubblico. E il British non passa mai di moda nella musica. Esce l'ultimo singolo degli eterni Rolling Stones. Compleanno per le Spice Girls. 30 anni fa veniva pubblicato Wannabe. Non sono reali, ma sono le nozze dell'anno. Taylor Swift e Travis Kelce dovrebbero sposarsi al Madison Square Garden il 3 luglio, al mega party, circa 1000 invitati. Il calcio dei mondiali, rimonta Ecuador, Germania battuta ma comunque prima nel girone. Ai 16esimi il Brasile di Ancelotti contro il Giappone, per l'Olanda c'è il Marocco.
2: Raiso Radio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
3: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri. One, two, three.

Mr. Dynamite, lo chiamavano così James Brown, e non a caso questa era Get Up, I Feel Like a Dancing Sex Machine. Intanto siamo alle 8:05, continuate con le nostre notizie a seguirci, perché ci sono intanto degli aggiornamenti che vi devo dare per quanto riguarda soprattutto la Liguria, dove abbiamo una coda adesso a Genova Bolzaneto sulla 7 in uscita da Genova, code sulla 7 in direzione di Milano tra la 12 Genova Livorno e Genova Bolzaneto, e si aggiunge un'altra coda ancora sulla 7 in direzione Genova tra la 12 Genova Livorno e la 10 Genova Ventimiglia. Sulla 10 Genova Ventimiglia altre code tra Genova Aeroporto e la 7 in carreggiata est verso Genova, e poi c'è anche la 12, anche in questo caso abbiamo delle code però per un veicolo fermo in avaria in direzione di Livorno tra la 7 Milano Genova e Genova Est. Si aggiungono code anche per quanto riguarda la viabilità intorno a Bologna sulla 14, infatti verso Ancona abbiamo una coda tra Bologna e Borgo Panigale la 13, e poi anche sul raccordo di Casalecchio code di traffico intenso. Naturalmente ci sono le difficoltà che abbiamo già segnalato sulla 1, adesso cambiano le notizie, ma insomma di fatto le code continuano ad esserci. Sono code a tratti tra il chilometro 301 e il 308 in carreggiata sud verso Roma, tra Firenze Sud di Incisa Reggello, risolto il problema del veicolo fermo in avaria, ma restano le code di traffico intenso. Infatti anche verso Firenze, tra Valdarno e Firenze Sud, tra il chilometro 322 e il 316 ci sono altre code a tratti per traffico intenso. Per quanto riguarda la situazione di Ponzano Romano, è aumentata da 2 a 3 chilometri la coda tra Ponzano Romano e la diramazione di Roma Nord, questo per l'incidente avvenuto sulla cuspide da parte di un mezzo che ha portato appunto la cuspide al chilometro 530 e 900, per cui il camion ha praticamente disperso anche del materiale sulle carreggiate. Il traffico proveniente da Firenze diretto a Napoli viene deviato sulla diramazione di Roma Nord, qui può uscire e rientrare a Fiano Romano, oppure in alternativa si può proseguire in direzione del raccordo anulare, da dove è possibile dunque rientrare in autostrada seguendo le indicazioni per la 24 Roma Teramo. A proposito della 24, c'è intanto un rallentamento tra Torno in Parte e l'Aquila Ovest in entrambe le direzioni, ma abbiamo, a proposito della 24 nel tratto urbano di Roma, anche la chiusura del nodo tra il bivio della 24 e la tangenziale est in direzione ovest, quindi per chi arriva dal raccordo anulare c'è anche la coda per incidente proprio in questo punto, incidente segnalato al chilometro 7 e 300. Per quanto riguarda poi altri aggiornamenti, dobbiamo andare sulla Firenze Pisa Livorno, rallentamenti per lavori in direzione di Livorno tra la diramazione di Pisa e Lavoria, e anche ancora in direzione Livorno tra Interporto Toscano Est e Toscano Ovest, altre code per lavori. C'è una coda per lavori di ripristino dopo un incidente sulla 14 tra Pescara Nord e Pescara Ovest in direzione Bari, coda di un chilometro, e un altro incidente ancora in A14 tra Acquaviva delle Fonti e Gioia del Colle in direzione sud. Altri rallentamenti, questa volta per un veicolo in avaria sulla 30 la Caserta Salerno tra Mercato San Severino e Raccordo Salerno Avellino, e non dimentichiamo le code e i rallentamenti che sono segnalati a Napoli in tangenziale. Infatti abbiamo delle code a Corso Malta in entrata verso Pozzuoli, tra Capo di Chino e Corso Malta rallentato il traffico sempre in direzione di Pozzuoli, così come tra Vomero e Capo di Monte nell'altra carreggiata in direzione della diramazione di Capo di Chino. L'ultima notizia riguarda la 3, la Napoli-Salerno, tra allacciamento 1 a 3 e via Marina Centro in direzione Napoli, traffico rallentato, il motivo è il traffico intenso.

I knew it, I knew you, la nuova canzone di Taylor Swift che ha annunciato le sue nozze, l'avete sentito anche tra i titoli del GR delle 8 e tra l'altro insomma sarà, pare, il matrimonio, non dico dell'anno, ma molto di più, perché è un matrimonio che si terrà in una location che uno dice vabbè, affitto una villa con piscina per fare il, per celebrare il mio matrimonio. No, lei affitta il Madison Square Garden per 3 giorni, tra l'altro, anche se il matrimonio si terrà il 3 di luglio, si sposerà con il campione di football Travis Kelce e all'interno di questo Madison Square Garden si terrà la festa. L'intera location è stata riservata per 3 giorni per ospitare proprio i festeggiamenti, tra l'altro con una regola particolare, perché i single che sono invitati al matrimonio, e saranno tantissimi perché per riempire il Madison Square Garden, adesso non mi ricordo quanti posti contiene, ma insomma sono tantissimi, migliaia e migliaia, decine di migliaia, ha fatto molto discutere la scelta dei futuri sposi, perché praticamente hanno deciso di vietare il più uno per gli invitati single, quindi se uno non è sposato e comunque viene invitato non può portare nessun altro, perché gli ospiti non accompagnati da un partner ufficiale dovranno presentarsi da soli. Questa è la regola pensata per mantenere sia la massima riservatezza, ma soprattutto, secondo le intenzioni degli sposi, è per favorire nuove conoscenze e quindi far nascere nuovi amori.

0: d'estate, vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
1: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
2: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
3: Anche su un mezzo non tuo?
2: Sì.
3: E offre anche tutela legale.
2: Mi fai parlare?
3: E assistenza sanitaria e a casa.
2: Esatto, Moby, perché ACI
3: è il club sempre vicino a te.
2: Almeno la chiusura posso dirla io?
3: Ok, socia.
2: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
4: Rai Isoradio.

pausa con Magnetic. Allora andiamo adesso ai compleanni, perché oggi compiono gli anni un sacco di personaggi importanti, cominciando dalla musica e dalla musica anche colta, perché abbiamo un pianista 92enne oggi compie gli anni, Dave Grusin, che molti sicuramente hanno apprezzato e apprezzano per la sua musica raffinata. C'è anche un grandissimo personaggio della musica brasiliana come Gilberto Gil, che ne compie 80, e poi un altro personaggio internazionale, Chris Isaak, l'autore di Wicked Games, 70 anni. Ci sono poi personaggi dello sport che compiono gli anni, anche campioni importanti come Max Biaggi, che ne compie 55, Paolo Maldini ne compie 58, e poi personaggi dello spettacolo italiano e anche della musica italiana, Enrico Ghezzi, l'autore di Blob, ne compie 74, l'autore di Striscia la Notizia, Antonio Ricci, ne compie 76, il personaggio come Umberto Smaila, che ne compie 76 oggi. E poi facciamo tantissimi auguri anche ad un altro grandissimo personaggio della nostra musica, ed è Gaetano Curreri, che oggi compie 74 anni.

Per festeggiare l'anniversario dell'uscita di Perdono, che è stato il primo grande successo di Tiziano Ferro, ha deciso così di cantarla insieme a Lazza e l'abbiamo ascoltata proprio in questa versione. Intanto ritorniamo agli aggiornamenti perché abbiamo novità sulla viabilità della 14, c'è un incidente al chilometro 40 tra Castel San Pietro ed Imola, un incidente tra l'altro che vede coinvolte 4 vetture, siamo in direzione sud verso Ancona e si è formata la coda tra Bologna e San Lazzaro ed Imola, una coda per il momento di 2 chilometri. Verso sud ci sono altre code a tratti anche tra Bologna, Borgo Panigale, Bologna e San Lazzaro, tra il chilometro 5 e il chilometro 22 200, sono code a tratti per traffico intenso. Mentre rallentamenti sono segnalati per materiali dispersi sulla 1 in direzione di Bologna, nel tratto tra Modena Sud e Valsamoggia, e poi ancora altri rallentamenti e altre code a tratti. Le code a tratti sono in questo caso sulla 1 adesso soltanto in direzione di Roma, mentre in carreggiata nord verso Firenze, tra Firenze Sud ed Incisa Reggello, abbiamo code a tratti per traffico intenso appunto verso la capitale, mentre in carreggiata nord la situazione è tornata regolare. Non è affatto regolare invece la situazione a proposito dell'incidente di Ponzano Romano, dove abbiamo ancora 3 km di coda tra Ponzano Romano e la diramazione di Roma Nord, quindi il consiglio è sempre quello praticamente per il traffico proveniente da Firenze diretto a Napoli, che viene deviato sulla diramazione di Roma Nord, dove si può uscire e rientrare a Fiano Romano, oppure in alternativa si può proseguire in direzione del raccordo anulare, da qui è possibile rientrare in autostrada seguendo le indicazioni per la Roma Teramo, la 24. A proposito di Roma Teramo, ricordo che c'è sempre la chiusura del nodo sul tratto urbano della 24 tra il bivio della 24 e la tangenziale est di Roma in direzione ovest per chi arriva dal raccordo anulare, e quindi abbiamo questo incidente al chilometro 7 e 300 per cui c'è la chiusura del nodo. Situazione che non cambia sul resto della viabilità, se non un nuovo incidente da segnalare sulla 16 a Napoli Canosa, perché abbiamo adesso questa notizia che interessa la carreggiata ovest verso Napoli tra Tufino e la 30 Caserta Salerno al chilometro 22. Incidente.

0: Invito alla prudenza in musica di Miles Smith e Niall Horan, ovvero Drive Safe, che ci porta fino all'appuntamento con Autostrade per l'Italia. Dunque rinnoviamo questo appuntamento nel quale vengono elencate tutte le notizie appunto di loro competenza. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Luca Cacciatore da Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete, la notizia principale riguarda ancora la 1 Milano-Napoli, infatti tra Ponzano Romano e il bivio con la diramazione di Roma Nord verso Roma ci sono 3 km di coda per un incidente riguardante un camion che ha urtato la cuspide proprio al bivio tra la 1 e la diramazione di Roma Nord. Il traffico che proviene da Firenze ed è diretto a sud viene quindi deviato sulla diramazione di Roma Nord, dove può uscire e rientrare a Fiano Romano, oppure in alternativa si può proseguire in direzione del grande raccordo anulare, da dove è possibile quindi rientrare in autostrada seguendo le indicazioni per la A24 Roma-Teramo. Ancora in A1, ma siamo nel tratto toscano, tra Firenze Sud e Cesareggello verso Roma code a tratti con tempi di percorrenza di circa un quarto d'ora, mentre risalendo ulteriormente tra Terre di Canossa e Campeggi nel bivio con la 22 Brennero-Modena verso Bologna c'è 1 km di coda per un incidente da poco avvenuto. Spostandoci su un'altra arteria principale, la 14 Bologna-Taranto, abbiamo code tra Bologna-San Lazzaro e Imola verso Taranto, tempi di percorrenza di circa mezz'ora, e poi anche ancora risalendo tra Bologna e Borgo Panigale il bivio con la 13 sempre verso Ancona, anche qui code a tratti, mentre tra Bologna, San Lazzaro e Imola sempre in direzione di Ancona sono anche 2 km di coda, ma per un incidente da poco risolto, quindi tutte le corsie sono al momento disponibili. Riscendendo sempre in A14 tra Pescara Nord e Pescara Ovest verso Bari sono invece 2 km di coda per ripristino incidente. Siamo adesso in Liguria sulla 7 Milano-Genova, tra Genova Ovest e il bivio con la 12 Genova-Rosignano verso Milano c'è una coda per un veicolo in panne che comunque è appena stato rimosso, e poi in A10 tra Genova Peglia e bivio con la 7 verso Genova sono invece code per traffico quelle che riscontriamo al momento. Andando nell'area metropolitana milanese, sulla 4 Milano-Brescia tra Pero Milano Est verso Brescia code a tratti con tempi di percorrenza di circa 20 minuti. Analoga situazione anche nel senso opposto, quindi verso Torino tra Sesto San Giovanni ed il raccordo di Viale Certosa. Vi ricordo che per quanto riguarda Roma, il tratto urbano della 24 Roma-Teramo vede la chiusura del bivio con la tangenziale est per chi previene il grande raccordo anulare a causa di un incidente sulla viabilità ordinaria, e per questo motivo c'è proprio una coda all'altezza del nodo. Queste erano le notizie principali al momento. Il prossimo collegamento, sempre qui da via Bergamini, avverrà tra circa 2 ore. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia.

0: Bastano 20 secondi per fare il cambio della staffetta.
1: Ma sì, dai.
0: Ti lascio il testimone.
1: Il passaggio del testimone, esatto.
0: Correndo proprio in 20 secondi prima del traguardo.
1: Non a caso siamo soci, nonché amici con la maiuscola. Ci passiamo il testimone perché, intanto, grazie, buongiorno.
0: Buongiorno, ben Max.
1: Buongiorno, Angelo. Sì, ci facciamo compagnia dalle 9 a mezzogiorno. Tu ti vai a riposare. Io, per le prossime ore, dopo il GR1 delle 9, sarò con gli ascoltatori insieme a Frank Pantaleo e ad Alessio Caranzetti.
0: Esattamente. Ciao a tutti, da Angelo Torchetti. Con Max Locafaro fino a mezzogiorno.
1: A dopo. Tra poco.

0: tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
2: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Mafalda Caccavo. Il terremoto in Venezuela, 235 i morti accertati, tra i quali un italo-venezuelano, 4.300 i feriti, ma continua a salire il numero dei dispersi, sono oltre 40.000, dato che fa presagire uno scenario particolarmente drammatico, anche perché sono decine i palazzi crollati, anche a Caracas. Per i soccorritori una corsa contro il tempo in un contesto difficile con le linee elettriche e le reti di comunicazione a singhiozzo, come spiega la responsabile per il Venezuela di Medici Senza Frontiere, Halim Hussein.
3: A Caracas ci sono ancora molte persone in strada perché non sono riuscite a tornare a casa o perché le loro abitazioni sono danneggiate. Ho visto persone con le cose che sono riuscite a portare via che non possono spostarsi. Le autorità stanno cercando di organizzare dei rifugi nelle scuole e negli stadi di baseball. Cerchiamo anche di comunicare con la maggior parte dello staff di Medici Senza Frontiere nel paese, ma ci mancano ancora alcune persone. Non tutte le linee telefoniche ed elettriche sono state ripristinate.
4: Internet, electricity.
2: Ancora una notte di attacchi tra russi e ucraini, 2 morti per una serie di raid di Mosca nelle aree di Zaporizhia nel Donetsk. Secondo le autorità di Kiev sono stati quasi 900 i droni lanciati da Mosca, che denuncia invece 700 aerei senza piloti inviati dagli ucraini. Raggiunta Tula, la periferia di Mosca, ha colpito un impianto chimico e una centrale elettrica. Il vertice Italia-Francia-Antibes, Parigi-Roma, partner naturali e indispensabili, ha detto il presidente Macron. Siamo due grandi nazioni con interessi convergenti, senza di noi l'Europa e l'Occidente non sarebbero quello che sono, ha affermato Giorgia Meloni. La premier è intervenuta anche sul conflitto Stati Uniti-Iran, ribadendo che l'Italia non ha partecipato alla guerra. In questi minuti l'avvio delle contrattazioni dei mercati europei, finanziari europei. Diamo subito la linea a Milano, a Chiara Merico.
5: Sì, l'apertura è in calo per le borse europee nell'ultima seduta della settimana. Milano cede circa 0,5 punto percentuale, così come Francoforte. Limitano le perdite a un meno 0,2%. Londra e Parigi in profondo rosso, invece le borse asiatiche a trainare gli indici. In territorio negativo sono le performance dei titoli tecnologici, sui timori per la sostenibilità dei costi dell'intelligenza artificiale. Le perdite maggiori si registrano in Corea del Sud, dove in corso di seduta l'indice Kospi è arrivato a cedere più dell'8%. E le negoziazioni sono state sospese per 20 minuti. Giù di oltre 4 punti il Nikkei giapponese, male anche le borse cinesi e Hong Kong. Ad alimentare i dubbi degli investitori sono le indiscrezioni su un possibile rinvio al prossimo anno della quotazione di OpenAI, proprio a causa delle tensioni nel settore dell'intelligenza artificiale. E a Wall Street, in una seduta contrastata, l'indice dei titoli tecnologici, il Nasdaq, ha lasciato sul terreno lo 0,46%, sostanzialmente invariato lo Standard & Poor's 500, mentre il Dow Jones ha chiuso in rialzo dello 0,14%. Tornano a calare i prezzi del petrolio, il Brent è quotato poco sotto i $74 al barile e il WTI supera di poco i $70 al barile. A voi.
2: A Milano, arrestato l'uomo di 37 anni che ha travolto un motociclista, ha investito un pedone ed è fuggito senza prestare soccorso. È stato poi bloccato sulla tangenziale nord, risultando positivo all'alcol test. Il motociclista è in gravi condizioni, lievemente ferito il pedone. Altro incidente gravissimo in Puglia, su una statale tra Foggia e Manfredonia. Tra le 3 le vittime, una donna e 2 uomini, per cause ancora in corso di accertamento, l'auto sulla quale viaggiavano è finita fuori strada e si è ribaltata più volte. Parliamo adesso dell'uomo che ha ucciso moglie e figlio in Versilia. Oggi l'interrogatorio di convalida del fermo. Mio figlio pretendeva sempre soldi, mi minacciava, ha detto Piero Moriconi agli inquirenti. Gli amici del ragazzo sottolineano invece non accettava l'omosessualità del figlio.
6: Da almeno 20 giorni avrebbe pensato a come uccidere moglie e figlio. C'è anche l'ipotesi della premeditazione nel duplice omicidio di Pieve di Camaiore, dove Piero Moriconi, 63 anni, uccide con un fucile la moglie Katie Andreoni, 52 anni, e il figlio Mirko, 24. Sentito per ore nella caserma dei carabinieri di Viareggio, l'uomo prova a spiegare il gesto. Tensioni familiari continue, la convinzione che il figlio frequentasse cattive compagnie, facesse uso di stupefacenti, ma anche il sospetto che la moglie potesse essersi rifatta una vita. Tra le concause riferite agli investigatori anche il difficile rapporto con l'omosessualità del figlio. In alcuni post sui social Mirko scriveva: è brutto pensare che un padre ti preferisca morto anziché gay. Il legale dell'uomo, Giacomo Fabri, parla però di ansia genitoriale, non di odio. Moriconi, esasperato, avrebbe detto agli inquirenti: mi dispiace, ma andava fatto. Nelle prossime ore ore è atteso l'interrogatorio di convalida.
0: Valerio Scarponi, GR1.
2: Il caldo, con Genova salgono a 18 le città a bollino rosso, praticamente tutte nel centro-nord a parte Bari. Temperature in aumento, sfioreranno i 40 gradi nella fine della settimana. 5 ad oggi decessi per il caldo, ieri vertice al Ministero della Salute. Vari blackout e disagi nella circolazione ferroviaria, ma è anche allerta gialla per temporali su Sicilia, Sardegna, parte di Basilicata, Campania e Lombardia. Difficile la situazione in buona parte dell'Europa, oltre 200 i morti in Spagna, in Francia. Tra le vittime anche un bimbo di 3 anni lasciato in auto. Mondiale di calcio, avanti l'Olanda che ai sedicesimi sfiderà il Marocco e il Giappone, atteso dal Brasile di Ancelotti. Passano il turno anche Svezia, Australia, Ecuador e Costa d'Avorio. Sconfitta ma qualificazione con il primo posto nei rispettivi gironi per Germania e Stati Uniti. Questa sera il piatto forte è Norvegia-Francia, nella notte tra le altre c'è Spagna-Belgio. Sono le 9:05, ora c'è Radio 1 Musica, buon ascolto.
1: Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
7: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

Se avete avuto modo di vedere il film Michael, beh, sappiate che vi state perdendo tutto sommato un film che va visto, che quindi ormai arriverà sulle piattaforme molto presto, non più al cinema, ma se doveste avere modo andatelo a vedere o aspettate che esca sulle piattaforme. Questa I Want You Back con i Jackson 5 su Raizo Radio, l'Iso Radio Gold delle 9, dopo l'appuntamento con l'informazione del GR1 che come sempre ci trasporta indietro nel tempo, il primo brano in questo caso al 1969, questo è l'anno della Iso Radio Gold delle 9.09. Buongiorno, questo è Raizo Radio, buon venerdì, buon weekend, buon 26 giugno da parte mia, da Max Locafaro, in questo momento al microfono con l'iconico, l'iconico nonché laconico, Frank Pantaleo, la parte tecnica ad occuparsi della messa in onda. Salutiamo il socio Angelo Torchetti che vi ha tenuto compagnia sulle strade del mattino nella prima parte di questo venerdì mattina. Come anticipato poco fa, ci facciamo compagnia per quello che mi riguarda fino a mezzogiorno con gli aggiornamenti del traffico, perché la nostra mission è tenervi compagnia, ma soprattutto tenervi aggiornati in merito a ciò che accade sulla nostra rete viaria stradale e autostradale, con le notizie che si palesano sui nostri sistemi, la nostra buona musica sapientemente scelta dai nostri music selector, e daremo spazio anche ai vostri messaggi che giungono sempre numerosi al 348 103 1010 con un occhio puntato alle notizie con le agenzie provenienti dall'Italia e dal mondo. Ripartiamo con le notizie riguardanti il traffico. Dall'aggiornamento tutto sommato positivo, perché sembra ancora in via di soluzione, ma pare che stia migliorando pian piano la condizione del traffico sulla 1 verso Roma, il tutto per effetto dell'incidente accaduto al chilometro 500 30 e 900 tra Ponzano Romano e il bivio dell'Autosole con la diramazione Roma Nord. Sta ancora provocando una coda di 3 chilometri. Invece, un po' più a nord, tra Terre di Canossa Campegine e Reggio Emilia verso Bologna, al chilometro 136 della carreggiata sud, è accaduto un incidente ed è avvenuto all'interno di un tratto già di per sé interessato dalle code dovute al traffico intenso. Sì, in effetti, tra Terre di Canossa e il bivio della 1 con la 22 verso Bologna, tra il chilometro 124 e il chilometro 155 al chilometro 136 è accaduto questo incidente, nonché anche all'uscita di Parma per le provenienze da Bologna, anche qui è accaduto un incidente. Non è esente da notizie di incidenti anche la 3, ne è avvenuto uno verso Napoli in direzione nord tra Pompei Est Scafati e Castellammare di Stabia al chilometro 22.700, così come anche sulla Milano-Genova, tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia, verso Milano al chilometro 86 della carreggiata nord, qui coinvolte due auto, e c'è la coda relativa a questo incidente. Tra l'altro c'è anche un veicolo fermo in avaria che è rimasto vittima in questo incidente. Spostiamoci sulla Bologna-Padova, dove tra Bologna Interporto e il bivio con la A14 verso Bologna c'è coda dovuta al traffico intenso, così come anche in direzione opposta verso nord, ma qui è un veicolo fermo a creare rallentamenti tra Ferrara Sud e Ferrara Nord. Sulla A14 diamo conto di tempi di percorrenza, laddove disponibili occorrono 35 minuti per percorrere i 28 chilometri poco meno tra Bologna San Lazzaro ed Imola verso Ancona, appunto in direzione sud, 35 minuti. Nella medesima direzione, in Puglia, tra Acquaviva delle Fonti e Gioia del Colle, è accaduto un incidente in direzione di Taranto, mentre altra notizia di incidente proviene dalla Napoli Canosa, tra Tufino e il nodo con la 30 verso Napoli al chilometro 22 è accaduto questo incidente. La mini buona notizia è che quantomeno per ora non ci sono ripercussioni sulla viabilità. Tra poco controlliamo anche la condizione del traffico sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Siamo partiti con i Jackson 5 con quella I Want You Back che ci ha trasportato indietro al 1969, e questo invece è Malika Ayane con l'Isonovità, una possibilità. Questo è Raizo Radio, buon viaggio.

0: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
1: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia a 799 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
3: Rai su Radio.

Lady Gaga con Runaway su Raizo Radio, aggiornando la condizione nel traffico sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Sulla Brescia-Padova ci sono code per 5 km per un incidente avvenuto tra Verona Sud e Somma Campagna verso Milano. Sulla Venezia-Trieste, quindi siamo comunque nei pressi, anche qui code verso il capoluogo Veneto a causa di un incidente avvenuto tra l'allacciamento con la Portogruaro Pordenone e Sanzio di Livenza. A beneficio di coloro che stanno viaggiando sulla 3, è accaduto un incidente verso Napoli in direzione nord al chilometro 22 e 700, tra Pompei Est Scafati e Castellammare di Stabia, con una coda a partire dal chilometro 24. Ricordiamo, l'incidente è accaduto al chilometro 22 e 700. Invece l'incidente è accaduto tra Terre di Canossa Campeggio e Reggio Emilia sulla 1 verso Bologna, sta provocando dei disagi. Più che altro è accaduto all'interno di un tratto già di per sé interessato da code dovute al traffico intenso tra Terre di Canossa e il bivio della 1 con la A22. Anche sulla A10 non mancano le code dovute a incidente tra Andora e Albenga verso Genova, all'interno di un tratto di poco meno di un chilometro. Invece c'è un veicolo, anzi no, chiedo scusa, un incidente anche sulla 26 tra nodo con la 4 e Gemme verso Gravelluna Toce al chilometro 134 e 500, vetture che però sono già state rimosse e messe in corsia di emergenza. Madonna e Mr. Rain, e poi aggiorniamo la condizione del traffico a Roma.

0: something I wanna talk about.
1: Il nuovo giorno con Raizo Radio. Musica, news e pubblica utilità.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Meglio di no.
1: Roma servizi per la mobilità per Raiso Radio. Traffico e viabilità.
2: Aggiorniamo la condizione del traffico a Roma in collegamento con Isidoro Piterà. Buongiorno Isidoro.
3: Buongiorno a voi, stamani abbiamo forte traffico presente su un gran numero di strade, se ne riscontra in via della Magliana, in viale dei Colli Portuensi, in via di Torre Rossa, via Aurelia, via Boccea, via della Pineta Sacchetti e via di Torre Vecchia, in via Trionfale, sulla circonvallazione Salaria, sul lungotevere Flaminio, in via Casale di San Basilio, sulla circonvallazione Tiburtina e viale Regina Margherita. Forte traffico sul tratto di via Cheselina prossimo al raccordo anulare, in via Tuscolana in zona Appio San Giovanni, in via Ardeatina, in via Pontina in zona Eur e sul raccordo anulare tra via Flaminia e via Tiburtina. Si segnala infine la chiusura lungo la tangenziale est della nuova circonvallazione interna nelle due direzioni. Dall'Agenzia per la Mobilità è tutto, Isidoro Piterà.
1: Raiso Radio, traffico e viabilità.

conferma che sia uno dei tormentoni e che sta scalando le classifiche, davvero tra i brani più streamati, più scaricati, questo La testa gira di Fred De Palma con Anitta e Mischilla. E allora ascoltateci nel weekend, perché ci sarà la nostra classifica, la Top 20 Radio Corriere, curata dal direttore ufficio stampa Fabrizio Casinelli, che cura proprio la nostra Hit Parade su Rai Isoradio, la nostra Top 20 Radio Corriere, e c'è chi ci sta lavorando, così come anche che chi ci ascolta stendendo la biancheria con tanto di lenzuolo con i pesciolini, perché no, ci sono coloro che sono in movimento e coloro che stanno fermi, che ci stanno ascoltando con Rai Isoradio a farvi compagnia, e soprattutto a tenere aggiornati coloro che stanno viaggiando sulla Brescia-Padova con i disagi purtroppo legati all'incidente accaduto tra Verona Sud e Somma Campagna verso Milano. Ci sono code per 7 chilometri provocate da questo incidente. E poi ancora verso Venezia, anche qui c'è l'incidente verso il capoluogo veneto, sulla Venezia Trieste, con code tra l'allacciamento con la Porturaro Pordenone e San Stino di Livenza. Tornando invece sui tratti a gestione autostrade per l'Italia

Italia, diamo conto delle code dovute al traffico sulla Bologna-Taranto in un tratto di 13 chilometri in direzione nord tra Bologna e San Lazzaro e il bivio con il ramo Casalecchio. In direzione opposta occorrono 40 minuti per percorrere i 35 chilometri poco meno tra Bologna Fiera ed Imola verso Ancona. Nella medesima direzione al chilometro 77 prudenza, perché tra Faenza e Forlì in direzione sud al chilometro 77 appunto è stato disperso un telone e tra l'altro rimane anche in terza corsia, quindi posizione anche insidiosa. Parliamo invece della 26, dandovi ancora conto dell'incidente accaduto tra il nodo con la 4 e Gemme verso Gravellona Toce al chilometro 134 e 500 e poi il veicolo fermo in avaria sulla 1 verso Roma al chilometro 528 della carreggiata sud tra Ponzano Romano e il bivio con la diramazione Roma Nord. Si tratta di un furgone fermo sulla corsia di sorpasso, quindi data l'insidia, ribadiamo, sulla 1 tra Ponzano Romano e il bivio dell'autosole con la diramazione Roma Nord verso Roma al chilometro 528 della carreggiata sud, furgone fermo in corsia di sorpasso. Anche sulla Firenze-Pisa-Livorno c'è un mezzo fermo in avaria al chilometro 5 tra Ginestra Fiorentina e Scandicci e sta provocando coda di 3 chilometri, quindi siate prudenti. Lei è tornata e si avvale della collaborazione di Snoop Dogg e lei è Chaka Khan con Boogies in My Soul.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Chaka Khan insieme a Snoop Dogg, questa Boogie's in my soul. Allora, prima di aggiornare le condizioni del tempo, aggiorniamo le condizioni del traffico in merito a ciò che sta avvenendo sulla Brescia-Padova, perché qui le code permangono per 7 chilometri dovute a incidente avvenuto tra Verona Sud e Somma Campagna in direzione di Milano. Tra l'altro ci sono c'è l'uscita di Verona Sud per entrambe le provenienze che sono interessate da code dovute al traffico intenso, ma più che altro una ripercussione dell'incidente di cui stiamo dando notizia, quello avvenuto tra Verona Sud e Somma Campagna, che provoca code di 7 chilometri verso il capoluogo lombardo. Ed allora aggiorniamo le condizioni del tempo, 9.45 che scoccano in questo istante, puntuali lo facciamo come sempre qui su Raiso Radio, grazie all'aeronautica militare presente in studio con noi, il tenente colonnello Filippo Petrucci, buongiorno.
3: Grazie, una buona giornata a voi. Un tempo decisamente buono al momento su tutto il paese, non ci sono nubi. Tuttavia, nelle ore più calde del giorno la nuvolosità tenderà a aumentare sull'arco alpino e sull'Appennino Calabro-Lucano, così come sui rilievi interni della Sicilia. In queste zone menzionate potrà arrivare qualche temporale che poi tenderà ad esaurirsi in serata, mentre sul resto del paese non cambierà granché, continuerà a splendere il sole. Temperature oggi che potranno raggiungere i 37-38 gradi. Un fine settimana all'insegna del sole, all'insegna della stabilità, qualche temporale residuo sull'area alpina, temperature previste in ulteriore aumento. Per domenica si sfioreranno i 40 gradi, in particolar modo al centro-nord, pianura padana, Firenze, Bologna e così via. Insomma, un fine settimana molto caldo con tassi di umidità altrettanto elevati.
2: Approfitto della sua disponibilità e della sua preparazione. Fenomeni temporali come quelli estemporanei di una certa violenza, tutto sommato, di una certa entità, come quelli che sono accaduti ieri a Roma e anche in altre località, questa temperatura alta ne porterà nei prossimi giorni fenomeni del genere?
3: Allora, oggi qualche temporale sarà presente al sud, come dicevamo, Calabria, Lucania e entroterra siciliano. Non sono attesi temporali particolarmente intensi, ma di questi tempi i temporali già di per sé portano con sé raffiche di vento, grandinate, ma quindi insomma hanno già una loro energia intrinseca. Però non sono previsti, almeno per il momento, fenomeni particolarmente intensi. Il fine settimana, tra l'altro, vedrà meno temporali.
2: Bene, grazie al tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare.
4: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: I Rolling Stones con Harlem Shuffle su Raiso Radio, ancora buon viaggio sulla Bologna-Taranto tra Castel San Pietro e il bivio con il ramo Casalecchio verso la A1. Ci sono code dovute al traffico intenso in un tratto di 29 km poco più. In direzione opposta c'è la coda per il ripristino della carreggiata dopo incidente tra Pescara Nord e Pescara Ovest verso Bari. Invece abbiamo contezza dei tempi di percorrenza di cui entriamo in possesso da parte di Autostrade per l'Italia, che ringraziamo, per percorrere i 71 km, 72 anche, verso Ancona tra il bivio della 14 con il ramo Casalecchio e Forlì occorrono 55 minuti, questo è l'aggiornamento che abbiamo appena ricevuto. Invece sulla 1 tra Chiusi e Favro verso Roma c'è un veicolo fermo in avaria al chilometro 422 e 400 e rimane in direzione sud verso la capitale, e siate prudenti. Ed ancora poi tra Ponzano Romano e il bivio della 1 con la diramazione Roma Nord verso Roma al chilometro 528, anche qui un mezzo fermo, si tratta di un furgone fermo sulla corsia di sorpasso, quindi siate prudenti già a partire dal chilometro 531. Sulla 5 la Torino Aosta Montebianco tra Aosta Ovest e Morget verso il Monte Bianco è accaduto un incidente, coinvolti un furgone e una vettura al chilometro 116.900 della carreggiata nord. Mentre sulla diramazione Roma Nord tra Sette Bagni e il bivio con il grande raccordo verso quest'ultimo c'è una coda di un chilometro, quindi siate prudenti anche in questo caso perché c'è molto traffico, così come anche sulla 4 tra Cormano e Milano Est verso Brescia in un tratto di 10 km poco meno, le code a tratti dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Allora, a beneficio di colui che ci ha messaggiato, cioè Antonio, e tanti che ci stanno messaggiando al 348 103 1010 chiedendoci cosa fosse accaduto o cosa stia accadendo sulla Brescia-Padova, in questo momento ci sono le code per 7 km dovute a un incidente di cui abbiamo dato ampiamente conto, avvenuto tra Verona Sud e Somma Campagna verso Milano. E poi invece giunge adesso notizia dalla Parma La Spezia di un incidente accaduto 17 km prima di Fornovo verso La Spezia. Angelina Mango con Marco Mengoni con Canto d'Amore, e poi torniamo in diretta su Iso Radio. La RAI viaggia con voi e non si ferma mai.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori, io l'ho sentito, non fa paura.

0: Ore 10.
1: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano. Gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
3: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
4: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Oltre 1200 miglia di mare, 7 tappe mozzafiato. Marina Militare, Nastro Rosa Tour 2026. I migliori equipaggi del mondo si sfidano lungo le coste più belle d'Italia. Vieni a scoprire il villaggio della vela nella tappa più vicina. Sport, spettacolo e passione ti aspettano.
6: A Tropea, fino al 29 giugno. E poi Napoli, Portoferraio e gran finale a Genova. Marina Militare, Nastro Rosa Tour 2026. Ascolta Rai Isoradio e cavalca l'onda dell'estate. Info nastrorosatour.it.

Sembra ieri quando Ed Sheeran nel 2011 e in effetti aveva pubblicato questo singolo, questo Lego House su Raiso Radio, la Iso Radio Gold, che ha scandito l'inizio della nuova ora qui su Raiso Radio. 10.04, ancora buon viaggio da Max Locafaro in questo momento al microfono. Allora, sulla A1 tra Ponzano Romano e Bivio con la diramazione Roma Nord verso Roma c'è una coda dovuta a un incidente oramai risolto che però sta ancora costringendo il flusso del traffico solo su due corsie. Sempre sull'autosole verso Napoli, tra il nodo con la provinciale 1 Casoria e la 3, qui ci sono rallentamenti dovuti al traffico intenso, mentre altro veicolo fermo in avaria a creare rallentamenti verso Pisa sulla Firenze Pisa Nord, tra il bivio della 11 con Firenze Nord e Prato Est. Sulla A14 permangono i tempi di percorrenza 55 minuti per percorrere gli 80 km poco meno tra il bivio con il ramo Casalecchio e Forlì verso Ancona. Invece la situazione di maggiore criticità, e ce ne state dando conto anche voi ascoltatori che state viaggiando sulla Brescia-Padova, verso Milano ci sono questi 7 km di coda per un incidente avvenuto tra Verona Sud e Somma Campagna. Sulla Parma-La Spezia, incidente accaduto 17 km prima di Fornovo verso La Spezia. E poi sulla 4 c'è un incidente accaduto 5 km e mezzo dopo Borgodale verso Torino. Questa è la notizia che abbiamo appena ricevuto. Salutiamo Costanza, e insomma, che sta quasi a Como, così come anche Rocco, chi altro? E poi anche Berniero. Ah, grazie. Allora, prima di lasciarvi l'ascolto della musica, c'è una notizia di incidente che proviene dalla 30 tra Maddaloni e Nola, dico bene, sì, tra Maddaloni e Nola verso Salerno, al chilometro 6 della carreggiata sud. Siamo partiti con l'Isola de Gold di Ed Sheeran dal 2011, quella Lego House, questa invece è l'isola novità di Saif. Buona domenica, anche se venerdì vale lo stesso.

Olivia Rodrigo con l'isola novità Drop Dead su Raizo Radio. Sulla Palmanova Tarvisio c'è coda dovuta al traffico intenso all'altezza di Ugovizza in direzione del Tarvisio, mentre sulla Bologna Padova all'altezza del Bivio con la 4 per chi da Bologna si dirigesse verso Venezia c'è coda anche qui dovuta al traffico. Non mancano i rallentamenti anche sulla 1 verso Napoli tra il nodo Napoli centro direzionale e il Bivio con la 3, e le code sulla A14 tra il Bivio con il ramo Casalecchio e la diramazione per Ravenna verso Ancona. Qui questo tratto di 47 km poco più si percorre in 55 minuti. Dalla 4 giungono notizie ancora di code e adesso sono 9 i chilometri di coda verso Milano dovuti all'incidente avvenuto tra Verona Est e Somma Campagna.

0: estate con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: La nuova serie animata per scoprire i segreti della natura.
3: Cosa volete imparare oggi?
4: Come le api fanno il miele.
5: Sì, perché lo troviamo davvero delizioso.
2: Edmondo e Lucy Plus, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
7: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
8: Rai su Radio.

notizia ad Alfa con buon vento, l'isono vita su Raiso Radio. Aggiorniamo la condizione del traffico sulla A10, dove tra Genova Aeroporto e il Divio con la 7 verso il capoluogo ligure c'è coda per traffico intenso in un tratto di un paio di chilometri, poco più, mentre giunge notizia di un incidente accaduto sulla Complanar di Bologna tra Castenaso Ravenna e la statale 65 della Futa verso la Bologna Taranto. Sulla 26 tra il nodo con la 4 e Gemme verso Gravelona Toce al chilometro 134 e 500, ancora in via di soluzione l'incidente accaduto in direzione nord, mentre rallentamenti dovuti a lavori vengono denotati verso Canosa sulla 16 tra Baiano e Avellino Ovest. Parliamo poi invece dei tempi di percorrenza che riguardano ancora la Bologna-Taranto. Per percorrere i 47 km poco più verso Ancona tra il Bivio con il ramo Casalecchio e la diramazione per Ravenna, 55 minuti ci vogliono. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia facciamo il nostro consueto refresh sul nostro sistema per avere aggiornamenti in tempo reale, come noi soltanto di Raiso Radio possiamo fare. Sulla Parma-La Spezia c'è un incidente avvenuto verso La Spezia 17 km prima di Fornovo e crea code per un chilometro tra l'allacciamento con la 1 e Fornovo stessa. Sulla Brescia-Padova invece le code sono per 9 chilometri dovuto a un incidente tra Verona Est e Somma Campagna verso Milano. E poi invece c'è ancora una notizia riguardante la Milano-Genova all'altezza dell'allacciamento con la tangenziale ovest di Milano in uscita in direzione del capoluogo lombardo. C'è un incidente al momento che sta provocando un po' di disagi.

0: Summer Breeze. Summer Breeze. Dall'Evergreen al Tormentone. I più amati della bella stagione. Summer Breeze su Raiso Radio.
1: I nostri profumi d'estate con il Summer Breeze su Raiso Radio, la nostra tripletta di successi delle estati scorse che appunto fanno a rievocare un po' le stagioni estive di qualche anno fa. Partiamo con la tripletta di successi che ascolterete in rapida sequenza, traffico permettendo. Partiamo dall'estate del 1982, già era l'anno dei mondiali, con un fenomeno rock new wave che cominciava a imperversare nella nostra discografia italiana. Poi passeremo all'estate del 2022 con un duo di DJ producer napoletani che con lo pseudonimo che dicevano tutti quanti ma questi sono stranieri, invece erano sono napoletani e che hanno prodotto un brano che anche in quell'estate davvero ebbe molto successo. E poi torneremo indietro al 2002 quando tra i tanti balli di gruppo imperversò un ballo con una canzone spagnola cantata da tre cantanti. Avete già capito, insomma, si finiva con le mani sulla fronte. Comunque questa è la tripletta del Summer Breeze di oggi. Partiamo estate 1982.

Completa di Summer Breeze di oggi, che ci ha trasportato indietro in questo caso al 2002, ma mentre siamo partiti con Tanz Bambolina con Alberto Camerini, che avete riconosciuto subito, è stata 1982, poi abbiamo proseguito con Marechia, con New Genea, e dall'estate del 2022, e come sentivate, Lela SketchUp con tanto di ballo di gruppo con Asserehe dall'estate del 2002. La condizione del traffico sulla 26 tra Ovada e Masone verso Genova, incidente accaduto al chilometro 26 e 200, che provoca coda a partire dal chilometro 29 e 900, rallentamenti dovuti a materiali dispersi sulla 11 tra Pistoia e Montecatini Terme verso Pisa. I tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia sono 10 adesso i chilometri di coda sulla Brescia-Padova tra Verona Est e Somma Campagna verso Milano a causa di un incidente, così come ancora rimangono le code per un chilometro sulla Parma-La Spezia tra l'allacciamento con la 1 e Fornovo verso La Spezia per effetto dell'incidente accaduto 17 chilometri prima di Fornovo. Francesco Gabbani, e poi aggiorniamo le condizioni del traffico collegandoci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia.

0: Summer Funk su Raizo Radio, 10:46 che scoccano in questo istante. Ed allora torniamo a collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia per gli aggiornamenti del traffico nei tratti da loro gestiti, laddove disponibili e o necessari tempi di percorrenza. A voi la parola, buongiorno.
1: Sì, una buona giornata a te, una buona giornata come sempre agli ascoltatori di Iso Radio da parte di Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Flussi di traffico in leggero aumento su gran parte della nostra rete. Iniziamo con la 1 Milano-Napoli, dove tra Terre di Canossa Campegine, il bivio con la A22 del Brennero in direzione sud verso Bologna, registriamo code a tratti dovuti al traffico intenso con tempi di percorrenza di circa 20 minuti. Sempre sulla 1 tra Chiusi e Fabbro è un veicolo fermo in avaria, ora rimosso, a causare un chilometro di coda in direzione di Roma. Tutte le corsie sono tornate disponibili. I tempi stimati per attraversare questo chilometro di coda sono di poco inferiori ai 20 minuti. Un chilometro di coda invece si registra sulla diramazione di Roma Nord tra Sette Bagni e l'allacciamento con il grande raccordo anulare in entrata verso la città, dovuta alla viabilità esterna che non riceve, in questo caso dovuta al traffico sul raccordo anulare. In Lombardia, lungo la 4 Milano-Brescia, code a tratti con tempi di percorrenza di 20 minuti si registrano sulla A4 tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia. In Liguria, code dovute al traffico sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Genova Aeroporto e l'allacciamento con la A7 Milano-Genova in direzione del capoluogo ligure. Ci spostiamo nella zona di Bologna, sulla 14 Bologna-Bari-Taranto abbiamo delle code a tratti con tempi di percorrenza elevati, perché stiamo intorno ai 50 minuti tra il raccordo di Casalecchio e la diramazione per Ravenna in direzione sud verso Ancona. Come ho detto, 45 minuti è il tempo stimato, 15 minuti in più rispetto a quando il traffico è regolare, mentre in direzione opposta code a tratti con tempi di 25 minuti tra Castel San Pietro e il raccordo di Casalecchio. Sulla 16 Napoli-Canosa sono dei lavori a causare code di un chilometro tra Baiano ed Avellino Ovest in direzione est, quindi in direzione di Canosa. Vi ricordo che in prossimità di questo cantiere al momento la circolazione avviene su una sola corsia, tempi stimati intorno ai 20 minuti. Era l'ultima notizia, guidate come sempre con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
2: Estate con Raizo Radio, musica, news e pubblica utilità. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Questa che stiamo per raccontare è la storia di Giorgio Lolli, un uomo che, col suo modo di approcciare il mondo, è riuscito a cambiare la vita di migliaia di africani.
4: La gente che abitava lì dice: adesso abbiamo tutto. Pensa te cosa vuole dire avere la radio.
2: Ascolta il podcast Radio Lolli. Dare la voce ai senza voce su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 11.
1: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
2: Il lavoro domestico fa funzionare ogni giorno milioni di case e di famiglie, crea nuovi rapporti di lavoro e di fiducia. Quando il lavoro è in regola, la fiducia poggia su basi solide, perché il contratto tutela chi lavora e chi assume. Mettere in regola il lavoro domestico è semplice, basta applicare il contratto collettivo e comunicare l'assunzione all'INPS. Informati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o vai su inps.it. Fuori dal sommerso è tutto un altro lavoro.
3: Un'iniziativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Oltre 1200 miglia di mare, 7 tappe mozzafiato. Marina Militare, Nastro Rosa Tour 2026. I migliori equipaggi del mondo si sfidano lungo le coste più belle d'Italia. Vieni a scoprire il villaggio della vela nella tappa più vicina. Sport, spettacolo e passione ti aspettano.
5: A Tropea, fino al 29 giugno. E poi Napoli, Portoferraio e gran finale a Genova. Marina Militare, Nastro Rosa Tour 2026. Ascolta Raiso Radio e cavalca l'onda dell'estate. Info nastrorosatour.it.

I Coldplay con Princess of China insieme a Rihanna. Questa è la Iso Radio Gold del 2011 che ha aperto questa nuova ora su Raiso Radio, 4 minuti dopo le 11. Ancora buon viaggio da Max Locafaro, in questo momento al microfono con Alessio Caranzetti alla parte tecnica ad occuparsi della messa in onda. Siamo insieme fino a mezzogiorno e la condizione nel traffico in questo momento è davvero complicata. Ripartirei dalla A3, dove all'uscita di Castellammare di Stabia, per entrambe le provenienze, in questo momento ci sono code dovute al traffico e in effetti sì, per entrambe le provenienze questa uscita è interessata dal traffico e ci sono consigliate, dipende da dove doveste provenire, o Bosco Reale o Pompei Scafati sulla 3. La diramazione Roma Nord verso il grande raccordo anulare qui tra il bivio con la 1 e Roma Nord, incidente accaduto al chilometro 3, al momento non ci sono ripercussioni sulla viabilità, mentre ve ne sono sulla 1 verso Bologna tra Fiorenzuola e Fidenza, provocate dall'incidente accaduto al chilometro 81. Diamo lettura della nota: coinvolte due auto, c'è già la coda di un paio di chilometri, con indicazione da parte di Autostrade per l'Italia di un percorso alternativo, ovvero uscire a Fiorenzuola e rientrare a Fidenza dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Parliamo della A4, dove tra Brescia Ovest e il bivio con la 21 verso Padova, code dovute al traffico intenso. Sulla A14 occorrono 50 minuti per percorrere i 47 km o poco più tra il bivio con il ramo Casalecchio e la diramazione per Ravenna verso Ancona. Prudenza se foste nei pressi dell'entrata di San Severo sulla A14, perché c'è del fumo provocato, più che altro sprigionato, da un incendio divampato lì nei pressi, quindi fumo che potrebbe ridurre o compromettere del tutto la visibilità. Sulla 26 tra Ovada e Masone verso Genova, incidente accaduto al chilometro 26-900 e provoca coda a partire dal chilometro 29-900, coinvolte tre vetture, traffico che scorre solo su una corsia ed è commotivata la coda di 2 chilometri e forse anche qualcosa di più. Sulla Firenze Pisa Livorno, code dovute al traffico tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci verso Firenze, nella medesima direzione tra Pontedera Ovest e Pontedera Est, rallentamenti sono dovuti a un veicolo fermo in avaria. Sulla 4 la Brescia Padova rimangono le code per 10 chilometri dovute all'incidente accaduto questa mattina verso Milano tra Verona Est e Somma Campagna. Sulla Parma La Spezia, rallentamenti con code a tratti tra Pontremoli e Berceto verso Parma. Veniamo a Roma, tangenziale est della capitale, qui la galleria chiusa tra via Nomentana e largo Rodolfo Lanciani verso viale Castrense. C'è la presenza di un albero pericolante sulla rampa d'uscita di via Giuseppe Caracci. Stiamo parlando di un'importante arteria della viabilità ordinaria di Roma, insomma del traffico romano. Continuate a messaggiarci come state facendo in tanti al 348 103 1010. Saluto Andrea, così come anche Rita, che sta insomma viaggiando traffico permettendo con i disagi che raccontavamo al casello di Castellammare di Stabia, che ricordiamo, se vi foste posti in collegamento, l'uscita di Castellammare di Stabia per entrambe le provenienze è interessata da code dovute al traffico. Siamo partiti con i Coldplay con Rihanna, Princess of China dal 2011, questa invece è l'isonovità di Noemi. Tu cosa fai stasera? Stare con te.

accolto con un certo scetticismo l'ultimo lavoro di Bruno Mars, fatto sta che intanto il suo Romantic Tour va alla grande, tra l'altro arriverà in Italia mi pare il 14 di luglio, ma davvero pian piano sta riscuotendo successo, sì, perché in effetti bei feedback da parte anche di coloro che insomma sono i maggiori detrattori dell'artista, che viene sempre tacciato di essere la falsa copia, la brutta copia di Michael Jackson, invece non è vero affatto, ci mancherebbe altro. Allora, la condizione del traffico in questo momento. Allora, sulla A4 diamo aggiornamenti riguardanti la Brescia-Padova, perché in effetti adesso è stata istituita la chiusura dell'entrata di Verona Sud verso Milano. C'è un aggiornamento che dobbiamo dare, Zanzara permettendo che viaggia qui nello studio della diretta. Allora, controlliamo. In effetti intanto rimangono le code tra Verona Est e insomma Campagna verso Milano, code per 10 km, ma più che altro adesso si è aggiunta come criticità la chiusura dell'entrata di Verona Sud ed anche quella di Verona Est verso Milano, in entrambi i casi, quindi sia Verona Sud che Verona Est come entrate chiuse in entrambi i casi verso Milano a causa degli incidenti di cui abbiamo dato ampiamente conto e che sta provocando ancora code per 10 km tra Verona Est e Somma Campagna verso Milano. Rimaniamo sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, parliamo di viabilità ordinaria. La tangenziale est di Milano code per 3 km a causa di incidente tra Vimodrone, anzi tra lo svincolo Gobba, Treviglio, Vimodrone e Viale Rubattino verso la 1. Torniamo invece sui tratti a gestione Autostrade per l'Italia, perché c'è un importante aggiornamento che proviene dalla A1. L'incidente di cui davamo conto poco fa, avvenuto tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna al chilometro 81 della carreggiata sud, che ha visto coinvolte due auto, sta provocando coda a partire dal chilometro 75, 4 km di coda con tendenza all'aumento. Diamo lettura della nota da parte di Autostrade per l'Italia. Viene consigliato per chi dovesse viaggiare in direzione di Bologna di uscire a Fiorenzuola e utilizzare la via Emilia per poi rientrare a Fidenza. La via Emilia, parliamo naturalmente la strada statale 9. Invece la variante di valico tra Badia e Fiorenzuola verso Firenze, rallentamenti dovuti a un veicolo fermo in avaria, e rimane ancora la coda anche sulla 26 provocata dall'incidente avvenuto tra Ovada e Masone verso Genova al chilometro 26 e 900, e c'è la coda a partire dal chilometro 29 900, sì, in effetti siamo a 3 km di coda. Tangenziale di Napoli, anche qui incidente avvenuto tra Corso Malta e Capodimonte verso Pozzuoli. Prudenza, perché si è trattato di un tamponamento tra due auto all'interno di una galleria. La nostra musica che vi fa compagnia è la musica che ci trasporta indietro negli anni 90, tutto sommato quando Lazy Jazz la faceva da padrone, e la voce splendida di Simona Bencini insieme a tutto il suo gruppo con il Di Rotta su Cuba la vedeva protagonista con questa Gelosia. Questa è Rise Radio, la radio che viaggia con voi e non si ferma mai.

Irama con l'Isola Vita Cabana su Rai Isoradio. La condizione del traffico sulla A1, ancora la coda tra Fiorenzuola e Fidenza a causa dell'incidente accaduto al chilometro 81 della carreggiata sud, e c'è la coda a partire dal chilometro 75. Siamo a 5 km di coda con tendenza all'aumento. C'è l'indicazione da parte di Autostrade per l'Italia di un percorso alternativo: uscire a Fiorenzuola per chi fosse diretto a Bologna, utilizzare la strada statale 9 via Emilia e rientrare a Fidenza. Sulla variante di valico tra Badia e Fiorenzuola verso Firenze, rallentamenti dovuti a un veicolo fermo in avaria, mentre rimane ancora la coda all'uscita di Castellammare di Stabia sulla 3 per entrambe le provenienze a causa del traffico, con indicazione di o Bosco Reale o Pompei Scafati come uscite indicate da Autostrade per l'Italia. Incidente accaduto all'entrata di Bolzaneto sulla 7 e sta interessando entrambe le direzioni, mentre sulla Bologna-Padova tra Terme Euganee e l'allacciamento a 13 Padova Sud verso Padova, rallentamenti qui sono provocati da un veicolo fermo in avaria. Parliamo poi della A24, è accaduto un incidente tra Vicovaro Mandela e Castelmadama verso Roma al chilometro 28 e 700, mentre è ancora attiva la notizia dell'incidente è accaduto sulla A26 tra Ovada e Masone verso Genova al chilometro 26 e 900, e c'è la coda stimata già a partire addirittura dal chilometro 45 e 300. Comunque monitoriamo, perché tra la diramazione Predosa Bettole e Masone verso Genova e c'è questa coda provocata dall'incidente che ha visto coinvolte tre vetture e traffico che scorre solo su una corsia. In effetti un po' il traffico pendolare, vuoi anche quello del weekend e perché no anche un inizio di traffico turistico vacanziero, sta cominciando sempre più a intensificarsi in prossimità del weekend. Altra notizia di incidente avvenuta all'uscita di Genova Nervi sulla 12, sta interessando entrambe le provenienze. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia invece controlliamo in diretta insieme, proprio in simulcast. Allora, sulla 4 in effetti le code sono adesso per 12 chilometri tra Verona Est e Somma Campagna, dovute all'incidente avvenuto verso Milano, e ricordiamo che ci sono le entrate sia di Verona Sud che di Verona Est, in entrambi i casi sempre verso il capoluogo lombardo, chiuse a causa di questo incidente di cui abbiamo dato ampiamente conto. Null'altro da segnalare, salutiamo Giorgio che da Foligno sta andando a Torino per andare a vedere il concerto di Eros Ramazzotti all'Allianz Stadium. Buon viaggio e buona musica. Massimo di Parma, serena vita e buon viaggio anche a te. E poi chis'altro? Vincenzo, Max, Sergio, Gino, Lorenzo, Mario, Gabriele, Francesco, insomma tutta una squadra di Cognaleto, che di Cognaleto più o meglio dire, che ci ascolta, grazie della fedeltà. Torniamo alla musica con l'Isola Novità di Tame Impala, questa Dracula.

Nina Zilli con L'uomo che amava le donne su Rai Isoradio. Allora, sulla 1 è accaduto un incidente all'uscita di Horte e sta interessando entrambe le provenienze. Al momento non ci sono ripercussioni sulla viabilità, ve ne sono invece all'entrata, così come anche all'uscita di Genova Nervi sulla 12, sempre a causa di incidente, e sono interessate, neanche a dirlo, sia entrambe le direzioni che entrambe le provenienze. Sulla variante di Valico, tra Badia e Firenzuola verso il capoluogo toscano, ci sono rallentamenti dovuti a un veicolo fermo in avaria. Mentre c'è traffico intenso sulla 1 all'altezza del bivio con la 22 per chi da Bologna si dirigesse verso il Brennero. Prudenza se foste in viaggio ancora sulla 1, perché rimane la coda di 5 km, forse anche qualcosina di più, tra Firenzuola e Fidenza per effetto dell'incidente accaduto in direzione sud al chilometro 81. L'incidente sta provocando coda a partire dal chilometro 75 e viene consigliato, per chi fosse diretto verso Bologna, di uscire a Firenzuola e rientrare a Fidenza dopo aver percorso la strada statale 9 via Emilia, dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Consueto refresh per avere aggiornamenti in tempo reale. Veniamo a Roma, rimaniamoci qui perché ci sono code verso Aurelia dovute a un incidente accaduto un chilometro prima dello svincolo 28, quello che conduce sulla via del mare via Ostiense, per intenderci. Invece, ecco, adesso giunge notizia nuovamente sui tratti a gestione Autostrade per l'Italia. Davamo conto poco fa dell'incendio divampato nei pressi dell'entrata, così come anche dell'uscita di San Severo sulla A14, e adesso è stata istituita la chiusura della uscita di San Severo per le provenienze da Bari proprio a causa di questo incendio divampato lì nei pressi. Invece, dicevamo, dei tratti non gestiti da Aspi, le code per 12 km sulla 4, la Brescia-Padova, tra Verona Est e Somma Campagna verso Milano, e le entrate sia di Verona Sud come anche quella di Verona Est, in entrambi i casi verso il capoluogo lombardo, chiuse sempre a causa dello stesso incidente. Salutiamo Giuseppe, così come anche Gea e Sati, che ci stanno ascoltando andando a Foligno a trovare i loro parenti, e ci stanno mettendo un po' tanto, però insomma li stiamo tenendo compagnia nel corso del loro viaggio. Grazie della fedeltà e del messaggio al 348 103 1010. Continuate a farlo, che siate in movimento o che siate fermi, e vi ringraziamo della fedeltà nell'ascolto. La nostra musica a farvi compagnia, beh, se prima abbiamo canticchiato Nina Zilli, in questo caso

verso Bologna, al chilometro 178, è accaduto un incidente all'interno di un tratto già di per sé interessato da code dovute al traffico intenso. Tra il chilometro 170 e il chilometro 185, praticamente al chilometro 178, è accaduto questo incidente. Quindi, oltre alle code dovute al traffico intenso, adesso ci si mette anche questo incidente a creare un po' di disagi. Allora, poi invece, sulla 3 rimane la coda all'uscita di Castellammare di Stabia per entrambe le provenienze, con le code dovute al traffico. Parliamo invece della coda che si allunga tra il bivio della 1 con la fine Contralara per Piacenza e Fidenza verso Bologna per effetto dell'incidente accaduto al chilometro 81. Adesso la coda è stimata già a partire dal chilometro 70. Siamo a 6 km di coda con tendenza all'aumento, e qui l'indicazione del percorso alternativo è sempre lo stesso, ovvero uscire a Fiorenzuola, per chi fosse diretto verso Bologna, naturalmente uscire a Fiorenzuola, utilizzare la strada statale 9 via Emilia e rientrare a Fidenza. Spostiamoci sulla A10, dove ci sono code sia verso Ventimiglia che verso Genova, verso il capoluogo ligure tra Ventimiglia e Bordighera e verso Ventimiglia tra Andora e San Bartolomeo. Invece chiusa adesso sia l'entrata che l'uscita di Genova Nervi sulla 12 a causa dell'incidente di cui davamo conto poco fa e che sta provocando, neanche a dirlo, anche le code stesse, sempre sia all'uscita che all'entrata. Sulla A14 anche qui chiusa l'uscita di San Severo, ma qui la causa è un incendio divampato lì nei pressi, uscita per le provenienze da Bari chiusa a causa di incendio. Sulla 26 rimane la coda tra Ovada, o meglio la coda è tra la diramazione Predosa Bettole e Masone verso Genova, una coda di 3 km, forse anche qualcosa di più, a causa dell'incidente accaduto al chilometro 26.900 che ha visto coinvolte 3 vetture e che sta costringendo il flusso del traffico solo su una corsia. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia parliamo della Brescia-Padova, con le code per 12 km dovute a incidente avvenuto verso Milano tra Verona Est e Somma Campagna. E poi ci sono le entrate di Verona Sud e Verona Est, entrambe verso Milano, sempre chiuse a causa dello stesso incidente. Salutiamo Daniele, così come anche Stefania, grazie della fedeltà nell'ascolto, ancora buon viaggio.

Paul McCartney insieme a Ringo Starr, questa ISO novità Home to Us su Rai ISO Radio. Ancora buon viaggio. Allora, prima di lasciarvi all'ascolto della musica che poi vi accompagnerà fino al segnale orario, al GR1 di mezzogiorno, perché poi ci saluteremo, allora facciamo una sorta di recap per quello che è la condizione del traffico. Ripartiamo dalla A1. Allora, qui c'è l'incidente avvenuto tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna al chilometro 81, coinvolte due auto, traffico che scorre solo su una corsia ed ecco motivata la coda a partire dal chilometro 70, siamo a 7 km di coda con tendenza all'aumento e adesso il percorso alternativo da parte di Autostrade per l'Italia è quello che consigliano per chi fosse diretti a Bologna. Per chi fosse diretto a Bologna, uscire a Fiorenzuola, utilizzare la via Emilia e rientrare a Fidenza. Per le lunghe percorrenze verso Bologna consigliano la A4, la Brennero Modena e poi riprendere la A1. Questa è l'indicazione che riceviamo da parte di Autostrade per l'Italia. Poi l'incidente accaduto tra Modena Sud e Valsamoggia verso Bologna risolto, quindi i mezzi coinvolti rimossi e messi in sicurezza, ma rimangono le code nel tratto in questione tra il chilometro 170 e il chilometro 184 e 800. Sulla variante di Valico, qui c'è un veicolo fermo, si tratta di un auto articolato fermo sulla corsia d'emergenza all'interno di una galleria al chilometro 22 e 500 della carreggiata sud e c'è la coda a partire dal chilometro 10. Siamo a un chilometro di coda con tendenza all'aumento. Riaperta l'entrata di Ponticelli sulla 3 verso Napoli, mentre c'è ancora la coda a Castellammare di Stabia, all'uscita di Castellammare per entrambe le provenienze e qui le uscite consigliate sono o Bosco Reale o Pompei Scafati, questa è l'indicazione. Poi passiamo sulla 12, l'uscita di Genova Nervi interessata dall'incidente che sta provocando la chiusura sia dell'entrata che dell'uscita di Genova Nervi e quindi sempre a causa del medesimo incidente. Sulla A14, tra il bivio con il ramo Casalecchio e la diramazione per Ravenna occorrono 50 minuti per percorrere questo tratto. L'uscita di San Severo per le provenienze da Bari chiusa a causa di incendio, mentre c'è ancora la notizia di incidente avvenuto sulla 26 tra Ovada e Masone verso Genova al chilometro 26.900 e c'è la coda a partire dal chilometro 45.300. Siamo a 3 km di coda, forse anche qualcosa di più. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia parliamo della A4. Ci sono ancora le code per 12 km sulla Brescia-Padova tra Verona Est e Somma Campagna verso Milano e le entrate di Verona Est e Verona Sud sono chiuse in entrambi i casi verso Milano. Grazie a coloro che ci stanno ascoltando e ci stanno, insomma, tenendo compagnia in maniera vicendevole a bordo dei propri mezzi. La musica di Lucio Battisti e Tommaso Paradiso vi accompagna al segnale orario e al GR1 di mezzogiorno. Grazie ad Alessio Caranzetti alla parte tecnica. Da Max Locafaro, buon viaggio. Questa è ISO Radio, la radio che viaggia con voi e non si ferma mai. Grazie a voi.

0: GR1.
1: Buongiorno da Ferdinando Tarsitani. Il sisma che ha colpito il Venezuela, il bilancio provvisorio è di 235 vittime e 4.300 feriti e oltre 50.000 persone risultano ancora disperse.
2: Dalle macerie delle decine di palazzi accartocciati alla Guaira arrivano ancora voci di persone intrappolate, voci che danno speranza di fronte alla spaventosa cifra dei 50.000 dispersi. Fra la commozione dei soccorritori, estratto vivo anche un neonato, vivo ma rimasto orfano, un altro bambino di cui ora si cercano via social i familiari. Alla Guaira, la città più in ginocchio, 70.000 le famiglie colpite, 100 i palazzi crollati. È sotto uno di questi che è morto anche un italo-venezuelano di 56 anni. Un'altra nostra connazionale con doppio passaporto è fra gli oltre 4.000 feriti. Ma sono molti gli italiani che non rispondono al telefono, fanno sapere dall'unità di crisi della Farnesina. Le linee telefoniche funzionano a singhiozzo. Arrivati intanto nel paese i primi soccorritori militari statunitensi, promessi subito da Trump a Delcy Rodriguez, la presidente ad interim che ha sostituito Nicolas Maduro dopo la sua cattura a gennaio. In partenza per il Venezuela, fa sapere il ministro Tajani, anche il team di assistenza italiano. Valeria Fraschetti, GR1.
1: Medio Oriente, non si fermano i combattimenti nel sud del Libano, dove due raid israeliani hanno colpito questa mattina Nabatie. Nonostante a Washington sia in corso la quarta giornata di negoziati tra i governi libanese e israeliano, il presidente Trump ha ribadito che lo stretto di Hormuz è aperto dopo che una nave mercantile era stata colpita da fuoco iraniano davanti all'Oman. Nel frattempo l'ONU sospende l'evacuazione degli oltre 11.000 marinai bloccati nello stretto. Nuovo richiamo del Papa contro la guerra: non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio, perché il Creatore ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani, non da bestie, magari dotate di armi ipertecnologiche. Le parole di Leone XIV durante l'omelia della messa in San Pietro, che ha aperto il concistoro straordinario, due giorni di incontri con 241 cardinali da tutto il mondo, ai quali il pontefice nella sua relazione introduttiva nell'aula Paolo VI si è rivolto così.
3: Il ministero che il Signore mi ha affidato non può essere vissuto da solo. Esso ha bisogno della vostra esperienza. Conto su di voi perché mi aiutiate a discernere ciò che lo Spirito dice oggi alla Chiesa. Ho bisogno della vostra libertà, della vostra franchezza e della vostra lealtà.
1: Il recupero di una sola persona è un successo straordinario, lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la cerimonia al Quirinale in occasione della giornata contro le droghe. Il disastro ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009, in cui persero la vita 32 persone e oltre un centinaio rimasero ferite. Dopo la decisione della Cassazione che ha reso definitiva la condanna a 5 anni, Mauro Moretti si è costituito ed è in carcere. Sono pronto alla cella, spero non sia per troppo tempo, ha detto l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato. Udienza di convalida stamane a Lucca per Piero Moriconi, accusato di aver ucciso il figlio e la moglie a Camaiore.
4: Si è avvalso della facoltà di non rispondere Piero Moriconi, che ieri alla PM aveva esposto la sua versione dei fatti. Ero in ansia perché Mirko era gay, ha detto il muratore 63enne accusato di aver ucciso a colpi di fucile il figlio di 24 anni e la moglie Katie nella loro abitazione di Camaiore. Un delitto premeditato per gli inquirenti. L'uomo ha parlato dell'ennesimo litigio per i soldi pretesi dal giovane. Aveva problemi di droga e alcol. Era violento. Mia moglie nevrotica è sempre dalla sua parte. Ho fatto quello che andava fatto. Le sue parole. Stando alle indagini, Mirko in passato era stato seguito dal CERT. Mio padre non mi accetta. Sui social postava il suo dolore, Mirko. Agli amici aveva confidato di volersi operare per cambiare sesso. Sognava di diventare un cantante, lui, cuoco e cameriere. I suoi brani pubblicati su YouTube. Volevi essere libero, così la cugina che lo commemora in un video. Stasera una fiaccolata, il ricordo delle vittime. Il sindaco di Camaiore, Marcello Pierucci.
5: Il ragazzo era stato seguito in passato anche dai nostri servizi sociali. Molto triste, che richiede riflessione da parte di tutti.
4: Elena Baiocco, GR1.
1: In Italia salgono 18 le città da bollino rosso e nel fine settimana si sfioreranno i 40 gradi. L'ondata di caldo record ha investito anche gran parte d'Europa.
0: Il bilancio più grave resta quello che arriva da Madrid. Oltre 200 morti in Spagna per cause riconducibili al caldo eccezionale che sta soffocando l'Europa. Eccezionale perché, lo certificano i satelliti di Copernicus, le temperature al suolo sfiorano ormai 50 gradi, un picco mai visto.
6: Giusto qui, c'è parti, on fait griller du bacon.
0: Qualcuno si diverte a pubblicare video sui social con una padella lasciata al sole in cui si friggono uova e pancetta, ma c'è poco da scherzare. L'emergenza continua in tutta Europa. Poco fa la notizia del rinvio, a data da stabilire, della marcia del Pride di Parigi, che era prevista domani. In vigore il divieto di vendita di alcolici, che provocano disidratazione, mentre sale a 55 il conto delle persone annegate in luoghi non balneabili in tutta la Francia. In Germania, temperature notturne da record. A Berlino, chiusa ai turisti la cupola del Reichstag. La suggestiva struttura in vetri e specchi con queste temperature rischia di diventare un forno. Francesco Mincone, GR1.
1: Sport, tennis, sorteggiato il tabellone di Wimbledon per Sinner, campione in carica, primo turno contro il serbo Kecmanovic. MotoGP, secondo weekend consecutivo di gare dopo la Repubblica Ceca, da oggi si corre ad Assen in Olanda. Si è da poco concluso il primo turno di prove libere, scopriamo com'è andato.
7: Bezzecchi davanti a Bagnaia, rivali ora, compagni di squadra in Aprilia nel 2027 a formare una sorta di nazionale tricolore delle due ruote da contrapporre a una Ducati che sarà invece rossissima, anzi roja Spagna. Per il momento il leader iridato con la moto di Nuale precede di 98 millesimi il torinese con la moto di Borgo Panigale. Bezzi insomma riparte nel modo migliore dopo la squalifica per la gara di Brno per la questione Marshall. Terza l'altra Aprilia ufficiale, quella di Jorge Martin, che precede di Gian Antonio con la Ducati VR46 e le 2 Aprilia tra Caos, Diogura e Raul Fernandez. Nel tempio della velocità sembra rinnovarsi insomma la sfida tra le due moto italiane. Marc Marquez, che tra Balaton e Brno ha recuperato 62 punti a Bezzecchi ed ora è a meno 40 in campionato, si deve accontentare della decima piazza, scivolato in curva 2 poco dopo metà turno ma senza conseguenze. Alle 15 si inizia a fare sul serio con le prequalifiche. Luca Cesaretti, GR1.
1: Mondiale di calcio, avanti l'Olanda che ai sedicesimi sfiderà il Marocco e il Giappone, atteso dal Brasile di Ancelotti, sconfitte ma qualificate al primo posto nei rispettivi gironi Germania e Stati Uniti. Stasera ancora per la fase gironi il big match è Norvegia-Francia, nella notte Uruguay-Spagna. Con questo è tutto, ora la linea va all'informazione regionale, prossimo GR1 alle 13, buon proseguimento d'ascolto.

0: Down on the Street qui su Isoradio. Ben trovati, buon venerdì 26 di giugno. Ben trovata anche a te, Fabio.
1: Buongiorno, ben trovata anche a te, Sara.
0: Oggi come mai mi sei senza cuffia? Che succede?
1: Guarda, la recupero prestissimo, anche perché altrimenti la mia voce non mi ritorna. Però comunque la riesce a uscire lo stesso. Quindi questa è la cosa più importante.
0: Ti stanno sentendo e ti sentiranno
1: esatto.
0: alle 15 insieme. Vi ricordo il modo facile per entrare in contatto con noi tramite WhatsApp al 348 103 1010. Fabio, tu sai che a quest'ora, chi lavora a quest'ora deve avere la pressione un pochino più alta.
1: Eh sì, soprattutto in questi giorni, mi sa.
0: In questi giorni, invece io ce l'ho bassissima.
1: Ecco.
0: Te pure?
1: Posso anch'io uguale, sì.
0: Stavo
1: purtroppo
0: finendo
1: sì.
0: dentro al tombino qua che hanno aperto con i cavi, ma sono ancora qui. Mi hanno preso in giro anche i tecnici dall'altra parte. Va bene, inizia in
1: no, assolutamente.
0: Questa giornata qui su Isoradio. Andiamo subito
1: a controllare la situazione e partiamo con la A1 Milano-Napoli, dove tra la Complanare di Piacenza e Fidenza verso Bologna si registrano ben 8 km di coda, tendenti anche ad aumentare, a seguito di un incidente avvenuto al chilometro 81 nel quale sono rimaste coinvolte due vetture. Il traffico defluisce su due corsie. Per chi viaggia verso Bologna si consiglia di uscire a Piacenza Sud e rientrare in autostrada a Fidenza dopo aver percorso la statale 9 via Emilia. Per le lunghe percorrenze, per chi è diretto a Bologna e proviene da Milano, percorrere la A4 Milano-Brescia in direzione Padova, la A22 Brennero-Modena e successivamente immettersi sulla A1 Milano-Napoli. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso. Abbiamo poi da segnalare anche delle code a tratti per traffico intenso sulla variante di Valico, tra il Bivio 1 variante di Valico e lo svincolo di Firenzuola in direzione sud per chi viaggia verso Firenze, in tratto compreso tra il chilometro 7 e il chilometro 22.500, e sulla A14 prestare attenzione ad un'uscita chiusa per un incendio ed è quella di San Severo. Ovviamente prestare attenzione in entrambe le direzioni, siamo all'altezza del chilometro 528 e 600.
0: Allora si parte con un'ISO novità, è quella di Samurai J, la sua Flamenco Paranoia, canzone che ha un videoclip ambientato in quella di Palermo, dove l'aria lì sì che è fresca.

0: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: Rai Isoradio.

0: Era Cesare Cremonini alle 12.23 su Rai Isoradio. Adesso abbiamo in collegamento l'ingegner Primo Ruben Di Natale, responsabile dell'ufficio traffico del secondo tronco, per degli importanti aggiornamenti. Buongiorno, ingegnere.
1: Sì, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Ci dica pure.
1: Allora, c'è stato un incidente intorno alle ore 11 di questa mattina sull'autostrada 1 Milano-Napoli in direzione di Napoli. È avvenuto al chilometro 80 circa, nella tratta compresa tra la stazione di Fiorenzuola d'Arda e quella di Fidenza. L'incidente non è stato particolarmente complesso, ha visto coinvolte 4 autovetture i cui occupanti sono rimasti feriti, ma fortunatamente in modo lieve. Sono stati ovviamente necessari degli interventi di parzializzazione e riduzione della carreggiata, quindi il traffico ha viaggiato per quasi un'ora su una sola corsia. Però sono intervenuti, devo dire la verità, molto velocemente sia il personale sanitario che i nostri carri di soccorso meccanico, che insieme al nostro personale e alle pattuglie di polizia stradale hanno gestito l'incidente sul posto in modo rapido. E la buona notizia è che in questo momento l'incidente da pochissimi minuti è stato completamente risolto. Ovviamente un venerdì estivo, è un venerdì, quindi il traffico è veramente intenso in direzione Bologna, perché ovviamente c'è molte persone che stanno anticipando le partenze e quindi si sono formati questi 10-11 km di coda che hanno interessato il tratto compreso tra la stazione di Piacenza Sud e quella appunto di Fidenza. Al momento il traffico sta scorrendo su 3 corsie, ma la coda ancora rimane, è una coda che si sta percorrendo in circa un'ora a partire da adesso. E quindi quello che abbiamo fatto dall'inizio e che comunque continuiamo a mantenere è il consiglio di utilizzare dei percorsi alternativi per chi è diretto soprattutto verso Bologna, quindi per le lunghe percorrenze, e sono ancora validi. Quindi chi è all'ascolto in questo momento parte da Milano, il consiglio è quello di prendere l'autostrada 4 Torino-Trieste in direzione di Trieste e Venezia, percorrerla fino alla città di Verona, dove è possibile prendere l'autostrada A22 del Brennero in direzione Modena. Questo permette di bypassare completamente la zona interessata dagli accodamenti, considerando anche che la strada statale 9 via Emilia, che passa parallela all'autostrada, ci segnalano i comuni che è già molto intasata. Quindi il consiglio è questo e rimarrà valido ancora per circa 30 minuti, un'ora a partire da adesso.
0: Ringraziamo l'ingegnere Primo Ruben Di Natale, per responsabile ufficio traffico del secondo tronco, per questi importanti aggiornamenti. Grazie e buon pomeriggio.
1: Grazie a voi.

0: ore 12:30.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Isoradio. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

0: canzone estiva Annalisa che pare felice, visto che dice alleluia, alleluia, no? Come un amore finito, ma non sempre un dispiacere.
1: Beh no, infatti. Se fa male. Magari appunto se fa male è una liberazione.
0: È una liberazione, altro che. Sì. E si ricomincia a pensare un po' a se stessi, no? Esatto. Perché poi quando finisce un amore, una relazione, poi alla fine questo è. Ma a proposito invece di profumi, parliamo di profumi, perché a quanto pare se ne inventano di tutti i colori, di tutti i tipi, di tutte le fragranze, ok? Per quanto riguarda il caldo, facci caso, io ci ho fatto caso questa mattina, me lo sono spruzzato, quasi non lo sentivo, o sono assuefatta, oppure il troppo caldo
1: evapora
0: all'istante. Sì. E quindi dicono che ci sono alcuni profumi, fragranze, che hanno delle note refrigeranti, olfattive refrigeranti, e quindi in qualche modo sulla nostra pelle poi durano anche di più, si sentono anche di più, in base però al pH della nostra pelle,
1: certo.
0: Ok? Quindi se è pH basico o acido, ora tu spiegami, io non sono nell'ambito, come fai a capirlo?
1: Tu lo sai,
0: Francesco, dall'altra parte. Chiediamo agli esperti di profumi all'ascolto di Isoradio. Fatto sta che se si ha il pH acido, bisognerebbe preferire fragranze come muschi, spezie, note dolci, ok?
1: Sì.
0: Perché si vanno ad amplificare con il caldo. Se il pH è basico, invece legna, ambra, vaniglia, io la vaniglia non la sopporto.
1: No,
0: troppo dolce, sdolcinata. Le cose troppo sdolcinate, a quanto pare, non fanno per noi. E voi invece cambiate, siete quelli che cambiano profumo di continuo o solamente in base alle stagioni? Io in base a quando mi prende dopo tot anni.
1: Sì.
0: Quindi tendo a rimanere

0: Gaia, bossa nostra, sonorità brasiliane da questa cantante che tra l'altro ha origini brasiliane. Alle 12.42 su Raiso Radio ci colleghiamo ora con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia per conoscere la situazione in tempo reale sulla nostra rete autostradale. Buon pomeriggio a voi.
1: Sì, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio come sempre agli ascoltatori di Isoradio da parte di Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Traffico in costante aumento su gran parte della nostra rete, in modo particolare sulla 1 Milano-Napoli, dove tra Piacenza e Fiorenzuola in direzione sud verso Bologna registriamo 6 km di coda per traffico congestionato. In precedenza segnalavamo un incidente completamente risolto. Al momento, per attraversare questi 6 km di coda, il tempo di percorrenza è di circa 50 minuti. A seguire invece tra Fiorenzuola e Fidenza, sempre in direzione sud verso Bologna, è un veicolo e un mezzo pesante fermo in avaria a causare 5 km di coda. In alternativa consigliamo di uscire a Fiorenzuola e poi attraverso la via Beta ordinaria si può rientrare in autostrada a Fidenza. In questo caso stiamo parlando della statale. Poi sulla 1 Milano-Napoli invece, tra Terni Canossa Campeggi nella 22 del Brennero verso Modena in direzione sud, abbiamo del traffico intenso con code a tratti e tempi di percorrenza di circa 20 minuti. In Lombardia il traffico intenso causa code a tratti sulla A4 Milano-Brescia tra Cormano e la barriera di Milano Est in direzione di Brescia. I tempi stimati sono di circa 20 minuti. Situazione analoga anche nel tratto finale dell'A4 di nostra competenza, perché tra Brescia Ovest e la 21 Torino-Brescia registriamo code a tratti dovute al traffico intenso. È un cantiere di lavoro invece a causare un chilometro di coda sulla A7 Serravalle-Genova tra Roncoscrivi e Busalla in direzione sud, quindi in direzione del capoluogo ligure. In prossimità di questo cantiere al momento si transita su una sola corsia e i tempi stimati sono di poco inferiori ai 20 minuti. Ci spostiamo sull'A14 Bologna-Bari-Taranto, dove tra Castel San Pietro e il raccordo di Casalecchio in direzione della 1 Milano-Napoli registriamo code a tratti per il traffico. Il tempo di percorrenza è di 30 minuti, il doppio rispetto a quando il traffico è regolare, mentre un veicolo fermo in avaria è la causa delle code che si registrano tra Val Vibrata e Teramo Giulianova Mosciano in direzione sud verso Pescara. Le ultime segnalazioni riguardano la 23 Udine Tarvisio, dove tra Pontebba ed Ugovizza in direzione nord verso il Tarvisio il traffico congestionato sta causando code per 4 km. I tempi stimati sono di circa 40 minuti. Era l'ultima notizia, guidate come sempre con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia.

0: quello che a me aspetta finita la diretta. Non so se invece da qualche parte dove ci ascoltate già siete lì sul lettino ad ascoltarci, a rilassarvi. Mi raccomando, crema solare è importante. Io non so perché questa mattina, andando a curiosare un po' le notizie, tutto quello che accade nel mondo, che veramente di tutto e di più sta uscendo fuori, ma mi sono imbattuta anche in una notizia che mi ha fatto un attimo riflettere. Poi ritorno sui profumi, però una notizia che mi ha fatto un po' riflettere, perché si parlava appunto del fatto di tutto questo caldo, no? Che si respira in Europa, anche purtroppo le diverse morti in Spagna, il suolo tocca i 50 gradi di temperatura, insomma se ne sentono delle brutte, mi viene da dire. Ma non solo, e poi mi è uscito questo articolo: colpo di calore nei bambini, bastano 20 minuti chiusi in macchina, non al sole, per morire. Pensate, perché se il corpo non riesce a regolare la temperatura e arriva a superare i 41,1 gradi centigradi, possono esserci danni gravi al cervello o addirittura il decesso. Questo semplicemente per far capire: non lasciate nessuno in macchina, dai bambini agli anziani.
1: Davvero molta molta attenzione, sì.
0: Perché veramente non è il caso, eh? È il caso di viverci questa estate 2026. Allora, ritornando invece ai profumi, io nel mentre passavano le canzoni mi sono fatta una storia tra Shakespeare, i guanti profumati,
1: una tesi universitaria.
0: Posso andare a fare la tesi all'università? No, perché un tempo si utilizzavano questi guanti profumati, in realtà erano imbevuti, dicono, no? Shakespeare e tutto quello che racconta, imbevuti in dei veleni. In qualche modo far finita, no? I nemici in qualche modo, e quindi si appoggiavano vicino al naso quindi venivano
1: una carezza
0: bellissima. Da lì poi invece si parla anche di questi accessori, diventano guanti d'accessorio profumati, proprio perché all'epoca in qualche modo non erano abituati così tanto a lavarsi, a causa dell'errata concezione secondo cui l'acqua fosse veicolo di malattie, e quindi si indossavano questi guanti profumati, pensate, per far sì che profumassero, capito? Intorno a loro non ci fosse puzza, ma ci fosse un po' di profumo, sì. Allora, c'è chi dice che il profumo migliore al mondo è l'olio di patchouli, anche contro le zanzare, cioè tu lo indossi per eliminare le zanzare.
1: Può essere utile.
0: Può essere utile, mai provato, ma potremmo sperimentare. E poi ancora c'è chi ci fa tutta la lista di tutti i profumi che utilizza in base alle stagioni e tante altre belle cose. E poi ancora c'è chi dice: io quando lo metto e passo per strada tutti mi riconoscono che sono passata io, no? Perché forse ne metti un po' troppo. Ecco, quelli che esagerano un po' troppo, forse il profumo poi diventa anche puzza,
1: Sì, ma
0: quando è eccessivo
1: sarebbe forse meglio anche passare per in anonimato.

0: ore 13.
1: GR1.
2: Venezuela ferito, è catastrofe umanitaria, centinaia di morti, decine di migliaia tra feriti e dispersi, si scava tra le macerie, una donna estratta viva dopo 36 ore. Medio Oriente, raid israeliani sul Libano, bombardata Nabatie in un giorno sacro per gli sciiti, risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie, l'appello di Papa Leone per il concistoro straordinario. La riforma elettorale alla Camera, Fratelli d'Italia e Noi Moderati favorevoli alle preferenze, protestano le opposizioni, vogliono il premierato senza passare dalla Costituzione. Estate rovente, ancora emergenza in gran parte d'Europa, nuove vittime in Francia e Spagna, il picco in Italia atteso nel weekend, oggi e domani bollino rosso per 18 città. L'omicidio di moglie e figlio in Versilia. L'uomo non risponde ai magistrati. L'ipotesi del delitto premeditato per l'omosessualità del giovane. Il presidente Mattarella nella giornata contro le droghe. Recuperare la vita, il futuro dei giovani è un patrimonio che arricchisce tutti. Musica, Riccardo Cocciante emoziona Piazza San Marco a Venezia. Il tour del cantautore nei suoi luoghi del cuore per celebrare mezzo secolo di canzoni. Tennis, sorteggio di Wimbledon, il debutto di Sinner, possibile incrocio con Darderi, sulla strada di Jannik anche Djokovic. Mondiali di calcio stasera, scontro al vertice Francia-Norvegia, attesa nella notte per le sfide di Spagna e Belgio.
3: Rai Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: Oltre 1200 miglia di mare, 7 tappe mozzafiato. Marina Militare, Nastro Rosa Tour 2026. I migliori equipaggi del mondo si sfidano lungo le coste più belle d'Italia. Vieni a scoprire il villaggio della vela nella tappa più vicina. Sport, spettacolo e passione ti aspettano.
5: A Tropea, fino al 29 giugno. E poi Napoli, Portoferraio e gran finale a Genova. Marina Militare, Nastro Rosa Tour 2026. Ascolta Raiso Radio e cavalca l'onda dell'estate. Info nastrorosatour.it.

0: Vi abbiamo riportato al 1984, l'abbiamo fatto con Gloria e Stefan, ma anche il gruppo musicale americano e Miami Sound Machine, Dr. Beat. Ogni tanto tornano, come si suol dire, no? E quindi torniamo anche noi invece con il traffico.
1: Sì, allora, qualche aggiornamento sui tratti stradali e autostradali non gestiti da Autostrade per l'Italia. E andiamo a Milano sulla tangenziale ovest, dove incontriamo dei rallentamenti per traffico intenso tra lo svincolo uscita 7 bis Quinto De Stampi e l'allacciamento a 7 Milano-Genova in direzione dell'allacciamento a 8 Milano-Varese. Siamo tra i chilometri 23.800 e chilometro 20. Ci spostiamo sulla 7 Milano-Genova, dove ci sono code per un chilometro a causa di traffico intenso tra la barriera di Milano e l'allacciamento con la tangenziale ovest del capoluogo lombardo in direzione della stessa Milano. Siamo tra i chilometri 5.500 e il chilometro 5. Andiamo a sud sulla A2, l'autostrada del Mediterraneo. Attenzione, un veicolo in avaria poco prima dello svincolo di Eboli in direzione di Reggio Calabria. E ritorniamo in Piemonte e al nord, andiamo sulla A4 Torino-Milano, attenzione, dei materiali dispersi poco dopo l'area di servizio di Settimo Torinese in direzione di Torino, più precisamente al chilometro 2200. Stessa autostrada, attenzione, dei materiali dispersi poco prima dello svincolo di Chivasso Ovest in direzione di Milano al chilometro 13300. Ultimo aggiornamento, prestare attenzione sulla 23 Palmanova Tarvisio ad un veicolo in fiamme al chilometro, ai chilometri 27 e 43, siamo tra lo svincolo di Uline Nord e quello di Gemona Osoppo.
0: Bravo Fabio, mi sei diventato una spada, una freccia, come si dice, una spada?
1: Una spada.
0: Sei diventato una spada. No. Allora, io voglio portarvi adesso in Polonia. Perché? Ah. No, tu mi direi, perché devo finire in Polonia? Perché a quanto pare c'è un italiano, si chiama Navio, originario della provincia di Teramo, qui appunto in Abruzzo. Lui è da 20 anni che vive in una città polacca, famosa per i suoi nanetti. Sono proprio sì, i nanetti raffigurati. Un tempo, già dagli anni 80, venivano raffigurati sui muri come segno di protesta contro il regime comunista dell'epoca. Oggi però questi nanetti sono diventati il simbolo di identità cittadina e se ne contano oltre 1000 sparsi in tutta la città. Lui che ha detto, ho fatto 50 anni, ne voglio avere uno mio, il comune gliel'ha permesso e lui, pensate, ha fatto realizzare ovviamente questo nanetto che è a mo' di statua, ha mai indovinato, un nanetto che cuoce gli arrosticini.
1: Ah, meraviglioso.
0: Proprio perché venendo dall'Abruzzo, inevitabilmente, cioè, certo, ecco, doveva portare anche la cucina abruzzese, una delle più grandi specialità che hanno, no?
1: Certo.
0: E quindi anche in quel della Polonia adesso lo sanno e lo conoscono. Pinguini tattici nucleari, siete su Isoradio.

0: I knew it, I knew you, Taylor Swift qui su Iso Radio. Ben trovati, buon venerdì 26 di giugno. Ora che ci penso e ci rifletto, noi siamo qua anche il 29, no? Seppure qua a Roma è festa, noi lavoriamo e siamo qua.
1: Iso Radio sempre.
0: Sempre. Iso Radio, dove sta Iso Radio? Ma tanti magari invece da oggi ne approfittano per farsi un weekend lungo, soprattutto
1: esatto,
0: i romani,
1: Roma,
0: perché
1: certo,
0: è
1: certo.
0: Una festa ovviamente romana. E, dove andate? Che fate? Da qua scappate?
1: Beh,
0: dalla città?
1: Sicuramente si riverseranno tantissimo il mare, perché insomma con questo caldo.
0: Seppure io stavo vedendo un trend un po'.
1: È
0: bravo, un trend un po' diverso, perché quest'anno mi sembra di aver letto da qualche parte che le scelte siano anche molto incentrate sulla montagna rispetto agli anni passati, secondo me, perché sfioriamo questi 45
1: gradi. Temperature estreme,
0: ecco, appunto. Ma invece torniamo a parlare di musica, di concerti, perché sentite qui, secondo me possiamo prendere spunto anche noi italiani, eh? Molti fan di Harry Styles riusciranno ad andare al suo concerto senza pagare il biglietto. Come? È stata creata un'iniziativa chiamata EARNT, in cui le persone fanno volontariato nella loro comunità proprio per cercare di rinnovare, non so, scuole, spazi comunitari, in cambio dell'accesso gratuito al concerto dell'artista. È geniale questa cosa. Le persone che hanno fatto domanda per il volontariato sono già più di 16.000 solo a Manchester, nonostante fossero disponibili solamente 200 biglietti. E per questo l'iniziativa si sta espandendo con eventi che si svolgeranno anche ad Amsterdam e a Londra. Mi viene da pensare che perché non farlo anche qui da noi?
1: Eh sì, effettivamente.
0: Sarebbe bello, aiuti
1: sarebbe...
0: gli altri, fai una cosa buona, eh? Intanto fai la cosa buona pure per te, perché te ne vai al concerto. L'abbiamo nominato Harry Styles.

0: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
1: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
2: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
4: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
5: Rai su Radio.

0: Neck è un po' come il vino, eh? Più invecchia più è buono. Bono. Salutiamo Filippo che è impegnatissimo. Neck It's Live, 75 concerti, 12 paesi diversi. Ma guarda che è un'energia incredibile, Fabio. Ha 54 anni Neck, eh?
1: Vabbè, insomma, non è.
0: No, nel senso, per fare 75 concerti tutta l'estate con questo caldo,
1: certo.
0: Un po' di fiato, no? Ti devi anche.
1: Lo devi avere.
0: Ecco, allenare.
1: Beh, c'è anche una preparazione, secondo me, dietro poi questi lunghi tour.
0: Assolutamente, certo.
1: Per forza.
0: Assolutamente. Sono
1: insomma,
0: seguiti i cantanti. Allora, proprio oggi è ad Alessandria al San Giorgio Festival. Il 4 luglio se ne va a Vienna, capito?
1: Ah, ecco.
0: Ne approfitta per andare in Austria.
1: Un bel concerto.
0: Sì. Poi sto vedendo tantissime date. Se siete incuriositi e interessati, andate sulla sua pagina social Instagram e vedete tutte le date a disposizione dove vederlo live.
1: Allora, adesso qualche aggiornamento e torniamo sulla 1 Milano-Napoli, dove tra la Complanare di Piacenza e Fidenza verso Bologna si registrano ancora 8 km di coda a causa di un camion in avaria rimosso al chilometro 79. A chi viaggia verso Bologna consigliamo di uscire a Piacenza Sud e rientrare in autostrada a Fidenza dopo aver percorso la statale 9 via Emilia, e sul posto è presente il personale di Autostrade per l'Italia a monitorare la coda e a velocizzare il deflusso dei veicoli. Andiamo poi restiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove è segnalato un incidente tra Modena Nord e Modena Sud. Un mezzo pesante ha urtato lo spartitraffico centrale e in direzione sud per chi viaggia verso Bologna. Stessa autostrada, un altro incidente segnalato all'altezza di Firenze in Pruneta al chilometro 295 e 500. Attenzione a del fumo che riduce la visibilità a causa di un incendio sulla A25 Torano-Pescara tra Cocullo e Prato La Peligna Sulmona, e ovviamente in entrambe le direzioni siamo all'altezza del chilometro 133.
0: Secondo me c'è qualcuno che ci sta ascoltando da Cocullo.
1: Ecco.
0: Vero? Ci sarà 348 103 1010. Cosa fare a Cocullo oggi? Cocullo. C'è anche Benji e Fedi, Alex Britti, La Vasca.

0: Io vorrei rivedere Freddy live, quanto mi piacerebbe. 1979, Don't Stop Me Now, appena ritrovata qui su Isoradio. Ci siamo sciolti non per il caldo ma per la musica, questi pezzi veramente
1: meravigliosi,
0: ci emozionano, sì, da pelli d'oca.
1: Allora, qualche breve aggiornamento che riguarda la 1 Milano-Napoli, e andiamo su un tratto compreso tra Valsamoggia e Modena Sud, dove è segnalata una coda di 2 km a causa di un incidente in direzione nord per chi viaggia verso Milano. Siamo tra i chilometri 174 e 171. E stessa autostrada, attenzione, un veicolo fermo in galleria tra il Bivio 1 variante di Valico e lo svincolo di Sasso Marconi in direzione nord per chi viaggia verso Bologna, altezza del chilometro 213 e 800. E infine, stessa autostrada 1 Milano-Napoli, è segnalato un incidente tra il Bivio 1 diramazione Roma Sud e il nodo con la 1 A24 Roma Teramo in direzione nord per chi viaggia verso Firenze.
0: Ho chiesto prima se c'è qualcuno che ci stava ascoltando da Cocullo, ovviamente sì, e un saluto a Giovanni. Cocullo è famosa in tutto il mondo per la tradizionale festa dei serpari che si tiene ogni anno il 1° di maggio, segniamocelo in calendario per il prossimo anno. Che fanno durante questa ricorrenza? A quanto pare i devoti locali raccolgono e maneggiano i rettili. Io solo al pensiero scappo, non so voi, eppure piacciono.
1: Piacciono. La zona si presta,
0: si
1: le
0: presta,
1: montagne,
0: beh, certo,
1: il cuore dell'Abruzzo.
0: Certo, ovviamente hanno delle origini, dei riti anche religiosi, no? La protezione del santo e tante altre, una lunga storia da raccontare, non io perché non la conosco.
1: Però lo trovo molto affascinante, sai.
0: Dici?
1: Sì.
0: Ma insomma, io il pensiero che qua adesso arrivi un rettile, mica tanto, io lascio il microfono, lascio tutto, ti saluto e resti tu qua in studio. 348 103 1010, questo è il numero di WhatsApp al quale scriverci. Tra poco ho voglia di portarvi a Tokyo, la città più pulita al mondo.

0: Messi che le ha portato un Grammy Award a casa, migliore interpretazione pop solista. Lei è giovanissima, soli 25 anni, quindi se già adesso sta così, figuriamoci poi.
1: Una gran bella voce.
0: Una bellissima voce, assolutamente. Allora, tanti dei nostri amici sono in A4.
2: Sì, diamo un paio di aggiornamenti riguardo a questa autostrada. Allora, sul tratto dell'A4 Brescia-Padova incontriamo delle code ancora per 15 chilometri a causa di un incidente avvenuto tra lo svincolo di Soave e quello di Somma Campagna. Siamo in direzione di Brescia e più precisamente nel tratto compreso tra i chilometri 303 e 271. Restiamo sull'A4 tra Milano e Brescia, invece attenzione, un veicolo fermo in avaria all'altezza dello svincolo di Cavenago in direzione di Brescia, all'altezza del chilometro 150 e 100.
0: Allora, vi accennavo prima che vi avrei portato a Tokyo perché è considerata una delle città più pulite al mondo. Beati loro, aggiungo,
2: sì,
0: ok?
2: Direi.
0: Ma è davvero così? Alcuni creator, perché ormai sai, no? Esistono più creator che conduttori radiofonici, ecco, hanno messo il tutto alla prova. Hanno attraversato il famoso incrocio di Shibuya, spero di pronunciarlo bene, indossando soltanto i calzini bianchi. Il risultato? Sono rimasti perfettamente puliti, bianchi. Cioè il video lo dimostra, non è che non credo abbiano utilizzato l'intelligenza artificiale
2: per
0: ripulire il calzino. L'hai visto anche
2: certo.
0: Tu, te l'ho fatto vedere. Quindi in pratica casa mia è più zozza. È proprio così. Ma anche solo per il peli del cane, capito? Chi ha animali in casa
2: ci vuole poco.
0: Può capirmi. Ecco, la tua ragazza sempre, ne arriva anche lei, Irene Grandi su Isoradio.
3: Credi ma non sai.

0: Beautiful Freaks, ISO Novitamic qui su ISO Radio. Stavo un po' cercando di ascoltare la canzone. Lei dice: mi hanno spezzato il cuore ma sembro incredibilmente favolosa. Sì, sono tornata in terapia ma sembro incredibilmente favolosa. Il fisico mi ha preso i soldi ma mi sento favolosa. Non sono triste, mi sento sola. Certo che in italiano non si può sentire. Detta proprio, vedi come l'inglese maschera.
1: Beh, moltissimi testi in realtà in inglese poi in italiano perdono.
0: Sì. Tantissimo. Vabbè, beati gli inglesi.
1: Allora, torniamo sulla A4 Brescia-Padova. Ne parlavamo prima delle code in un tratto compreso appunto su questa autostrada. Da 15 chilometri stanno per fortuna pian piano scendendo, adesso sono code per 12 chilometri, sono state causate da un incidente avvenuto nelle ore precedenti tra lo svincolo di Verona Est, in questo caso abbiamo appunto le code di 12 chilometri, tra lo svincolo di Verona Est e l'allacciamento A22 Modena-Brennero in direzione di Brescia. Più precisamente siamo tra i chilometri 290 e 300 e il chilometro 276.
0: Allora, prima vi ho portato con la fantasia, ovviamente l'immaginazione, a Tokyo, essendo la città più pulita al mondo, ed è stato dimostrato da questi creator, camminando con i calzini bianchi su uno degli incroci più popolati della zona. Sì, assolutamente. E da Tokyo vi porto invece sul Gargano, perché a quanto pare il The Guardian parla proprio della costa garganica. Risulta, pensate, nella top delle mete balneari e la sesta in Italia. Quindi sì, insomma, finché ne parla di Guardian va tutto bene.
1: Vabbè.
0: Quindi non solo Salento, mi viene da dire.
1: Confermo che la costa garganica è meravigliosa.
0: È bellissima, è vero, anche perché ci sono queste spiagge libere, la natura è rimasta in molte zone anche molto selvaggia. E quindi ringraziamo la giornalista Katie McNally, così penso si chiami, che nel suo articolo 6 tra le migliori spiagge naturali e libere d'Italia cita appunto

0: Band, come lo dicono loro, nessuno, gli ABBA qui su Iso Radio. Ben trovati, buon weekend, ormai dal venerdì si può dire buon weekend, per quelli che se lo fanno, per chi non se lo fa, ma questa che dice. Allora, io stavo vedendo, come sottofondo stavo ascoltando gli ABBA, ma stavo vedendo un video su Rai News che parla di Rudy Ghiara. Sai chi è Rudy Ghiara?
1: No.
0: Che salutiamo ovviamente, è un italiano di Varazze, è definito Big Wave Surfer nella modalità paddling, lo voglio dire bene, è la più estrema e radicale della disciplina. Quindi si allena sempre in Indonesia, il punto è Nazaré, la città della Costa d'Argento in Portogallo, e lì ci sono le onde più grandi che puoi trovare in giro, e si vede questo video incredibile, cioè tipo ti viene, no, quest'onda gigantesca quasi sopra di te e tu la cavalchi.
1: Credo che Nazaré sia stata registrata l'onda più alta in assoluto,
0: ecco,
1: mai
0: appunto. Se avete curiosità, se vi piace questo sport, io negli ultimi anni mi sono un po' appassionata del surf, certo non a questi livelli sono, guarda, proprio non sono a livello tipo rispetto a lui. Allora, ci sono qualche aggiornamento sul traffico?
1: Sì, ci sono degli aggiornamenti che riguardano soprattutto la A1 Milano-Napoli, dove ci sono un po' di disagi causa di un incidente tra Valsamoggio e Modena Sud in direzione di Milano, che sta causando una coda di ben 6 km. Si consiglia di uscire a Valsamoggio per correre la statale 9 via Emilia, poi la provinciale 14, la provinciale 623 e rientrare in autostrada Modena Sud. E il tratto compreso interessato insomma da questo disagio in particolare è quello tra i chilometri 179 e 171. Sulla stessa autostrada ci spostiamo di poco, perché anche qui incontriamo 6 km per un altro incidente, questa volta in direzione sud per chi viaggia verso Bologna, tra Modena Nord e Modena Sud, tra i chilometri 158 e 164. E prestare attenzione comunque in entrambe le direzioni, perché l'incidente è avvenuto al chilometro 164 e si tratta di un mezzo pesante che ha urtato il sicurvia centrale, cioè che divide le due carreggiate. Andiamo poi sulla A27 Venezia-Belluno, anche qui è segnalato un incidente tra l'allacciamento A28 e l'allacciamento A27 in direzione sud per chi viaggia verso Venezia, all'altezza del chilometro 36 e 100. E infine un ultimo aggiornamento riguarda la variante di Valico, dove incontriamo del traffico rallentato tra la località Aglio e lo svincolo di Badia in direzione nord per chi viaggia verso Bologna.
0: Allora, sono tanti fan già in tenda per il concerto a Tor Vergata di Ultimo, se ne parla perché arriveranno 250.000 persone qui a Roma, cioè non poche. Concerto evento, tanto che l'Ultimo Records, cioè l'etichetta discografica di Ultimo, ha invitato i fan che sono già là fuori nel ringraziarvi per questo incredibile atto d'amore. Vi invitiamo a non esporvi alle temperature proibitive di questi giorni, a non campeggiare nei pressi dell'aria con così largo anticipo, sennò poi il concerto va a finire che non te lo vedi. Questo è un po' il concetto del concerto.
2: Adesso non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Roger qui su Iso Radio. Buon venerdì 26 di giugno, sono le 14:11. Lo stress estivo. Parliamo di questo perché a quanto pare il 68% degli psicologi registra un aumento dello stress nei giorni durante l'estate. Quali sono i fattori principali?
1: La preparazione delle vacanze.
0: Che è uno stress preparare la valigia, scusa.
1: Dipende.
0: Soprattutto parliamo ovviamente di stress a livello di famiglia,
1: certo.
0: I ragazzi non vanno più a scuola e stanno in casa e quindi la situazione del lavoro resta sempre quella perché magari continui a lavorare, certo. E quindi si trovano in difficoltà i genitori. Ma non solo, lo stress è dato dal costo eccessivo dei centri estivi. Posso confermare, perché si va da un minimo di 160 euro a settimana anche fino a 210 euro a settimana e cose varie, quindi insomma è una bella spesa poi sommi le settimane a fine mese. E poi ancora senza di reti di supporto e conciliazione impossibile tra lavoro e famiglia, e quindi la chiamano addirittura, hanno dato un nome a questo stress estivo, family fatigue, che colpisce appunto i genitori. Però sembrerebbe che il carico maggiore ricadrebbe sulle madri e non va bene.
1: Vabbè, diciamo come sempre,
0: perché alla fine ci facciamo carico di tante cose, certo. Ogni tanto bisognerebbe invece lasciar fare di più all'altra parte, eh? Ecco, allora andiamo invece su strada, qualche aggiornamento.
1: Allora andiamo a Roma sulla diramazione urbana della A24, abbiamo delle code a tratti per traffico intenso tra Portonaccio e l'inizio della Complanare in direzione est verso il grande raccordo anulare, il traffico e appunto in uscita, stessa diramazione e anche qui code per traffico intenso tra il Bivio A24 tangenziale est e Portonaccio, e code per traffico intenso le troviamo anche sulla A4 Torino Trieste all'altezza dello svincolo di Bergamo.
0: Allora vi riportiamo al 2000, non so se vi ricordate l'album Stile Libero di Eros, del grande Eros, che in questo periodo è in tour, un sacco di date sta facendo. Ebbene, tratto da questo album era proprio il brano che sta per passare qui su Iso Radio, la sua Ombra del Gigante.

Io ci sto andando al concerto di Eros. Grande, domani sera all'Allianz Stadium. Un saluto da Giorgio Di Foligno e Graziella.

0: 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: La nuova serie animata per scoprire i segreti della natura.
2: Cosa volete imparare oggi?
3: Come le api fanno il miele.
4: Sì, perché lo troviamo davvero delizioso.
1: Edmondo e Lucy Plus, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
6: Rai Radio.

0: Se torni al tuo paese o vai a finire in quel di Tropea, sappiate che ci trovate. C'è Isoradio, c'è Gian Maurizio Foderaro per Marina Militare Nastro Rosa Tour 2026. Prima Tropea, poi Napoli, Portoferraio, gran finale poi a Genova. Quindi i migliori equipaggi del mondo si sfidano in questi giorni lungo le coste, diciamocelo, più belle d'Italia. Sì. E quindi se avete voglia e siete da quelle parti, andate a scoprire il villaggio della vela. Quindi sport, spettacolo, passione, ma anche Raiso Radio vi aspettano.
1: Allora andiamo a vedere ancora come la situazione sulla 1 Milano-Napoli, oggi un po' movimentata, però diciamo subito che la coda tra il BB1 fine Complanare Piacenza e lo svincolo di Fiorenzuola sta pian piano diminuendo ed è in fase di risoluzione. Siamo in direzione sud per chi viaggia verso Bologna. Al contrario invece, in direzione nord verso Milano, abbiamo circa 6 km di coda tra Valsamoggia e Modena Sud a causa di un incidente. Si consiglia di uscire a Valsamoggia, percorrere la statale 9 via Emilia, poi la provinciale 14, la provinciale 623 e rientrare in autostrada a Modena Sud. Questa coda è appunto stata causata da un incidente tra il chilometro 179 e 171. E restiamo sulla 1 Milano-Napoli, traffico rallentato a causa di materiali dispersi. Lo incontriamo tra Val di Chiana e Chiusi in direzione sud per chi viaggia verso Roma. E poi ultimo aggiornamento delle code sempre sulla 1 tra il bivio di diramazione Roma Sud e Valmontone a causa di traffico intenso.
0: Vi facciamo fare un tuffo nel passato, lo facciamo con la musica, con un grande come John Legend. Non so se vi ricordate, ma era il 2007 e portò da super ospite ovviamente al Festival di Sanremo questa canzone in arrivo su Isoradio, ma anche Ordinary People. Questa è Save Room.

0: Come è romantico Achille Lauro, comuni mortali, immortali. A me viene comuni mortali, no immortali. E sì, invece no, ce la doveva modificare. 14:33 minuti, siete qui su Isoradio in questo venerdì 26 di giugno. Sto notando che tanti di voi sono in viaggio, alcuni stanno andando nelle località di vacanza, qualcun altro è di rientro, come Betta, rientro dall'Elba. Bella l'Elba, l'isola d'Elba è fantastica, veramente un'acqua cristallina, come dicono quelli bravi. Allora, c'è qualche aggiornamento da dare?
1: Sì, andiamo sulla 1 Milano-Napoli e siamo nel tratto appunto tra Modena Nord e Modena Sud verso Bologna. Si registrano 6 km di coda per il ribaltamento di un camion avvenuto all'altezza del chilometro 164, il quale ha perso parte del carico in carreggiata opposta. Per tale motivo registriamo 7 km di coda tra Valsamoggia e Modena Nord verso Milano. A chi viaggia in direzione di Bologna si consiglia di uscire a Modena Nord e di rientrare a Modena Sud dopo aver percorso la strada statale 9 via Emilia. A chi viaggia in direzione di Milano invece consigliamo di uscire a Valsamoggia, percorrere la statale 9 via Emilia, la provinciale 14 e la provinciale 623 per poi rientrare in A1 alla stazione di Modena Nord. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la polizia stradale e tutti i mezzi di soccorso. Sulla stessa autostrada poi ancora qualche altro aggiornamento. Andiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove incontriamo una coda di un chilometro per dei materiali dispersi nel tratto toscano tra Valdichiana e Chiusi in direzione sud per chi viaggia verso Roma.
0: Allora, è appena detto polizia stradale, quindi resto un po' sul tuo tema. Si chiama Prossimità 2.0, il canale WhatsApp della Polizia di Stato. Da oggi è online, quindi il canale ufficiale WhatsApp. Certo, ce ne mancava un altro, mi viene da dire, però in questo caso è interessante perché è uno spazio digitale pensato proprio per avvicinare l'istituzione ai cittadini, per tenerli informati, per dare consigli. Quindi non si tratta solo di una novità tecnologica, ma proprio di una vera e propria evoluzione, quindi un modo per essere informati su notizie, sulle ultimissime, no? E quindi è importante anche questo, quindi andate a curiosare, ad informarvi. Prossimità 2.0, il canale WhatsApp della Polizia di Stato.

tuoi grandissimi sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia.

le nostre false partenze, i miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà

0: Come musica, Giovanotti alle 14:42 Rai Isoradio. Adesso ci colleghiamo con l'ingegner Maurizio Nardozza, responsabile ufficio traffico tronco di Bologna, per degli importanti aggiornamenti. Buon pomeriggio.
1: Sì, buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori.
0: Prego.
1: Allora, raccontiamo di una situazione piuttosto grave in A1. Siamo nel tratto compreso tra Modena Nord e Modena Sud. Situazione che si è aggravata a seguito di un incidente avvenuto al chilometro 164, che ha visto il coinvolgimento di un mezzo pesante che, a seguito presumibilmente dello scoppio di un copertone, ha urtato la barriera centrale, riversando parte del carico sulla carreggiata opposta, quindi sulla carreggiata nord. Ferito nell'incidente l'autista del mezzo pesante, in modo non grave, già soccorso e portato in ospedale. Questo incidente sta provocando lunghe code sia in direzione sud che in direzione nord. Sull'incidente si transita al momento su due corsie, sia in sud che in nord. In sud per il mezzo pesante che ha avuto l'incidente, in nord per il carico che ha disperso. Quindi al momento registriamo 8 chilometri di coda in sud. Il tratto interessato è quello tra Reggio Emilia e Modena Sud, motivo per cui consigliamo l'uscita di Reggio. Da qui percorrere la via Emilia e rientrare a Modena Sud in direzione Bologna. Tempi di risoluzione non dovrebbero essere lunghissimi, in quanto il mezzo pesante è stato già agganciato dalla gru che lo sta portando in emergenza, quindi dovremmo dare a breve, quindi mezz'ora, tre quarti d'ora, le 4 corsie in direzione sud. La barriera ha retto, quindi non ha danni, e da questo punto di vista potremo ridare in sicurezza la carreggiata sud. Per quanto riguarda la nord, un po' più complessi e lunghi i tempi di risoluzione, in quanto tutto il carico, che è composto da materiale plastico che si è riversato su tutta la carreggiata, al momento siamo riusciti a pulire 2 corsie. Per le altre 2 corsie, la 4 e la 3, ci vorrà più tempo, perché deve intervenire una pala per recuperare tutto il materiale. A complicare la situazione c'è stato un altro incidente in direzione nord al chilometro 172, siamo prima di Modena Sud in nord, incidente che è stato già risolto, però le code sia dell'uno che dell'altro incidente sono di 9 chilometri. Il tratto interessato è quello tra Valsamoggia e Modena Nord, tempi di percorrenza di un'ora superiori alla media in nord e di circa 40 minuti in sud. Per quanto riguarda la nord, invece, il percorso alternativo consiglia di uscire a Valsamoggia, percorrere anche in questo caso la strada statale 9 via Emilia e rientrare a Modena Nord in autostrada. Quindi stiamo provvedendo alla distribuzione dell'acqua per gli utenti in coda, quindi dove il traffico è fermo distribuiremo dell'acqua, perché la situazione è grave anche dal punto di vista climatico, come ormai è da giorni, quindi ci sono temperature altissime, stiamo cercando di dare un po' di refrigerio agli utenti fermi in coda.
0: Ringraziamo l'ingegner Maurizio Nardozza, responsabile ufficio traffico tronco di Bologna, sperando che la situazione si risolva prima possibile.
1: Bene, grazie, arrivederci.

0: you go, James Morrison. Ma che fine ha fatto James? No, me lo stavo domandando mentre l'ascoltavo.
1: È vero, è da un
0: no?
1: po' di tempo che
0: almeno
1: non,
0: qui in Italia, sì, sì. Magari poi all'estero, esatto. Tu sai che ne fanno e continuano.
1: Esatto.
0: Non
1: questi
0: tutto...
1: sono dei pezzi mainstream che hanno successo, sì, in tutto il mondo. E poi magari
0: è così, è così. Comunque, dalle code in autostrada alle code chilometriche agli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, fino a 6 ore per questi controlli biometrici. Bisogna allentarli, così dice la Didi Aeroporti di Roma, Marco Troncone, perché dice di essere molto preoccupato, giustamente, perché siamo in attesa solo di 38 milioni di visitatori. Allora, questi controlli, che ovviamente la tecnologia ci aiuta quando funziona, prima cosa, quando c'è anche del personale addetto che sta lì, certo, ad aiutarti, perché dicono che ci sono persone che ripetono le impronte digitali 2 volte e poi il volto e quello e quell'altro, quindi alla fine la fila si crea fino addirittura a 6 ore. In questo modo, con questo sistema nuovo, calcola in pratica elettronicamente i giorni di permanenza esatti delle persone che vanno all'estero. Se un viaggiatore supera i 90 giorni consentiti, il sistema va a segnalare all'istante lo stato di overstay alle autorità, ok? Quindi serve per far sì che, una volta fatto quello, non devi ogni volta ritornare lì a dimostrare chi sei, passi subito, no? Questo è il vantaggio. Se la tecnologia ci aiutasse anche, se ci fosse, no? Un aiuto reciproco, certo, diciamo così, chiamiamolo in questo modo. C'è Lady Gaga adesso qui su Iso Radio, questa è una bella Iso novità, Runaway.

0: Purtroppo sia arrivato il momento di andarcene, Fabio, sì. Perché è arrivata anche Giusy, prontissima a tenervi compagnia mentre noi ci ritroviamo lunedì, lo sapete, esatto. Sempre puntuali da mezzogiorno alle 15, sempre qui. Buona giornata a tutti, ma soprattutto buon weekend.
1: E buon weekend.
0: Eh sì, c'è Bruno Mars qui su Isoradio. Ciao!

0: Ore 15.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio, il devastante sisma in Venezuela, speciale di Radio 1 alle 18 con collegamenti dalle zone colpite, analisi di esperti. Finora le vittime accertate sono 589, circa 4.300 i feriti, mentre più di 50.000 le persone che risultano ancora disperse. La linea all'inviata della RAI, Stefania Battistini.
3: L'ultima scossa potente si è registrata nelle prime ore di questa mattina, una scossa di magnitudo 4.4 mentre i soccorritori stavano scavando tra le macerie. Dopo 36 ore è stata trovata una donna ancora in vita, ma è chiaro che più passa il tempo più le speranze si affievoliscono. Il consiglio dei soccorritori e i familiari che aspettano accanto alle macerie è di continuare a parlare alle persone per tenerle coscienti. C'è una polemica sui quotidiani venezuelani che denunciano mancanza di soccorsi, mancanza di attrezzature, ospedali allo stremo. Effettivamente quelli della Guaira non riescono a contenere i feriti. La comunità italo-venezuelana è molto numerosa in quella zona, quasi 10.000 persone. Ieri è stato trovato purtroppo morto un italo-venezuelano originario di Enna. Sono comunque ore in cui si continua a scavare, per quanto nella difficoltà, e si aspettano gli aiuti internazionali. A voi.
2: Medio Oriente, mentre proseguono i negoziati Stati Uniti e Iran, non si fermano i raid israeliani sul Libano, nonostante il cessate il fuoco. Due attacchi hanno colpito Nabatie, roccaforte di Hezbollah, durante la processione dell'Ashura, principale ricorrenza religiosa sciita che commemora il martirio di Hussein, nipote di Maometto. Israele ha emanato ordini di evacuazione per alcune cittadine della parte meridionale. È la prima volta dall'entrata in vigore della nuova tregua. La guerra in Ucraina, in Crimea. Le autorità hanno dichiarato lo stato d'emergenza dopo gli ultimi massicci attacchi ucraini mirati soprattutto sulle raffinerie russe. Per far fronte alla carenza di carburante, nei giorni scorsi era stata vietata la vendita ai privati di benzina. La cronaca italiana è di 3 morti. Il bilancio di un grave incidente avvenuto all'alba nel Foggiano, a causare lo schianto, forse un colpo di sonno, mentre è stato arrestato l'uomo che a Milano ha travolto un motociclista e un pedone.
4: Un incrocio pericoloso nella periferia nord di Milano. Un'auto non rispetta il segnale di precedenza, sfreccia sulla strada, finendo per travolgere prima un uomo in sella ad uno scooter, poi una donna sul marciapiede. La guida della macchina, Volodymyr Borodaliuk, cittadino ucraino di 37 anni che dopo l'urto è scappato. Dopo una decina di chilometri gli agenti della polizia locale lo hanno fermato, sottoposto all'alcol test risultato positivo e arrestato per omissione di soccorso e lesioni gravissime. Il motociclista, un marocchino 28enne, è in prognosi riservata. La donna, filippina di 51 anni, e anche lei ricoverata, ma con ferite più lievi. Una dinamica molto simile ad un altro episodio avvenuto ieri sera. Un 47enne di Padova ha investito una donna di 40 anni e il figlio mentre erano su una bicicletta. Il bambino è ricoverato in gravi condizioni. L'uomo si è dato alla fuga, ma è stato arrestato poco dopo dai carabinieri. Potrebbe invece essere stato un colpo di sonno a causare all'alba un altro terribile incidente a Manfredonia, nel Foggiano. Al volante c'era Luigi Narciso, 26 anni, insieme alla madre e al compagno della donna. All'improvviso ha perso il controllo del veicolo, che è uscito fuori strada, ribaltando più volte. I soccorritori hanno parlato di una scena drammatica. Per i tre non c'era più nulla da fare. Giuseppe Lisi, GR1.
2: In Germania il gruppo Volkswagen, secondo la stampa tedesca, prevede di tagliare fino a 100.000 posti di lavoro a livello mondiale. Possibile chiusura di 4 stabilimenti nel paese. La corrispondente da Berlino.
5: Un sondaggio anonimo tra i dirigenti della Volkswagen segnalava una settimana fa che ai piani alti di Wolfsburg si teme per la sopravvivenza del colosso automobilistico tedesco. Le notizie di oggi confermano quei timori. Secondo la stampa tedesca, mercoledì il consiglio di amministrazione del gruppo ha discusso l'ipotesi di inasprire i piani di risparmio già introdotti 2 anni fa. Con il taglio di altri 50.000 posti di lavoro, in totale ne verrebbero soppressi 100.000 e la chiusura di 4 stabilimenti in Germania. L'ultima parola spetta ora al Consiglio di Vigilanza, dove siedono i rappresentanti dei lavoratori e delle istituzioni locali. È stato convocato per il 9 luglio. Per i sindacati, il Consiglio di Fabbrica, si tratta di minacce irresponsabili. Se tali piani dovessero essere portati avanti, li impediremo con tutte le nostre forze, dichiara la Presidente del Consiglio di Fabbrica, Daniela Cavallo. Tra le fabbriche a rischio anche quella di Zwickau, riconvertita totalmente ai veicoli elettrici. Ma Volkswagen non sembra in grado di sfruttare il nuovo boom che stanno registrando le auto a batteria nel nord Europa. Da mesi un quarto delle nuove immatricolazioni in Germania riguarda l'elettrico. Berlino, Barbara Grudinger, R1.
2: Una serata per la comunità di Sant'Egidio con tanti artisti che hanno dato un contributo alle attività solidali dell'associazione riadattando in romanesco brani famosi.
0: M'è salito un mostro unico.
2: Una serata dal titolo Pane Arpane, alla quale hanno partecipato Paola Cortellesi, che stiamo ascoltando, Corrado Guzzanti, Margherita Vicario. Lo spettacolo, curato da Elio Germano, è diventato anche un album con le canzoni italiane e internazionali tradotte in dialetto. Tra gli artisti anche Lillo.
1: Devo restare, me ne devo andare.
2: Noi ci fermiamo qui, la linea Vale, state in onda, buon ascolto.
6: Rai Eco Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
7: Per essere i migliori in acqua ci vuole energia, concentrazione e recupero rapido. Se vuoi nuotare come i campioni, devi alimentarti al meglio. Le nostre nazionali di nuoto scelgono il nutrimento della frutta in guscio italiana. Noce, nocciola, pistacchio, mandorla, carruba, castagna. Frutta in guscio, dentro c'è l'Italia.
8: Campagna informativa e promozionale sulla frutta in guscio promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e realizzata da ISMEA, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

con Sting in questo caldo venerdì di fine giugno, 26 giugno 2026. Arriva Giusy Panara a tenervi compagnia, ma soprattutto a tenervi informati per le prossime ore, e di notizie davvero ce ne sono parecchie, anche piuttosto corpose. Quindi per voi andiamo subito in Autosole, dove ci sono code a tratti tra Basso Lodigiano e la 15, la Parma La Spezia verso Bologna, 1 ora e 10 minuti, questo è il tempo di attraversamento del tratto, e poi tra Reggio Emilia e Modena Sud verso Bologna 8 chilometri di coda per il ribaltamento di un camion al chilometro 164. Ha perso parte del carico in carreggiata opposta, perciò registriamo code di 9 chilometri tra Valsamoggia e Modena Nord verso Milano. Il traffico defluisce su due corsie in entrambe le direzioni. In atto la distribuzione dell'acqua agli utenti in coda. Chi viaggia verso Bologna può uscire a Reggio Emilia e rientrare a Modena Sud dopo aver percorso la strada statale 9, la via Emilia. Chi viaggia verso Milano può uscire a Valsamoggia per correre la via Emilia, la provinciale 14 e la provinciale 623, per poi rientrare in autosole alla stazione di Modena Nord. Questa è la situazione aggiornata in A1. Traffico poi e rallentamenti tra Sasso Marconi Nord e la variante di Valico verso Firenze, e tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord direzione Bologna. Traffico ma anche materiali dispersi a complicare un po' la situazione. Rallentamenti tra Calenzano e il Bivia 1 variante di Valico verso Bologna, code a tratti tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma, rallentamenti Valdarno Arezzo verso Roma, 3 km di coda per un mezzo fermo tra Valdichiana e Chiusi verso Roma, rallentamenti per un mezzo fermo tra Attigliano e Orvieto direzione Firenze. Ancora in autosole, code a tratti tra la 24, la Roma Teramo e Valmontone direzione Napoli. Go!

con Harry Styles fino alle 15:18 minuti. Ci chiedete della Brescia-Padova, ci andiamo subito. Code a tratti tra Soave, Brescia Est e direzione Brescia, e ancora rallentamenti e code tra la A21 e Peschiera verso Venezia e tra Brescia Ovest e la A21 direzione Padova. Sulla tangenziale di Mestre ci sono code tra Terraglio e la A27 in direzione della A4 e sulla A4 sulla Torino-Trieste tra Pero e Milano Est verso Brescia code a tratti, tra Milano Est e Sesto San Giovanni verso Torino code a tratti, code a Bergamo in uscita da Milano, tra Brescia Ovest e la 21 verso Padova code a tratti. Andiamo anche sulla variante di Valico perché c'è un mezzo fermo in emergenza in galleria tra Firenzuola e Badia verso Bologna e poi traffico rallentato tra la variante di Valico e Badia direzione Firenze.

0: ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
1: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Rai Isoradio.

Brano storico dei Pooh nella versione del 2016, Noi due nel mondo e nell'anima. Sono le 15:27, allora riprendiamo il viaggio dalla 7, dalla Milano-Genova, dove ci sono code per lavori tra Roncoscrivia e Busalla verso Genova. Incidente sulla 10, la Genova Ventimiglia, tra Genova Aeroporto e la 7 direzione Genova, e code in questo stesso tratto e nella stessa direzione anche per il traffico intenso. Code a tratti tra Albenga ed Andora verso Ventimiglia. Incidente, qui siamo sulla 13, la Bologna-Padova tra Altedo e Ferrara Sud direzione Padova. Attenzione sulla 14 Adriatica tra Foggia zona industriale e Cerignola Est, c'è fumo per un incendio, visibilità ridotta. Sul raccordo Casalecchio il traffico e le code all'altezza della 1 verso nord, all'entrata di Bologna-Casalecchio in entrambe le direzioni, e tra la 14 e l'Autosole sempre in direzione nord. Andiamo anche in A16 sulla Napoli-Canosa, dove all'uscita di Grotta Minarda in entrambe le direzioni è avvenuto un incidente, coinvolti un camion ed un'auto.

0: Summer Breeze. Summer Breeze. Dall'evergreen al tormentone. I più amati della bella stagione. Summer Breeze su Rai Iso Radio.
1: Quanto ci piace questa brezza estiva, ci vuole proprio con questi 40 gradi in questo momento, sono davvero di refrigerio queste atmosfere e lo sapete, a quest'ora ci proiettiamo non in avanti ma indietro nel tempo e in ordine di apparizione andiamo prima nel 1998, poi nel 2015 e poi nel 1959. Vi dico che la canzone che ascolteremo è una delle canzoni italiane più conosciute al mondo dopo O Sole Mio e Volare.

Oh, mia bella Mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Rocco Granata con Marina, 1959. Prima ancora Shawn Mendes, 2015. E poi Alexia con Gimme Love, 1998. Questo è il Summer Breeze di questo pomeriggio. Andiamo sulla 2 del Mediterraneo, dove ci sono code per incidente tra Cosenza e l'area di servizio Rogliano in direzione dello svincolo A2, raccordo di Reggio Calabria. Tutta

0: Bam bam, bambina.
1: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
5: Rai Radio.

0: E questo signore che non sbaglia un colpo, Bruno Mars, ci accompagna verso l'appuntamento con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
1: Grazie per la linea, buon pomeriggio e bentrovati a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Angelica Marcantoni da Autostrade per l'Italia. Monitoriamo la viabilità sulla rete autostradale partendo dalla 1 a Milano-Napoli, dove tra Reggio Emilia e Modena Sud verso Bologna segnaliamo 7 km di coda per un incidente risolto, mentre in direzione opposta tra Valsamoggia e Modena Nord verso Milano ci sono 9 km di coda per materiali dispersi appena rimossi. Il traffico defluisce su tutte le corsie in entrambe le direzioni ed è in atto la distribuzione dell'acqua agli utenti in coda. A chi viaggia in direzione di Bologna consigliamo di uscire a Reggio Emilia e rientrare a Modena Sud dopo aver percorso la strada statale 9 via Emilia. A chi viaggia in direzione di Milano consigliamo di uscire a Valsamoggia, percorrere la strada statale 9 via Emilia, la strada provinciale 14 e la strada provinciale 623 per poi rientrare in A1 alla stazione di Modena Nord. Sempre in A1 segnaliamo poi code di 4 km in aumento per un mezzo in avaria tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze. I soccorsi sono sul posto. Ed è ancora un incidente la causa delle code sulla 13 Bologna-Padova, code di 3 km in aumento tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova. Si tratta di un tamponamento tra due auto e qui si viaggia su due corsie. Torniamo in A1, dove segnaliamo code per traffico intenso tra Bassolo di Giano e il bivio con la 15 Parma La Spezia verso Bologna, registrando tempi di percorrenza di circa un'ora e un quarto, il doppio del solito. Trafficato anche il tratto tra il bivio con la 24 Roma Teramo e Valmontone verso Napoli con tempi di circa mezz'ora, il doppio del normale. Poi ci spostiamo sulla tangenziale di Napoli, dove a causa di un tamponamento tra due auto rileviamo code di un chilometro in aumento tra Secondigliano Aeroporto e Capodimonte verso Pozzuoli. Per curiosi segnaliamo anche code in direzione opposta e dunque verso Capodichino tra Capodimonte e Corso Malta. Eccoci in area ligure sulla 26 dei trafori, per flussi intensi ci sono code tra Ovada e il bivio con la 10 Genova Ventimiglia verso Genova con tempi di circa mezz'ora. Invece è un mezzo in avaria la causa delle code di un chilometro sulla 7 Milano-Genova tra Genova Bolzaneto e il bivio con la 10 Genova Ventimiglia verso Genova. Queste al momento sono le nostre principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. Per ora è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Estate con Rai Isoradio. Música.

Immortale Lucio Battisti, l'abbiamo ascoltato con Amarsi un po', avrete seguito anche grazie al TG1 che ha dedicato un servizio proprio a questo evento, all'asta le lettere di Lucio Battisti, lettere alla mamma che saranno battute all'asta proprio oggi a Roma, alcune lettere che il giovane Lucio inviò tra il 1963 e il 1965 scusate, a sua madre, un carteggio che racconta gli anni degli esordi tra speranze, difficoltà economiche e la determinazione di affermarsi, di a papà, di non stare in pensiero. Questo è un piccolo passo appunto di una delle lettere. Se volete potete rivedere il servizio sul sito di Rai News, rainews.it. Allora andiamo di nuovo in strada e ripartiamo dalla 2 del Mediterraneo, dove è avvenuto un incidente, sta provocando code tra Cosenza e l'area di servizio Rogliano in direzione dello svincolo a 2 raccordo di Reggio Calabria. Le notizie poi dalla Brescia-Padova, tra Soave e Brescia Est verso Brescia, code a tratti, tra la A21 e Peschiera direzione Venezia, rallentamenti, tra Brescia Ovest e la A21 verso Padova, code a tratti, tangenziale di Mestre, le code sono tra Terraglio e la A27 in direzione dell'allacciamento A57 Est, A4 Venezia Trieste.

0: Roma Servizi per la mobilità, per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: E per noi c'è Simona Di Capua, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti voi, buon pomeriggio a chi è in ascolto. Traffico rallentato in via Flaminia questo pomeriggio da Tor di Quinto al raccordo anulare, code sul tratto urbano della 24 tra gli svincoli per Portonaccio e la tangenziale est, e proprio sulla tangenziale est sono segnalate code tra le uscite per Corso Francia e via Salaria. Incidente sulla Pontina poi con traffico rallentato tra Mostacciano e via di Decima. In via di Valle Aurelia la strada è chiusa tra viale di Valle Aurelia e il parco del Pineto per lavori sulla rete fognaria. È tutto per questo pomeriggio, a voi la linea.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.
3: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama, mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli, nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
4: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
5: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrierettv.rai.it, la rivista ufficiale della RAI dal 1925.

Questa è Destinazione Estate su Rai Zo Radio, 16:06 proprio in questo istante. Giovanni De Palma si occupa della parte tecnica, Giusy Panara con voi subito al traforo del Monte Bianco, dove ci sono code al Piazzale Francese in direzione sud con un'attesa di 30 minuti. Andiamo anche sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, qui è avvenuto un incidente, provoca code di 3 km tra Empoli Est e San Miniato direzione Livorno, e poi il traffico sta provocando code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandicci direzione Firenze. Code a Napoli in tangenziale tra Secondigliano e Corso Malta verso Pozzuoli, all'entrata di Corso Malta verso Pozzuoli, e per incidente code tra Capodimonte e Camaldoli direzione Pozzuoli. Incidente anche sulla Venezia Belluno all'altezza della A28 in direzione sud Venezia. Andiamo sulla 26 dei trafori, qui tra Ovada e la 10 verso Genova code a tratti alle porte di Roma. Le code sono tra la tangenziale est e Portonaccio verso il raccordo, tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione della tangenziale, e poi sempre sul tratto urbano della 24 altre code tra Portonaccio e l'inizio Complanare direzione raccordo. Raccordo Casalecchio, code tra la 14 e la 1 direzione nord all'entrata di Bologna Casalecchio in entrambe le direzioni, e poi tra all'altezza della 1 della Milano Napoli in direzione nord, cioè dalla 14 in direzione di Firenze.

tante in viaggio, vi salutiamo tutti, in particolare vogliamo salutare Lore, Gabri, Salvo per Mega Trasloco Varese Udine, vi salutano, ci scrivono al 348 103 1010 e poi specificano trasloco estremo, direi, viste le temperature evidentemente. Ci concentriamo adesso in autosole, sull'autosole, perché tra Basso Lodigiano e Fidenza in direzione di Bologna ci sono code a tratti, 1 ora e 10 minuti, siamo tra il chilometro 55 e il chilometro 90. Poi tra la 22 e Reggio Emilia verso Milano un incidente coinvolte due auto, tra Reggio Emilia e la 14 verso Bologna code a tratti, 1 ora e 10 minuti per percorrere il tratto che va dal chilometro 149 al 190. All'altezza della 22 in direzione nord ci sono code a tratti tra la 14 e Reggio Emilia verso Milano, una cinquantina di chilometri si percorrono in 55 minuti. Code per un mezzo fermo 4 chilometri tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze, rallentamenti tra il Bivia 1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna e anche tra Calenzano e il Bivia 1 variante di Valico verso Bologna. Rallentamenti tra Firenze Sud e Incisareggello verso Roma per un mezzo fermo tra Attigliano ed Orvieto verso Firenze, traffico rallentato, tra la 24 e Valmontone verso Napoli code a tratti, diramazione Roma Sud, le code a tratti sono tra San Cesare e la 1 in direzione sud. Perché la...

0: 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
2: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

Torniamo sulla 2 del Mediterraneo perché è avvenuto un incidente, lo ricordo, sta provocando code tra Cosenza e l'area di servizio Rogliano in direzione dello svincolo a 2 raccordo di Reggio Calabria. Sulla Brescia-Padova tra Soave e Brescia-Est direzione Brescia code a tratti per traffico, tra la A21 e Peschiera verso Venezia rallentamenti, code a tratti tra Brescia-Ovest e la A21 direzione Padova. Anche sulla tangenziale di Mestre ci sono code tra Terraglio e la A27, sulla Venezia-Trieste e la barriera di Trieste Lisert, rallentamenti direzione Trieste. Statale 336 dell'aeroporto della Malpensa. Qui è avvenuto un incidente, sta provocando code di 3 km tra la 8, lo svincolo di Castellanza, e Termilano 1 in direzione Milano. E poi sulla Parma-La Spezia è stata chiusa l'uscita per incidente, l'allacciamento alla 1 in uscita in direzione Parma. Per i veicoli provenienti dalla Spezia diretti verso Milano, il consiglio è quello di uscire a Parma Ovest e rientrare al casello di Fidenza. È stato chiuso proprio il nodo per incidente, il nodo allacciamento a 1 in direzione di Milano. La possibile soluzione alternativa per chi proviene dalla Spezia ed è diretto verso Milano può uscire a Parma Ovest e rientrare al casello di Fidenza.

0: Dancing and Strangers Dance, sono le 16:34 minuti. Abbiamo ricordato poco fa la situazione in Autosole. Aggiungiamo che è avvenuto un incidente tra la Roma Teramo e la diramazione Roma Sud direzione Napoli. Diramazione Roma Sud tra San Cesareo e la 1 verso sud, code a tratti. Variante di Valico. Tra il bivio 1, variante di Valico e Badia verso Firenze, rallentamenti. Passiamo sulla 4, la Torino Trieste tra Pero e Milano Est verso Brescia, code a tratti. Tra Milano Est e Sesto San Giovanni verso Torino, code a tratti. All'uscita di Bergamo da Milano, code a tratti tra Brescia Ovest, la 21 direzione Padova. Per lavori sulla Milano-Genova tra Ronco Scrivia e Busalla verso Genova 1 chilometro di coda. Sulla Milano-Varese un incidente con 4 chilometri di coda tra Castellanza e Origgio Ovest direzione Milano, 2 auto coinvolte, una sola corsia disponibile al traffico, e code per curiosi in direzione opposta, cioè verso nord, verso Varese, tra la tangenziale ovest di Milano e Legnano. Andiamo anche in A10 sulla Genova Ventimiglia tra Genova Peglia e la 7 verso Genova, code 2 chilometri tra Albenga e Andora verso Ventimiglia. E poi sulla 11 la Firenze Pisa Nord tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze 1 chilometro di coda, code tra Firenze Ovest e Prato Est direzione Pisa, e rallentamenti tra Pistoia e Montecatini Terme direzione Pisa, code a tratti sulla A12 tra Genova Est e Recco direzione Livorno.
1: Ciao.

0: come on, come on. Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: La nuova serie animata, per scoprire i segreti della natura.
5: Cosa volete imparare oggi?
6: Come le api fanno il miele.
7: Sì, perché lo troviamo davvero delizioso.
4: Edmondo e Lucy Plus, tutta la serie in esclusiva, su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
9: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
10: Rai su Radio.

0: Ecco, alzate la radio perché adesso arrivano gli ultimi aggiornamenti dal centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati agli ascoltatori di Isoradio da Angelica Marcantoni da Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta sulla rete, partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove un camion in avaria genera code di 5 km tra Fabro e Orvieto verso Roma. Il traffico scorre su una sola corsia mentre i soccorsi sono sul posto, ma per

0: maggiori informazioni naturalmente potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. Restando sulla 1 segnaliamo poi code per flussi intensi tra Reggio Emilia e il bivio con la 1 direttissima verso Firenze con tempi di circa 1 ora e 40 minuti, ma anche tra Basso Lodigiano e Fidenza verso Bologna con tempi di circa 1 ora e 10 minuti, il triplo del solito. Trafficato anche il tratto della 1 tra Valsamoggia e Parma verso Milano con tempi di circa 1 ora, così come quello tra il bivio con la 24 Roma Teramo e Valmontone verso Napoli, dove occorrono tempi di circa 40 minuti. Ci spostiamo poi sulla tangenziale di Napoli, dove per traffico intenso ci sono code tra Secondigliano Aeroporto e Corso Malta verso Pozzuoli con tempi di circa 20 minuti. Eccoci ora in area Ligure, sulla 26 dei trafori per flussi intensi ci sono code tra Ovada e il bivio con la 10 Genova Ventimiglia verso Genova con tempi di circa mezz'ora, il doppio del solito. Per lo stesso motivo segnaliamo code sulla 12 Genova Rosignano Marittimo tra Genova Este e Recco verso Livorno con tempi di circa mezz'ora, il doppio del solito. Per lavori di ammodernamento ci sono invece code sulla 7 Milano Genova tra Ronco Scrivia e Busalla verso Genova con tempi di circa mezz'ora. Andiamo poi in area Meneghina. Sulla 8 Milano-Varesi un incidente tra due auto genera code di 4 km in aumento tra Legnano e Origio Ovest verso Milano. Qui due sono le corsie aperte al traffico. Per curiosi si sono formate code anche in direzione opposta e dunque verso Varese tra la tangenziale ovest di Milano e Legnano. Flussi intensi poi sulla 4 Milano-Brescia con code tra Pero e Milano Est verso Brescia che richiedono tempi di circa mezz'ora. Ed infine sulla 13 Bologna-Padova un tamponamento tra tre auto genera code di 3 km in aumento tra Occhiobello e Ferrara Sud verso Bologna. Qui una è la corsia aperta al transito. Queste al momento le nostre principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio. A più tardi.
1: Rai Isoradio. Per chi viaggia.

0: buona domenica.
1: Con Saif, buona domenica, le 16:48 minuti. Buona giornata, buon pomeriggio invece a Gian Maurizio Foderaro dalla Calabria.
2: Marina Militare, Nastro Rosa Tour 2026. Ascolta Raiso Radio e cavalca l'onda dell'estate. Info su nastrorosatour.it.
1: Ciao Gian Maurizio.
3: Buon pomeriggio qui da Tropea. Noi abbiamo a dispetto anche di alcune previsioni che insomma preoccupati ci dicevano, ma è vero che sta, no, noi era previsto forse un po' di maltempo, ma non l'abbiamo proprio visto, c'è stata qualche nuvoletta che non ha impensierito, e anzi diciamo che la cosa che un pochino ha frenato, ecco il caso di dire, è proprio la carenza di vento. Comunque riprendiamo, questa è la seconda giornata, 26 giugno, del progetto, ecco, di questa grande iniziativa Marina Militare Nastro Rosa Tour 2026, il Giro d'Italia a vela. E cominciamo con chi meglio di ogni altro può raccontarci, ed entriamo quindi nel vivo di questa seconda giornata con il tenente colonnello Salvatore Di Biase, che è direttore comunicazione della Difesa Servizi SPA, che è appunto la società in house del Ministero della Difesa, che proprio organizza tutti quelli che sono eventi di promozione e quindi per far conoscere meglio le varie attività delle varie armi. In questo caso però siamo a casa della Marina Militare. E allora, direttore Salvatore, questa seconda giornata, salutati dal sole, però con un po' di carenza di vento. In questo caso diciamo che non è a nostro favore, o no?
4: Sì, intanto buonasera a te e ai radioascoltatori. In effetti sta mancando proprio il vento, che è la componente principale di una competizione a vela, però diciamo che i ragazzi comunque della classe WASP sono riusciti stamattina a fare una prova, quindi insomma qualcosa di buono oggi è avvenuto in mare. Tra l'altro adesso stanno arrivando proprio gli atleti, gli equipaggi della gara offshore, che sì, è partita due giorni fa da Siracusa, quindi sono arrivate le prime due imbarcazioni e quindi aspettiamo le altre. Ricordiamo che sono 10 team in gara, quindi sono arrivati i primi due, sono i gruppi sportivi militari, prima l'aeronautica militare e seconda la guardia di finanza. Aspettiamo gli altri che sono in arrivo, arriveranno nel corso della giornata.
3: Noi qui c'è un villaggio che attende tutti quelli che sono, ovviamente invitiamo quelli che sono in Calabria e dalle parti di Tropea, quindi in provincia di Vibo Valenzio, si volessero avvicinare, perché il villaggio ovviamente è aperto a tutti. Se volete però rendervi conto di quello, della bellezza di questi luoghi, ma anche proprio di questo villaggio così accogliente, vi invitiamo ad andare sui social appunto della Nastro Rosa Tour, ma anche di Rai Radio e di Iso Radio, che stanno raccontando. E a proposito della vittoria di tappa appunto dell'imbarcazione dell'aeronautica militare, c'è ad esempio proprio un post molto molto piacevole, appassionante, in cui si vedono appunto i protagonisti che brindano. Quella è un po' tradizione, no? Dopo una tensione durata diverse ore, alla fine ci si scarica tutto. Poi devo dire la verità, poi stappano una bottiglia, ma un sorso solo, visto che fanno, sono molto, sono morigerati, sono atleti.
4: Sì, poi dopo praticamente si spruzzano, ecco, a vicenda, e quindi è un rituale dopo 50 ore, certo, di navigazione e tanto caldo, insomma.
3: Certo.
4: Ci
3: allora, Salvatore, possiamo preannunciare oggi pomeriggio, adesso noi ogni tanto ci collegheremo e racconteremo un po', oltretutto anche la Calabria che ci ospita, perché è stata abbracciata questa iniziativa, questo Giro d'Italia a vela che tocca le coste più belle d'Italia, e ovviamente la Calabria straordinaria, che appunto qui siamo, è una struttura della regione Calabria che si interessa proprio di promozione. E io sto studiando, ma la Calabria non è solo mare, anche si scia e si va al mare, ma soprattutto sentieri per chi fa trekking, insomma sono mille offerte enogastronomiche. Parleremo anche di questo, naturalmente, visto che siamo ospitati nella Regione Calabria, così come parleremo dell'iniziativa che oggi è protagonista qui al villaggio, ovvero il progetto Giovani Mare Futuro, Valore Paese Italia, vero Salvatore?
4: Sì, stamattina sono arrivati 30 ragazzi che hanno fatto attività esperienziale ma anche formativa sulla marittimità, sulla tutela dell'ambiente marino, ma anche tanti laboratori con la Marina e la Capitaneria di Porto. Ce lo racconteranno i protagonisti. protagonista, avremo, certo, anche,
3: avremo quindi un sacco di ragazzi, linfa giovane. E poi vi ricordiamo e speriamo, naturalmente grazie all'ausilio tecnico e tecnologico dei nostri colleghi, anche di riprendere, perché alle 19 è prevista la banda della Brigata Meccanizzata di Aosta, del appunto che si faranno un vero e proprio concerto, insomma, no? Qui un saluto musicale, quindi cercheremo di riprenderlo e di mandarlo in onda, va bene?
4: Sì, ci sarà un'esibizione, vengono da Messina, Brigata Aosta, questa diciamo è molto caratteristica, perché fanno anche della buona musica al di fuori da quella che è la caratteristica, diciamo, musica e marcette, certo, militari.
3: No, è vero, è vero. Allora, e a questo proposito, visto che siamo in chiusura di questo primo appuntamento, ne approfitto per ringraziare la squadra che ci permette di poter riprendere e raccontarvi tutte queste cose, quindi Andrea Perrone, Gianluca D'Ascenzi, lo specializzato di ripresa Alessandro Tuverai, e poi i nostri colleghi della sede Rai di Cosenza, Aldo Morrone e Gianluca Fazio. Ovviamente ringrazio anche la Sala Controllo di Roma, i colleghi di Saxa Rubra, e naturalmente noi siamo qui nella postazione di Radio Rai. Se volete, ripeto, seguirci anche attraverso i social, perché stiamo raccontando, facendo vedere, ecco, ormai tutto quello che si ascolta si vede anche attraverso le nostre piattaforme social di Rai Radio, Rai Su Radio, e naturalmente quella di Nastro Rosa Tour e della Marina Militare. Quindi ci sentiamo tra pochissimo, e abbiamo scelto anche oggi una scaletta musicale che accompagnerà queste nostre ore insieme. 2023, ecco qui, ci tuffiamo, e l'effetto, diciamo, sonoro di quando uno si tuffa è splash, quindi ci rinfreschiamo con Cola Pesce di Martino, e noi vi diamo appuntamento più tardi, sempre qui da Tropea, sempre qui da Marina Militare, Nastro Rosa Tour 2026, grazie al direttore Salvatore Di Biase.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. L'ondata di caldo record che ha investito gran parte d'Europa, temperature sopra la media in Gran Bretagna, in Germania, vittime in Spagna e in Francia, dove un neonato di 18 mesi è morto, era all'interno di un auto al sole, il quarto bambino che muore per il caldo oltre Alpe. Non si placa l'ondata di afa e caldo tordio che sta investendo anche l'Italia, 18 città da bollino rosso, il picco delle temperature nel fine settimana quando si sfioreranno i 40 gradi, 5 finora le vittime causate dalle alte temperature, blackout elettrici a Milano, a Palermo, sospese le udienze in tribunale, a Napoli chiese monumentali aperte per offrire rifugio ai senza tetto. La presidente del Venezuela Rodriguez ha aggiornato il bilancio delle vittime della doppia scossa di terremoto che ha colpito il paese, 589 i morti, circa 3.000 i feriti, 50.000 i dispersi. Il team di assistenza italiano è in viaggio verso il Sud America. Intanto si continua a scavare tra le macerie.
3: Comando Endo!
2: Quella che sentite è l'esultanza dei soccorritori che estraggono una ragazza ancora viva dalle macerie di un palazzo demolito dal terremoto. Anche un neonato è stato estratto dalle macerie, mentre un italo-venezuelano di 56 anni, originario di Enna, risulta tra le vittime. La Farnesina fa sapere che sono molti i connazionali ancora irreperibili. E questa sera lo speciale di Rai Radio 1 sul terremoto in Venezuela, che andrà in onda dalle 18 alle 19 con collegamenti dalle zone colpite e le analisi degli esperti. La tregua a Gaza è stata violata migliaia di volte da Israele. Secondo Al Jazeera, l'IDF ha sparato contro 921 civili. I palestinesi uccisi da ottobre 2025 sono più di 1.000. Anche oggi due persone sono morte in seguito a un attacco di droni israeliani. Un sistema proporzionale con un premio di maggioranza per la coalizione più votata che supera il 42% dei voti è l'indicazione del Premier. Arriva alla Camera il testo dello Stabilicum, la nuova legge elettorale proposta dal centrodestra, e in aula è subito bagarre.
4: Mai più governi tecnici e ribaltoni. Con questo obiettivo dichiarato, la maggioranza accelera sulla riforma elettorale. Garantisce stabilità e governabilità, sottolineano da Forza Italia. Rimane però il nodo preferenze che Fratelli d'Italia e Noi Moderati vorrebbero e su cui invece frenano Lega e Azzurri. Nel testo in discussione le liste restano bloccate, anche se dal partito della Premier Bignami assicura che il centrodestra è al lavoro per un emendamento unitario che le introduca. Per il capogruppo di Fratelli d'Italia poi ci sono le condizioni per approvare la nuova legge senza ricorrere alla fiducia. Dalle opposizioni si alzano le barricate. La discussione generale si conclude con la presentazione di 4 questioni pregiudiziali di costituzionalità che verranno votate prima di passare all'esame del provvedimento. Per PD, 5 Stelle e AVS il tentativo è quello di introdurre surrettiziamente il premierato attraverso il premio di maggioranza e l'indicazione del Presidente del Consiglio. Di colpo di Stato mite parla Riccardo Maggi, più Europa, che viene espulso dall'aula dopo aver mostrato il facsimile di una scheda elettorale con la scritta «Il tuo voto non conta». Daniele Petraroli, GR1.
2: Accetto la sentenza, rispetto lo Stato e il commento dell'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Mauro Moretti, che si è costituito nel carcere di Orvieto. La Cassazione ha infatti reso definitiva la sua condanna a 5 anni per la strage di Viareggio del 29 giugno del 2009, quando a causa del deragliamento di un treno e dell'esplosione di una cisterna di GPL morirono 32 persone e oltre un centinaio rimasero ferite. Soddisfazione da parte dei familiari delle vittime, i quali sottolineano che Moretti è stato riconosciuto colpevole in 7 procedimenti. A Lomazzo, in provincia di Como, un uomo di 45 anni è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario per la morte di un 74enne deceduto nell'incendio del suo appartamento. Tracce di liquido infiammabile erano state trovate sullo zerbino davanti alla porta d'ingresso dell'uomo. Le telecamere avevano ripreso il 45enne mentre riempiva di benzina una tanica in un vicino distributore. Ci spostiamo a Napoli, dove, lo dicevamo, a causa del caldo gli idranti rinfrescano i fan di Geolier, che stasera si esibisce per la prima di 3 serate allo stadio Maradona.
5: Ventaglio e spruzzino?
6: E spruzzini e ventagli distribuiti.
5: Spruzzini e ventagli, esatto.
6: Già pieni d'acqua.
5: Già pieni d'acqua, li faccio stare bene.
7: Da un lato c'è lui, dall'altro la protezione civile con gli idranti. Ma il caldo non sembra essere un problema per il popolo di Geolier.
8: A me, ma non fotte,
1: lo giuro.
3: È solo una questione mentale il caldo, noi siamo più forti del caldo.
7: La festa è già cominciata davanti al Maradona per il primo dei concerti del rapper napoletano, che domenica sera sarà l'unico a essersi esibito per 3 giorni consecutivi nel Tempio del Calcio Azzurro e a registrare il sold out. Sono attesi in tutto 150.000 spettatori che arrivano da tutta Italia.
8: Da Palermo.
7: A che ora siete arrivati?
8: Alle 2 di notte.
9: Da Foggia.
7: Siete partiti ieri?
9: Sì.
7: Da Cassino?
10: Sì, Piedimonte San Germano.
7: In tanti hanno passato la notte davanti ai cancelli, i più attrezzati hanno dormito in tenda per quella che non è solo la tappa napoletana del tour negli stadi cominciato a Milano. È un evento nell'evento dove Geolier volerà sul pubblico, ma lascia intendere che le sorprese non mancheranno.
11: Alla fine Napoli è un'ispirazione continua, non mi preparo mai, sono loro che fanno lo spettacolo poi.
7: Claudio Pappaiani, GR1 Napoli.
2: È tutto, buon proseguimento d'ascolto.
12: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
13: Oltre 1200 miglia di mare, Marina Militare, Nastro Rosa Tour 2026. I migliori equipaggi del mondo si sfidano lungo le coste più belle d'Italia. Vieni a scoprire il villaggio della vela nella tappa più vicina. Sport, spettacolo e passione ti aspettano.
12: A Tropea, fino al 29 giugno. E poi Napoli, Portoferraio e gran finale a Genova. Marina Militare, Nastro Rosa Tour 2026. Ascolta Raiso Radio e cavalca l'onda dell'estate. Info nastrorosatour.it.

Eccoci qua di nuovo insieme dopo l'appuntamento con l'informazione, le notizie del GR1, le 17:09 minuti, venerdì 26 giugno 2026. Gianni Tola ora si occupa della parte tecnica, Giusy Panara con voi ad intrattenervi, a darvi notizie di quello che accade su strade e autostrade e anche a farvi ascoltare buona musica. Questa è Rai Isoradio, 348 103 1010, tante le vostre testimonianze, le vostre domande, anche ci chiedete per esempio della Brescia Padova, ci arriviamo subito, ma adesso andiamo sulla A12, la Genova Rosignano, perché è appena arrivata una notizia riguarda un incidente poco prima di Carrara verso Rosignano. Per questa ragione, tra l'allacciamento Santo Stefano di Magra e Carrara verso Rosignano ci sono code a tratti per 9 km. Altro incidente in A15 sta provocando la chiusura dell'allacciamento alla 1 in direzione Parma in uscita, quindi per i veicoli che provengono dalla Spezia diretti verso Milano il consiglio è quello di uscire a Parma Ovest e rientrare al casello di Fidenza. Code per incidente anche sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa tra la 8, lo svincolo di Castellanza e Terminal 1 direzione Milano. Sulla Venezia Trieste alla barriera di Trieste Lisert rallentamenti direzione Trieste, sulla tangenziale di Mestre code tra Terraglio e la 27, sulla Brescia Padova code a tratti tra Brescia Ovest e la 21 verso Padova, tra la 21 e Peschiera verso Venezia, tra Brescia Est verso Brescia e poi code per incidente sulla 2 del Mediterraneo tra Cosenza e l'area di servizio Rogliano in direzione dello svincolo a 2 raccordo di Reggio Calabria.

0: Maria.
1: E con Carol G e Manu Chao viaggiamo anche noi per il mondo e ci fermiamo di nuovo a Tropea.
2: Marina Militare, Nastro Rosa Tour 2026. Ascolta Raiso Radio e cavalca l'onda dell'estate. Info su nastrorosatour.it.
3: Eccoci Giusy, buon pomeriggio ancora, le 17 e 18, in realtà ancora non lo sono, ma andiamo avanti di un minuto per motivi scaramantici. Allora, noi continuiamo questo viaggio, un viaggio che noi siamo stanziali, siamo a terra, siamo nel villaggio, ecco, ospitalità che è aperto a tutti, quindi se siete a Tropea questa sera proprio, noi siamo sotto al monastero che in qualche modo è un po' l'emblema di questa perla del Tirreno. Comunque Nastro Rosa Tour con la Marina Militare, il giro d'Italia a vela, ma tante tappe e soprattutto nelle coste più belle d'Italia. Siamo in Calabria e ovviamente siamo ospiti della regione Calabria, con la quale insomma Radio Rai ha ormai una frequentazione assidua, abbiamo fatto tante, noi lo ricordiamo, eravamo ad esempio a Vinitaly, eravamo ospiti della regione Calabria, quindi abbiamo raccontato un'altra eccellenza. Io sono stato raggiunto da Luca Fregola, il dottor Luca Fregola, che è del Dipartimento Turismo della regione Calabria, ed è con lui, intanto vi ringraziamo per la meravigliosa accoglienza che la Calabria comunque accoglie, può essere per lavoro, per diletto, per in collina, al mare, in montagna, ma insomma c'è sempre un motivo per amarla questa terra, sempre di più. Insomma, avete fatto di tutto per renderla ancora più affascinante e ricettiva, no?
4: Sì, grazie, buonasera innanzitutto, vi ringrazio per l'ospitalità in questa diretta. Sì, vabbè, l'ospitalità calabrese è un fiore all'occhiello, cioè noi siamo ospitali di natura, quindi a noi viene facile, ecco, essere ospitali. E in questo stiamo migliorando anche sotto l'aspetto ricettivo. Sono sempre più le strutture che si qualificano, che alzano il livello proprio per dare un'accoglienza sempre più di qualità e sempre più rispettando quelli che sono, ecco, gli standard moderni ormai.
3: Guarda, io proprio questa mattina mi è capitato un pezzo della Gazzetta del Sud, che è appunto uno dei quotidiani più diffusi al sud e anche in Calabria, e così: da Tropea a Pizzo la stagione estiva parte con il segno più, per il Tirreno più 70% di last minute, ma comunque è facilmente, cioè senza bisogno comunque di leggere, basta farsi un giro per appunto le vie del centro di Tropea per capire che ormai il turismo si è proprio destagionalizzato, quindi ci sono molti turisti stranieri, quindi anche la promozione che fate ormai da diversi anni a livello internazionale, presenti in tutte le fiere, sta dando i suoi frutti. Però poi c'è, oltre a Tropea, quindi insomma uno pensa alla Calabria, è ovvio che si pensa a Tropea, si pensa a Soverato, si pensa a Crotone, insomma ci sono dei punti che Reggio Calabria con le sue bellezze archeologiche e i suoi richiami, ma c'è un altro turismo in Calabria che sta conquistando, e oltretutto è quello forse meno rumoroso, proprio affascinante, è quello dei sentieri, dell'entroterra, e anche da questo punto di vista, da qualche parte ho letto, c'è stato un riconoscimento importante proprio in questi giorni per la Calabria, quello su un turismo, come possiamo definirlo, lento? Vogliamo dire lento?
4: Sì, un turismo lento, un turismo esperienziale, quindi oltre, diciamo, al turismo internazionale che vede soprattutto coinvolta la Costa degli Dei, Tropea, Pizzo, che sono il nostro fiore all'occhiello. E abbiamo anche un turismo lento che attraversa la Calabria. E noi abbiamo ben 11 cammini, è una ciclovia che attraversa i tre parchi nazionali e il parco regionale della Regione Calabria. Infatti pochi sanno che la Regione Calabria è la regione italiana con più parchi nazionali. Ne ha ben tre, di cui solo uno condiviso con la Basilicata, il Parco del Pollino, e un bellissimo anche parco regionale che è il Parco delle Serre. E proprio nel Parco delle Serre viene attraversato dal Cammino del Normanno, che è proprio il cammino di cui citavi poco fa, che ha vinto il premio speciale Cammini al Green Road Award 2026 a Sanremo. È un cammino molto bello perché parte dalla Costa degli Dei, attraversa la meraviglia del Parco delle Serre, per poi arrivare sulla costa ionica. e in questo cammino attraversa vari siti di estremo interesse, come per esempio Zungri, dove si trova l'insediamento rupestre degli Sbariati, e poi Soriano Calabro con il suo bellissimo polo museale, Serra San Bruno con la Certosa, una delle ultime certose rimaste attive in Europa, la Mongiana con i resti delle reali ferriere borboniche, dove si produceva il ferro per il regno borbonico, tra cui, con cui è stata costruita proprio la ferrovia Napoli-Portici, sì. E Bivongi con la cascata del Marmarico, la cascata più alta del meridione, e per arrivare a Stilo con la bellissima Cattolica di Stilo.
2: Insomma, questo è uno, ma ad esempio, perché oltretutto questo qui viene accompagnato anche da dei prianti che si trovano un po' ovunque, quindi il turista viene supportato anche graficamente per questi viaggi. Ma ad esempio ce n'è uno che a me colpisce tanto, perché con soli 53 km a piedi, quindi insomma abbastanza, diciamo, anche per chi non è proprio un camminatore professionista, c'è Calabria Coast to Coast, da Soverato a Pizzo Calabro, quindi è la parte più stretta della Calabria e permette quindi di andare dallo Ioni al Tirreno, di tuffarsi, diciamo, in due mari con caratteristiche diverse, ma insomma è un modo davvero interessante per conoscere Calabria, e camminando poi si possono godere anche delle bontà enogastronomiche che si incontrano da quelle parti. Allora, Luca Fregola, noi abbiamo solamente accennato, speriamo di avere, a chi è un po' dubbioso, cioè dove andiamo in Calabria quest'anno, visti, diciamo, i venti di guerra che ci sono in giri, molti rimarranno in Italia, mi pare che molti abbiano già raccolto l'invito a venire qui in Calabria, ma per quelli ancora indecisi noi ci abbiamo messo del nostro. Che dice?
4: Sì, innanzitutto io invito tutti quanti a visitare il nostro portale, che è Calabria Straordinaria, dove troverete centinaia di itinerari di viaggio, sia quelli più noti che quelli meno conosciuti. Per esempio io esorto molto a visitare la costa ionica meridionale, perché rimane quella più selvaggia, più incontaminata, dove per esempio adorano fare le vacanze i proprietari di animali domestici, certo. Perché con il loro cane vanno,
2: possono
4: su questi,
2: andare in spiaggia,
4: sì,
2: certo.
4: Tranquillamente. Certo. Hanno chilometri di spiaggia, ecco. Quindi, loro uso e consumo.
2: Ecco, quindi se uno arriva a Soverato, ecco, non vi fermi, Soverato è meravigliosa, ma continuate, andate dritti, perché si arriva fino a Reggio Calabria ed è davvero una bellezza per gli occhi e per il cuore e anche per la pancia, diciamo così. Allora, a questo punto noi rimaniamo al sud per la musica. Noi abbiamo cercato di accompagnare il nostro intervento con una canzone. Questa volta saliamo, sempre siamo sulla costa ionica, ma risaliamo fino alla Puglia, perché troviamo una band che a noi piace molto, perché hanno il sud dentro, sono i Negramaro, proprio il brand è quello di un vitigno famoso da quelle parti. Il brano è un inno a questa stagione che vi invitiamo a godere con la musica di Isoradio. Eccola qui, Estate, i Negramaro, qui su Rai Isoradio.

Estate Negramaro 17:28 in questo istante. Salutiamo Gian Maurizio, lo rincontreremo tra poco di nuovo da Tropea per il Nastro Rosa Tour, e andiamo adesso a parlare di quanto sta accadendo sulle nostre strade. Parecchio, direi, perché le notizie sono davvero tante. Parto dalla 1. 1:10 tra Basso Lodigiano e Fidenza verso Bologna, code a tratti. 1:40 tra Reggio Emilia e la variante di Valico verso Firenze, code a tratti. Code all'altezza della 22 direzione nord, code a tratti 1 tra Val Samoggia e Parma verso Milano. Rallentamenti tra la variante di Valico e Sasso Marconi nord verso Bologna, rallentamenti tra Calenzano e il Bivia 1 variante di Valico verso Bologna, code tra la 11 e Firenze Scandicci verso Roma. Code anche all'uscita di Firenze Scandicci in entrambe le direzioni e tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci direzione Bologna. Anche verso Roma, tra Firenze Sud e Incisareggello, ci sono rallentamenti per un mezzo fermo, 3 km di coda tra Firenze Sud e Incisareggello direzione Roma. Code a tratti tra Fabbro ed Orvieto in direzione di Roma, code a tratti tra la A24 e Valmontone direzione Napoli. Incidente tra la Roma Teramo e la diramazione Roma Sud direzione Napoli, code a tratti sulla diramazione Roma Sud tra San Cesare e l'Autosole direzione Sud.

incidente risolto sulla 12. Ora le code a tratti sono per 6 chilometri tra la Santo Stefano di Magra e Carrara, direzione Rosignano. Sulla Brescia-Padova, code a tratti tra Soave e la 21, statale 336 dell'aeroporto della Malpensa per un veicolo in avaria, traffico rallentato a Buscate, direzione Terminal 1. Rallentamenti per incidente sulla statale 18 Tirreno Inferiore, 6 chilometri dopo Mileto, direzione Napoli. Sulla Parma-La Spezia è stata chiusa l'uscita per la 1 direzione Parma per incidente. Per i veicoli provenienti dalla Spezia diretti verso Milano si consiglia l'uscita a Parma Ovest e rientro al casello di Fidenza. Poi una notizia importante dalla 1, traffico ora bloccato per incidente, ci sono anche 3 chilometri di coda tra la diramazione Roma Sud e Valmontone in direzione di Napoli.

0: estate, vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
1: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.

0: traffico è bloccato con code di 3 km in aumento. I soccorsi sono sul posto. Sulla stessa Autosole segnaliamo poi code per flussi intensi tra Reggio Emilia e il Bivio con la 1 direttissima verso Firenze, dove registriamo tempi di circa 1 ora e mezza, ma anche tra Basso Lodigiano e Fidenza verso Bologna con tempi di circa 1 ora. È un mezzo in avaria invece la causa delle code di 1 chilometro in aumento sulla 1 direttissima tra Badia e il Bivio con la 1 verso Bologna. Ci spostiamo poi sulla 4 Milano-Brescia, dove a causa di un incidente tra una moto e un'auto si sono formate code di 4 chilometri in aumento tra Milano Est e il raccordo con la tangenziale est di Milano verso Brescia. 2 sono le corsie aperte al transito mentre i soccorsi sono sul posto, ma per maggiori informazioni potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. Sulla 4 segnaliamo inoltre code per traffico intenso tra Pero e Milano Est verso Brescia con tempi di percorrenza di circa 20 minuti. Trafficata anche la 8 Milano Varese con code tra la tangenziale ovest di Milano e Legnano verso Varese, qui registriamo tempi di circa 20 minuti, il doppio del solito, mentre per lo svolgimento delle operazioni doganali ci sono code sulla 9 Lainate Chiasso tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera con tempi di percorrenza di circa 25 minuti. Eccoci ora in area ligure. Sulla 12 Genova Rosignano Marittimo un incidente tra 2 auto genera code tra Chiavari e Rapallo verso Genova, qui si viaggia su una sola corsia, e un altro incidente genera code di 2 chilometri sulla 26 dei trafori tra Ovada e Masone in direzione di Genova. Chiudiamo ora con la 13 Bologna-Padova, dove per un incidente ci sono code tra Ferrara Sud e Altedo verso Bologna. Queste al momento le nostre principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio. Prossimo aggiornamento fra circa 1 ora, più tardi.
1: Estate con Rai Z.

0: con Shakira fino alle 17:44 minuti. Torniamo al centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buonasera.
1: Grazie per la linea, buonasera e ben ritrovati agli ascoltatori di Isoradio da Angelica Marcantoni da Autostrade per l'Italia. Flussi intensi sulla rete, partiamo dalla 1 Milano-Napoli dove a causa di un tamponamento tra un'auto e un camion tra la diramazione di Roma Sud e Valmontone verso Napoli il traffico

0: 48 minuti, stiamo trascorrendo un magnifico pomeriggio d'estate a Tropea, grazie a Gian Maurizio Foderaro.
1: Marina Militare, Nastro Rosa Tour 2026. Ascolta Raiso Radio e cavalca l'onda dell'estate. Info su nastrorosatour.it.
2: 17:48 minuti, noi cavalchiamo l'onda dell'estate, siamo a Tropea, Giusi, e stiamo cercando di come dire, raccontare, oltre che abbiamo detto le bellezze della Calabria, con i funzionari di Calabria Straordinaria, quindi mi hanno raccontato la terra che ci ospita, ma torniamo a quello che è l'argomento di oggi. È una 4 giorni questa in cui le competizioni la fanno ovviamente da padrone, ma oltre la competizione, perché Marina Militare Nastro Rosa Tour non è solamente gara, ma è aperta soprattutto, ecco, è rivolta alle nuove generazioni, ai ragazzi che noi invitiamo a venirci a trovare qui in, nel villaggio, perché proprio mentre vi parliamo ci sono in atto anche dei workshop, dei momenti in cui la Marina si racconta attraverso percorsi virtuali ed altro. Il progetto interpreta il mare come spazio formativo di crescita e quindi lo sport diventa uno strumento per sviluppare competenze, consapevolezza e spirito di squadra. Io mi fermo qui perché ho qui a fianco a me il capitano di fregata Fabio Dalcin. Ben trovato, capitano.
3: Buonasera a tutti i radioascoltatori.
2: Questo progetto Giovani, Mare e Futuro, Valore Paese Italia. Beh, insomma, immagino che è rivolto anche a chi è innamorato del mare, ma chi potrebbe diventarlo, semmai proprio grazie a incontri come questo che stiamo realizzando in giro per le coste più belle d'Italia, no?
3: Certamente è così. Una delle novità del Marina Militare Nastro Rosa Tour 26 è proprio il progetto Giovani. Ed è una giornata in cui, in particolare la giornata di oggi, dove i ragazzi sono assoluti protagonisti, non solo i ragazzi che già hanno avuto modo di conoscere il mare, le discipline sportive, la vela in particolare, che è comunque una disciplina formativa per la Marina Militare, ma anche e soprattutto direi anche verso coloro che non hanno mai avuto questa confidenza col mare. Però noi ricordiamo in queste occasioni che l'Italia è comunque un paese proteso nel mar Mediterraneo, 8.000 km di coste, un paese che ha nel mare il suo presente e il suo futuro, quindi è fondamentale fare di tutto e di più verso i nostri giovani per farli conoscere diverse realtà. E come l'abbiamo fatto oggi? L'abbiamo fatto attraverso, non solo oggi ma anche nelle altre tappe del Nastro Rosa Tour, attraverso attività formative, conoscitive della vela, che sicuramente è una delle discipline sportive più importanti, ma non solo, anche condividere con i ragazzi valori istituzionali, condividere con i ragazzi quelli che sono i rapporti tra le istituzioni e il territorio, e quindi diventare una squadra, perché poi quello che conta è essere tutti uniti, fare equipaggio vuol dire navigare lungo uno stesso obiettivo e percorrere la stessa rotta. E oggi in particolare i ragazzi hanno potuto vedere le bellezze di Tropea, ma con un focus particolare sul faro di Capo Vaticano.
2: Sì. E appunto, perché un'altra delle cose, delle caratteristiche appunto di questo viaggio è proprio l'attenzione ai fari, no? Che è un è una cosa romantica da una parte, però diciamo che l'importanza è il significato anche di quello che c'è qualcuno che comunque protegge. È ovvio che è cambiato tutto e quindi anche l'idea del faro non è più quella di una volta, però insomma è una cosa importante, no?
3: Sì, innanzitutto il faro, una piccola premessa. In Italia, in tutti diciamo gli 8.000 km di coste, sono disseminati 147 fari. Questi 147 fari sono, insieme agli altri segnalamenti marittimi, che ricordiamo sono quindi i fanali, le mede, le boe, sono custoditi dalla Marina Militare dal 1911 per legge. Detto questo, i fari sono proprio un simbolo identitario del territorio che li ospita, quindi sono veramente parte integrante del territorio in primis. Ma non solo, abbiamo fatto anche capire ai ragazzi come siano importanti ancora oggi come strumento di ausilio per la navigazione, quindi parliamo di sicurezza della navigazione. E per fare questo noi abbiamo la fortuna ancora di ospitare, qua veniamo alla parte un po' romantica di cui parlavi prima, i guardiani del faro, certo. I nostri faristi, che sono degli assistenti nautici, sono il personale della difesa che con l'arrivo dell'automazione sono sempre di meno, perché comunque ormai i sistemi sono automatizzati, ma abbiamo ancora il privilegio di avere circa una cinquantina di faristi che custodiscono proprio questo bene prezioso, e quindi oltre a manutenerlo quotidianamente sono anche un po' coloro che spiegano a tutti i visitatori quelle che sono le caratteristiche del faro, e il faro di Capo Vaticano è proprio uno di questi.
1: Bene, bene. Allora, capitano Fabio Dalci, capitano di fregata, il tour, quindi questo Nastro Rosa Tour 2026, diventa una vera e propria piattaforma di avvicinamento al mare e al suo futuro attraverso le nuove generazioni. Torneremo a parlarne, perché dovremo avere altri ospiti che stanno lavorando su questo aspetto, intrigare i giovani al mondo del mare attraverso appunto diverse esperienze. E noi quindi ti ringraziamo.
3: Grazie
1: e
3: a voi.
1: E buon lavoro. Noi continuiamo il nostro viaggio, e a questo punto noi ad ogni tappa del nostro racconto mettiamo una canzone, e adesso andiamo verso Inegrita. E a proposito di Inegrita, una delle iniziative di Raiso Radio, vogliamo ricordarlo, si chiama Talk and Live, quindi c'è un tour estivo, qui non andremo per mare, ma andremo nel territorio. Si parte il 22 luglio da Sordevolo fino al 7 agosto proprio a Sant'Antioco, e saranno tante tappe dove i Negrita si raccontano e noi cantano, e noi li faremo raccontare proprio Talk and Live, ed è una delle iniziative di Raiso Radio per quest'estate. Eccole qui, una canzone che ci dedichiamo, perché si intitola Rotolando verso Sud. Ci sentiamo tra qualche minuto, sempre qui da

Questi sono in negrita rotolando verso sud, io sto rotolando invece verso la porta perché è già pronto Simone Mercurio, prenderà il mio posto tra pochissimo, grazie a Gianni Tola alla parte tecnica, da Giusy Panara buon pomeriggio, buon viaggio.

Ed è già Natale quasi con Michael Bublé, It's a Beautiful Day, 18 e 2 minuti, ben trovati dopo Giussi Panara nel pomeriggio di Rai So Radio in questo 26 giugno 2026, in questo venerdì che ci conduce dritti dritti al fine settimana, e a fine settimana col caldo che fa, e quindi tutti quanti ci stiamo un po' organizzando come avete fatto con Giussi. Insomma, tra un po' ci collegheremo ancora con Tropea, con Gian Maurizio Foderaro. Naturalmente, per iniziare, ricordiamo il 348 103 1010 che è il nostro numero per contattarci, raccontarci dove siete, cosa fate, dove state andando. Ma torniamo su strada perché la situazione critica è quella della 1 tra il bivio 1 diramazione Roma Sud e Valmontone direzione sud verso Napoli. Ci sono qui 9 chilometri di coda in seguito a un incidente in direzione sud, appunto verso il capoluogo campano. Leggiamo la nota di Autostrade per l'Italia: sulla 1 Milano-Napoli, appunto 9 chilometri tra il bivio con la diramazione Roma Sud e Valmontone, per un tamponamento fra tre auto e un camion avvenuto al chilometro 586. Al momento il traffico scorre su una corsia. Chi è diretto verso Napoli si consiglia di uscire a San Cesario sulla diramazione di Roma Sud, proseguire poi sulla Casilina e rimanere sulla 1 a Valmontone. Questa è la situazione per quanto riguarda la 1. Poi c'è un incidente anche sulla 4 tra Monza e il bivio a 4 raccordo tangenziale est di Milano. Si tratta di uno scontro tra una moto e un'auto direzione est verso Brescia. Ancora incidenti anche tra Modena Sud e Valsamoggia. Siamo sempre sulla 1 ma in direzione sud verso Bologna. Questo incidente al chilometro 172. Altra situazione critica, ma decisamente meno rispetto alla 1, è sulla variante di Valico tra Badia e il bivio 1 variante di Valico, dove ci sono 2 chilometri di coda in direzione nord verso Bologna per un veicolo fermo.

na, na, na. Fa così questa canzone di Mick Beautiful Freaks alle 19:10 praticamente. Ormai abbiamo dimenticato prima in ingresso a fare i convenevoli, a ringraziare naturalmente, a salutare il nostro Gianni Tola alla parte tecnica, poi c'è anche Angelo Calì in regia che ci sta coordinando per quanto riguarda quelli che sono i collegamenti con Tropea e con Gian Maurizio Foderaro, che tra un po' tornerà a raccontarci quelle meraviglie di quella zona e la festa della Marina Militare. Allora andiamo ancora su strada per raccontare invece noi quello che accade sulla rete autostradale. Andiamo sulla Firenze Pisa Livorno, dove ci sono anche qui delle situazioni di traffico congestionato, con code, con viabilità esterna che non riceve, per esempio alla Strassigna sulla Firenze Pisa Livorno in uscita da Firenze, così come nel tratto tra la Strassigna e Firenze Scandicci in direzione est verso il capoluogo toscano. Poi ancora sulla Genova Voltri Gravellona Toce c'è un incidente tra il bivio tra la 26 a 10 Genova Ventimiglia e Masone, siamo in direzione nord verso la stessa Gravellona Toce, coinvolti un camion e un'auto, traffico intenso anche nel tratto urbano della 24 tra il bivio 24 tangenziale est della capitale Portonaccio, in entrambe le direzioni devo dire che sono delle situazioni di traffico congestionato, sia verso la tangenziale est, quindi verso ovest, sia in direzione est verso il grande raccordo anulare. Per completare ci vorrebbe la canzone di Max Pezzali, carissimo Angelo, carissimo Gianni, nord sud ovest est per gli 883. E invece no, arriva Antonellone Venditti con una canzone di qualche anno fa, che è un modo per dire ti amo alla propria donna, al proprio uomo. Tanti modi.

0: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
1: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
2: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
3: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
2: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
3: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
2: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la seconda stagione. Domenica alle 10:30, Rai 2.

0: Citare Coca-Cola ed è il nuovo singolo, quello estivo di quest'estate 2026 per Tommaso Paradiso. Sono le 18:22, torniamo a collegarci con quel magnifico posto che è Tropea con Gian Maurizio Foderaro.
1: Marina Militare, Nastro Rosa Tour 2026. Ascolta Raiso Radio e cavalca l'onda dell'estate. Info su nastrorosatour.it.
0: Ciao Gian Maurizio, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Simone Mercurio. Allora, 18:22 minuti, siamo in diretta qui, ecco, meraviglioso, straordinario. Questi sono alcuni degli aggettivi che quando uno pensa alla Calabria usa questi aggettivi. E noi torniamo a parlare di Calabria perché ci ospita, ecco, Tropea è questa tappa che stiamo raccontando attraverso lo sport, la parte agonistica, ma anche tutto quello che c'è intorno. Quindi abbiamo incontrato alcuni esponenti della Marina Militare, perché proprio anche loro sono protagonisti, perché si cerca di avvicinare il mondo dei giovani al fascino del mare. E oltretutto, cioè, Marina Militare non è solamente mare in senso, e quindi il marinaio, ormai con le moderne tecnologie e anche le applicazioni significa salvataggio, significa salvaguardia, significa ecologia, ambiente. Quindi insomma ormai i vari corpi militari dello Stato non sono più, ecco, come una volta in cui c'era una specializzazione legata ad un argomento. Comunque, e così come anche Calabria, no? Quando parliamo della regione Calabria, uno di solito dice Calabria, vacanze, mare. In realtà non è più così, intanto perché è cambiato il clima a livello globale e quindi bisogna farci i conti, ma anche perché l'offerta culturale della Calabria e anche la consapevolezza di avere un 12 mesi da sfruttare grazie al clima, ma grazie anche proprio alle potenzialità di questa terra. Io, questo era un modo, così siamo partiti un po' da lontano, siamo partiti al mare per arrivare proprio nel cuore di questa terra, e abbiamo Chiara Agnesi, che è ovviamente del Dipartimento Turismo della Regione Calabria. Ben trovata.
2: Buon pomeriggio ai radioascoltatori.
1: Ecco, in realtà dovresti, cioè, sei tu la padrona di casa e quindi non ti chiedo di ammirare le bellezze di Tropea, che probabilmente già le conosci, però probabilmente un termine che potevamo utilizzare per questo intervento è destagionalizzazione, vero?
2: Esatto, noi come Regione Calabria spingiamo tanto sul turismo a 360 gradi, quindi 365 giorni l'anno, se il visitatore arriva in Calabria può trovare le bellezze, può trovare tante attività da fare. Abbiamo un turismo enogastronomico, abbiamo un turismo lento, quindi i camminatori e i ciclisti comunque sono anche molto attratti dalle nostre terre. Comunque abbiamo 800 km di coste, è vero, quindi chi pensa alla Calabria pensa innanzitutto al mare, soprattutto d'estate, vado a fare la vacanza in Calabria. Invece noi spingiamo tanto su una destagionalizzazione del turismo, quindi i borghi. Abbiamo comunque tanti borghi, come ad esempio la stessa Tropea, che è uno dei borghi più belli d'Italia, ma abbiamo tantissime unicità, tantissime esperienze da poter fare all'interno dei nostri borghi. Abbiamo i parchi nazionali, che sono quello dell'Aspromonte, del Pollino e della Sila, con tantissime attività da fare, e anche il parco regionale delle Serre. Quindi comunque abbiamo montagne, abbiamo colline, abbiamo mari, fiumi, attività da fare all'aperto, quindi indoor e outdoor.
1: Vero, vero. Allora, io stavo dando un'occhiata a una delle tante cartine, perché ripeto, negli ultimi anni la Regione Calabria si è anche specializzata nel dare un supporto anche proprio grafico e immediato a chi arriva, esatto, e quindi ha bisogno di avere delle cartine, no?
2: Certo.
1: È vero, ormai con il cellulare, però a questo proposito, se uno va sui vostri siti trova veramente tanti percorsi, no?
2: Sì.
1: Quindi vogliamo ricordarlo il sito?
2: Sul sito di Calabria Straordinaria trovate la sezione eventi, quindi per rimanere comunque aggiornati su quello che si può fare, si può trovare, gli eventi che si possono, a cui si può partecipare durante la settimana, e la sezione cammini e ciclovie, appunto, come dicevamo prima, anche il mio collega ha parlato del riconoscimento che abbiamo avuto di recente.
1: Certo.
2: E comunque facciamo anche delle newsletter, e i visitatori possono anche mandare le loro notizie, quindi se magari sono intervenuti a un evento e vogliono mandare, oppure gli esercenti commerciali, le strutture ricettive, gli operatori, certo, vogliono mandare le loro notizie, possono farlo sul sito di Calabria Straordinaria.
1: Perfetto. E mentre tu parlavi, io sono andato così, stavo dando un'occhiata alla cartina della Calabria, una delle tante appunto dei plianchi date al turista, e solamente se uno facesse un giro tra i castelli,
2: esatto,
1: un tour tra i castelli, è incredibile,
2: esatto,
1: cioè dal nord, quindi dalla provincia di Cosenza fino a Reggio Calabria,
2: esatto,
1: ne ho contati almeno una ventina, ma sono sicuramente molti di più.
2: Considera che io mi sono sposata in un castello che è quello Angioino, che è presente anche su questa mappa, ed è una cornice veramente fantastica.
1: Guarda, dal castello Svevo,
2: sì,
1: ecco, che ecco, fino all'ultimo, sulla punta di Reggio Calabria, vediamo,
2: sì,
1: un pochino al castello Ruffo di Amendolea, quindi insomma ce ne sono tantissimi. Solamente, ecco, una vacanza per castelli, così chissà che non si trovi anche una bella,
2: esatto,
1: principessa. E allora il principe, ma le principesse, ecco, magari ce ne fossero. Allora, e noi naturalmente ne approfittiamo qui per augurare buon lavoro a Chiara Agnesi del Dipartimento Turismo.
2: Grazie.
1: E a proposito di castelli, se c'è una cosa che quando uno pensa al castello, sì, ci sono anche in riva al mare, di solito stanno sempre in altura perché erano delle fortezze,
2: certo,
1: che servivano per, come dire, erano un po' a salvaguardia del territorio,
2: per vedere i nemici comunque, ecco, che arrivavano,
1: perché ovviamente si poteva trincerare dentro, certo, dentro, e proteggere naturalmente la gente. E noi, a proposito di questo, quindi pensando all'altezza, abbiamo scelto un pezzo dei Lauritas Family, che è ovviamente atmosfera estiva e che si intitolava proprio Haig, ed è appunto uno dei successi con il quale vogliamo accompagnare qualche chilometro in viaggio con Raiso Radio.

0: 18:32, il momento del meteo, ci colleghiamo con il maggiore Domenico Maione, buon pomeriggio.
1: Sì, buon pomeriggio a lei e a tutti i radioascoltatori. Situazione meteorologica che vede l'alta pressione sul paese, questo comporta tempo stabile e conseguentemente un cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Ampio soleggiamento soprattutto nelle ore centrali ha portato però a formazione di nubi in prossimità delle zone montuose alpine al nord, dove sono in atto temporali localmente anche intensi soprattutto sulle zone alpine del Piemonte, della Valle d'Aosta e della Lombardia e del Trentino Alto Adige. Localmente stanno anche sconfinando sulle zone di pianura. Una situazione molto simile anche al sud, dove sull'Appennino meridionale, specie tra Campania, Basilicata e Calabria, sono in atto dei temporali e soprattutto sulle zone interne della Sardegna e della Sicilia. Anche lì rovesci e isolati temporali localmente, anche intensi. Saranno comunque temporali intensi che però tenderanno ad esaurirsi nel corso della serata. Concludiamo con le temperature minime in lieve aumento e dando uno sguardo alla giornata di domani ritroveremo un aumento anche nelle temperature massime, si arriverà soprattutto nella zona della pianura padana intorno ai 38-39 gradi. Bene, mi fermo qui e vi restituisco la linea.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Isoradio. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

0: Il pezzo internazionale più ballato probabilmente di questa estate 2026, questo con Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love, 18:37 in diretta su Raiso Radio. Allora, torniamo su strada perché sono diverse le situazioni in atto in questo momento. Su autostrada è sicuramente la situazione più critica, è quella della 1, dove ci sono al momento 11 chilometri di coda con tendenza in aumento tra il nodo A1, la 26 Roma Teramo e Valmontone, per traffico congestionato. Siamo in direzione sud verso Napoli. In direzione di Napoli segnaliamo dunque questi 11 chilometri. C'è stato un incidente che è risolto, avvenuto all'altezza del chilometro 586. A chi è diretto verso Napoli si consiglia di uscire a San Cesario sulla diramazione di Roma Sud, proseguire sulla Casilina, poi rientrare sulla 1 a Valmontone. Ovviamente sul posto è presente il personale di autostrade che monitora ovviamente il deflusso dei veicoli. Ma andiamo anche sui tratti non gestiti da autostrade. Anche qui traffico intenso sulle principali arterie del nord. Sulla 22 ci sono 2 chilometri di coda tra Carpi e Campo Galliano in direzione della 1, poi rallentamenti anche sulla 4 verso Padova e sulla tangenziale ovest di Milano. 1 chilometro di coda tra Agrate e Brianza e l'allacciamento con la 4 sulla tangenziale est del capoluogo lombardo. Ancora incidenti e rallentamenti, un incidente provoca 1 chilometro di coda sulla 7 tra Tortona e la diramazione Predosa-Bettole verso Genova, traffico rallentato anche sulla E45 dopo Ponte San Giovanni in direzione Viterbo-Terni.
1: Vuoi sostenere il futuro dello sport?

0: su sport.conad.it.
1: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
2: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
3: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Convieni al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Rai Radio.

0: Ed eccolo qui Luca Carboni, pronto a partire anche lui per il suo tour estivo che partirà il 17 luglio da Modena, Rio Ario. Si chiama così, 18:44 su Raiso Radio. Ci colleghiamo adesso con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Ultimi aggiornamenti, buon pomeriggio.
1: Ben ritrovati, grazie per la linea, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Angelica Marcantoni da Autostrade per l'Italia. Flussi intensi sulla rete, partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per traffico congestionato rileviamo code di 7 km tra il bivio con la 24 Roma Teramo e Valmontone verso Napoli. A chi è diretto verso

0: A Napoli consigliamo di uscire a San Cesario sulla diramazione di Roma Sud, proseguire sulla strada statale 6 via Casilina e rientrare sulla 1 a Valmontone. Restando sulla 1 segnaliamo poi code di 1 chilometro in aumento per un mezzo in avaria tra Orvieto e Attigliano verso Roma. Situazione simile tra Firenze Scandicci e Firenze Sud verso Roma, dove un altro mezzo in avaria genera code di 2 chilometri in aumento. E ancora in A1 per traffico intenso ci sono code tra Modena Nord e il Bivio con la 1 direttissima verso Firenze, con tempi di percorrenza di circa 1 ora e 10 minuti. Per lo stesso motivo ci sono code anche tra Basso Lodigiano e Fidenza verso Bologna con tempi di circa 40 minuti. Ci spostiamo sulla A4 Milano-Brescia, dove a causa di un incidente tra 2 auto, un camion e una moto, si sono formate code di 4 chilometri in aumento tra Milano Est e la tangenziale est di Milano verso Brescia. 3 sono le corsie aperte al transito, mentre i soccorsi sono sul posto, ma per maggiori informazioni potete contattare il nostro center viabilità al numero gratuito 803111. Per traffico intenso segnaliamo code anche sulla 8 Milano-Varese tra la tangenziale ovest di Milano e Busto Arsizio verso Varese con tempi di circa 25 minuti. Traffico intenso poi sulla 14 Bologna-Taranto tra il Bivio con la 1 Milano-Napoli e Imola verso Ancona con tempi di circa 1 ora e 20 minuti, il doppio del normale. E sul raccordo di Casalecchio tra Bologna-Casalecchio e il Bivio con la 14 verso quest'ultima con tempi di circa mezz'ora. Eccoci infine in Liguria sulla 26 dei Trafori per un tamponamento tra 2 auto, ci sono code di 2 chilometri tra Ovada e Masone verso Genova. E sulla 7 Serravalle-Genova per lavori segnaliamo code tra Ronco Scrivia e Busalla verso Genova con tempi di circa 45 minuti. Queste al momento le nostre principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è davvero tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Rai Isoradio, per chi viaggia.
2: Oltre 1200 miglia di mare, Marina Militare, Nastro Rosa Tour 2026. I migliori equipaggi del mondo si sfidano lungo le coste più belle d'Italia. Vieni a scoprire il villaggio della vela nella tappa più vicina. Sport, spettacolo e passione ti aspettano.
3: A Tropea, fino al 29 giugno. E poi Napoli, Porto Ferraio e gran finale a Genova. Marina Militare, Nastro Rosa Tour 2026. Ascolta Raiso Radio e cavalca l'onda dell'estate. Info nastrorosatour.it.

Gli Imagine Dragons con il pezzo di qualche anno fa, Symphony, alle 18:50 su Rai Sora di Imagine Dragons, che abbiamo visto un paio d'anni fa se non sbaglio, proprio al Circo Massimo qui a Roma. Allora andiamo su strada, sui tratti non gestiti da autostrade, traffico intenso come dicevamo sulle principali arterie del nord. Sulla 22 Brennero Modena ci sono 2 chilometri di coda tra Carpi e Campo Galliano in direzione della 1, rallentamenti anche sulla 4 Brescia Padova verso Padova e sulla tangenziale ovest di Milano con code a tratti in entrambe le direzioni. Sulla tangenziale est del capoluogo lombardo ci segnalano 1 chilometro di coda anche tra Agrate e Brianza e la A4 in direzione di Lecco. Incidenti e rallentamenti: un incidente provoca 1 chilometro di coda in questo momento sulla 7 Milano-Genova tra Tortona e la diramazione Predosa-Bettole verso il capoluogo ligure. Traffico rallentato anche sull'E45 dopo Ponte San Giovanni in direzione Viterbo Terni. Altre criticità: rallentamenti sulla statale 456 del Turchino tra Rossiglione e Masone in entrambe le direzioni. Poi sull'Adriatica segnaliamo traffico rallentato per un incendio nei pressi di Bisceglie, mentre sulla statale 10 Padana Inferiore è chiusa una corsia per un veicolo in fiamme.

E questo è un brano che imperversava nelle estati del 1988 dei Matt Bianco, che comunque sono ancora attivi, sono in tour in tutta Europa. Il 2 luglio saranno in Olanda, poi ancora in Francia, stanno in giro. Tra un po' accendiamo la TV perché arrivano i titoli del TG3, ultime notizie che arrivano da autostrade, arrivano dalla Firenze, Pisa, Livorno, dove c'è ancora questo coda per incidente tra lo svincolo di Empoli e la stessa Empoli Ovest in direzione ovest verso Livorno. Poi insomma, in seguito a questo incidente che c'è proprio nello stesso tratto tra lo svincolo di Empoli ed Empoli Ovest, appunto sulla tangenziale di Napoli, segnaliamo viabilità esterna che non riceve tra il Vomero e Fuorigrotta, 4 km ancora sulla 4 tra Milano Est e il raccordo poi ancora segnaliamo, ribadiamo, 7 km sulla 1 tra il nodo 1 a 24 e Valmontone. Musica e subito dopo arriva il TG3 con i titoli.

0: Da Roma un'equipe di 100 soccorritori. Legge elettorale, tensione in aula sulla raccolta firme, maggioranza favorisce la stabilità, opposizioni hanno paura di perdere, polemiche sui trasporti per Salvini, tallonato da Vannacci. Strage di Viareggio, costituito nel carcere di Orvieto Mauro Moretti, l'ex AD di Ferrovie, condannato in via definitiva a 5 anni, niente da festeggiare, dicono i parenti delle vittime. Hacker attaccano Trenitalia, rubati dati personali, cellulari e mail, l'azienda rassicura, non acquisiti, dati di pagamento, credenziali di accesso e password, preoccupazione tra i clienti. Moriva 10 anni fa Bud Spencer, mito del western all'italiana, i film con Terence Hill, tra ironie scazzottate, il figlio Giuseppe al TG3 era un gigante buono, si considerava un dilettante, ma era un campione.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su RaiPlay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

0: Ed ecco la Alicia Keys, No One, 19.6, l'abbiamo vista anche quest'anno sul palco del Festival di Sanremo insieme ad Eros Ramazzotti. Ben trovati ancora, le 19.6 minuti, Simone Mercurio, al microfono Sergio Ciani, alla parte tecnica, in regia c'è Angelo Calia e tra un po' torneremo a collegarci con Tropea e con Gian Maurizio Foderaro che si trova lì proprio per il Nastro Rosa Tour Marina Militare, il giro che fa tappa in questi giorni proprio in Calabria, proprio a Tropea. Ricordiamo ancora, per chi si fosse messo in ascolto ancora in questi momenti, al 348 103 1010, che è il nostro numero per WhatsApp se volete, o SMS se lo usate ancora. E torniamo su strada, 7 km di coda in questo momento tra il nodo A24 Roma Teramo e Valmontone, direzione sud verso Napoli, ma mi dicono alla regia che è pronto il nostro Gian Maurizio da Tropea.
1: Marina Militare Nastro Rosa Tour 2026. Ascolta Raiso Radio e cavalca l'onda dell'estate. Info su nastrorosatour.it.
0: Eccoci Gian Maurizio.
2: Eccoci, allora 19.07 minuti, siamo, lo ricordiamo per chi fosse all'ascolto da qualche minuto, noi da due giorni siamo a Tropea, quindi abbiamo una postazione all'interno del villaggio della Marina Militare Nastro Rosa Tour, questo giro d'Italia a vela, e stiamo raccontando le varie esperienze, quindi la Marina Militare, poi gli agonisti, che poi è un giro e avrà un vincitore, le diverse categorie impegnate. Poi intorno a quest'ora, siccome noi siamo proprio a ridosso di un palco, c'è un palco che ci regala sempre qualcosa. E questa sera, oggi ricordiamo quali sono stati gli elementi di questa giornata, di questo venerdì 26. Centinaia sono stati i giovani che hanno popolato il villaggio, il progetto della Marina Militare Giovani Mare e Futuro e Valore Paese Italia. Il programma ha visto la capitaneria di porto di Tropea e momenti di orientamento sulle opportunità formative e professionali con l'esterno. Quindi tanti ragazzi che si sono avvicinati al mondo del mare e anche sui temi, ecco, di sensibilizzazione sulla sicurezza del mare, l'ambiente marino ed altro, biologia e poi visori di realtà aumentata, quindi hanno potuto i ragazzi in modo virtuale entrare dentro un sommergibile e in qualche modo anche navigare, ecco, con le navi della nostra Marina Militare. Ecco, poi workshop, noi nel proseguo che saremo insieme fino alle 20 avremo anche la possibilità di sentire un'altra componente importante di questo viaggio, che è la Guardia Costiera, che festeggia 161 anni e dovremmo avere appunto una giovane protagonista, e cercheremo di capire qual è il ruolo nel 2026 della Guardia Costiera. Io penso che sia tutto pronto. Quindi c'è pronta sul palco la banda della Brigata Meccanizzata di Aosta, in realtà loro hanno sede a Messina, per un saluto, e quindi faranno un vero e proprio concerto della banda della Brigata Meccanizzata di Aosta. Stanno aspettando noi, i nostri tecnici sono pronti per riprenderli, di conseguenza ecco qualche istante siamo pronti per dare l'onore di dare il via noi alla banda della Brigata Meccanizzata di Aosta per questo appuntamento qui al Nastro Rosa Tour 2026. Sentiamo un pochino che succede. Linea quindi al palco, sentiamo quello che succede. Qualche istante e saranno, ecco, noi li vediamo, è un'intera banda. Uno, due, tre, penso che il maestro, ecco qui. E vi regaleremo un pochettino della loro esibizione. Per isolare.

Eccoli qui allora, la banda musicale della Brigata Meccanizzata d'Aosta, il complesso strumentale ufficiale dell'omonima grande unità elementare dell'esercito italiano con sede a Messina in Sicilia. Assunto nel 1988 la denominazione ufficiale di banda della Brigata Meccanizzata d'Aosta e viene incardinata all'interno del reparto comando e supporti tattici della Brigata. Li abbiamo presentati, sentiamo un altro pezzo, ecco, della loro esibizione qui al villaggio del Nastro Rosa Tour 2026 in diretta da Tropea.

Ecco, quindi allora alle ecco l'applauso, perché ovviamente la banda ha il suo fascino, quindi ha richiamato il pubblico qui nel villaggio. 19:16 ovviamente lo spettacolo continua, ma noi, per chi è qui al villaggio del Marina Militare Nastro Rosa Tour, ma naturalmente noi li lasciamo continuare. Ricordiamo, è un organico di 30-40 elementi, composto da graduati, volontari in servizio permanente e volontari in ferma prefissata. Ovviamente rappresentano il loro corpo a livello istituzionale e hanno girato davvero il mondo, dalla Repubblica Ceca, la Germania, il Belgio, il Libano, durante le missioni di pace della Brigata. Bene, quindi noi lasciamo spazio alla musica che continua e ci risentiamo per altri collegamenti qui da Tropea.

Debba Husa, si chiamano così, Magnetic, alle 19:23 su Raiso Radio. Ancora ben trovati sino alle 21 insieme al sottoscritto, e poi dalle 21 a mezzanotte dintorni arriverà Roberto Fragomeno a tenervi compagnia in questo venerdì sera. Siamo in pieno drive time, tante auto in giro per le strade italiane. La situazione più critica sulla rete autostradale in questo momento è sulla A1, dove c'è una coda di 7 km. La tendenza è stabile in seguito a un incidente. Siamo tra il nodo A1, A24, Roma Teramo e Valmontone. Al 348 103 1010 ci chiedete delucidazioni. Al momento la tendenza è stabile, la notizia è chiusa, nel senso che l'auto incidentata è stata rimossa, ma permane la coda, che comunque è scesa da 11 a 7 km in questo momento. Sulla Firenze Pisa Livorno permane invece una coda di 3 km tra Empoli Est ed Empoli Ovest, in direzione ovest verso Livorno. La tendenza anche in questo caso è stabile. Poi andiamo sulla 5, la Torino Aosta Monte Bianco. Siamo al nord, in direzione nord verso il Monte Bianco. Speriamo, probabilmente farà più fresco da quelle parti rispetto qui a Roma. C'è un'auto in galleria su corsia di marcia tra Courmayeur Sud e l'allacciamento con la statale 26 direttissima. Dunque siamo al chilometro 142 per questo veicolo fermo. Sulla 7, la Milano-Genova, invece registriamo dei materiali dispersi in galleria tra Genova Bolzaneto e Busalla, direzione nord verso Milano. Sulla 27, anche qui un veicolo fermo tra Belluno e Fadalto, veicolo in galleria sulla corsia di marcia, direzione sud verso Venezia. Queste le notizie in questo momento. Adesso Bossa Nova, Nostra Gaia.

0: Ed eccolo Harry Styles, American Girls, impegnato in questi giorni con le sue lunghe tournée stanziali, praticamente oltre 10 date per concerto, per città. 19:31, diretta con Raiso Radio, ci torniamo a collegare con il nostro Gian Maurizio Foderaro e con Tropea.
1: Marina Militare, Nastro Rosa Tour 2026. Ascolta Raiso Radio e cavalca l'onda dell'estate. Info su nastrorosatour.it.
0: Ancora a Tropea con Gian Maurizio Foderaro, eccolo lì.
2: 19:31, allora Simone, intanto in sottofondo c'è ancora, l'abbiamo presentata, la banda ecco, che ti sta intrattenendo il pubblico e come spesso accade si è radunata una bella folla sotto il palco. Allora, noi abbiamo accennato alla giornata di oggi, è stata una giornata soprattutto dedicata ai ragazzi, il progetto Giovani Mare Futuro, valore Paese Italia, quindi la Marina Militare e le varie componenti della Marina Militare hanno incontrato, hanno invitato i ragazzi, in questo caso di Tropea e della Calabria, a iscriversi e partecipare a questa giornata fatta di workshop, fatta proprio anche di spostamenti. E invece di spiegarlo io, perché insomma il fine ovviamente è quello di avvicinarli al mondo del mare e al fascino anche della Marina, che è diventata estremamente tecnologica, non è più insomma quella romantica dei marinai, diciamo, del secolo passato. E abbiamo due dei protagonisti di questa giornata, li vedo belli abbronzati, hanno fatto anche il pieno di sole. Andiamo per gradi, c'è Francesco Di Costa. Ciao Francesco.
3: Buonasera.
2: Tu sei di Tropea?
3: Sì, sono di Tropea.
2: Come hai fatto intanto a capire che c'era questo villaggio e di questa iniziativa?
3: Noi abbiamo partecipato in generale come Istituto Istruzione Superiore di Tropea, in quanto abbiamo partecipato a un PON, sì, chiamato Veleggiando, quindi attinente alla vela.
2: Sì.
3: E perciò abbiamo avuto l'opportunità di stamattina visitare il villaggio della Marina Militare. E in più ci sono stati dati questi kit con la maglietta e il cappello della Marina Militare.
2: Sì.
3: E in più poi abbiamo avuto anche l'opportunità sì, unica di visitare stamattina il faro di Capo Vaticano.
2: Sì, ma che immagino voi conoscevate già più o meno.
3: Sì, esatto, lo conoscevamo, però essendo zona militare non può essere visitato ogni giorno da chiunque, ecco. Mm-hmm. E abbiamo avuto l'onore di conoscere Michele Maiorano, che sarebbe il
2: guardiano del faro.
3: Il guardiano del faro, esatto, il reggente del faro di Capo Vaticano, che si trova circa a 100 metri di altezza dal livello del mare.
2: Sì.
3: E ci ha spiegato un po' la storia in generale del faro, mm-hmm, e ci ha detto come è stato costruito nel 1870,
2: mm-hmm,
3: e ci ha spiegato il funzionamento della lanterna, che è visibile addirittura a 32 miglia di distanza da marine, quindi circa 60 km di distanza.
2: Senti, sì, Francesco, io ti volevo chiedere, ma di una giornata così intensa, che so poi tu con la Guardia Costiera vi vedevo mentre eravate impegnati anche in una sorta di workshop in cui vi hanno raccontato questi 161 anni della,
3: sì,
2: della, e soprattutto che sono ragazzi poco più grandi di voi,
3: esatto,
2: insomma, in divisa, ma ecco, ma che cosa ti rimane di questa giornata? Cioè, ti affascina il mondo della Marina? Poi Tropea è una città di mare, quindi è probabile che uno sia anche un po' più propenso e proteso verso il mare.
3: Sì.
2: Ma tu lo vedi, visto che tu quanti anni hai, abbiamo detto?
3: 16.
2: 16 anni, quindi insomma sei ancora alle prese col che farò da grande.
3: Esatto,
2: insomma.
3: Sì, ancora
2: potrebbe
3: sì,
2: essere, visto che sono estremamente tecnologici, perché ci sono in marina ci sono tutti, dagli avvocati ai sommozzatori, insomma, non necessariamente sì, si va per mare, ma la prendi come possibilità? T'ha intrigato,
3: allora,
2: questo mondo?
3: Mi piacerebbe, diciamo, entrare nella marina, però non la vedo come una prospettiva futura, ecco. Come una mia prospettiva futura. Non
2: tu
3: la
2: cosa
3: vedo.
2: Vorresti fare?
3: Io vorrei entrare nel mondo della matematica, ecco.
2: Beh, penso anche loro abbiano bisogno di matematici.
3: Ingegnere meccanico, ecco, con le navi, per esempio.
2: Chissà. Allora adesso passiamo a Martina De Luca. Anche tu, quanti anni hai, Martina?
4: Io 17.
2: Allora, lui ha raccontato delle cose, tu le hai sentite.
4: Yeah.
2: Cosa puoi aggiungere sulla giornata di oggi, oltre
4: al
2: sole meraviglioso di Tropea?
4: Oggi abbiamo fatto anche altre esperienze qui, appunto, a Tropea. Abbiamo visto appunto tramite il visore, il VR, sì, la realtà virtuale, quella che è il funzionamento di un sommergibile, mm-hmm, e appunto il motore, come funziona, mm-hmm, e appunto vi erano anche persone addette che ci hanno spiegato nei dettagli, mm-hmm, come...
2: Ma poi sai che questo nastro rosatura è anche una competizione, no? Ci sono delle barche che si stanno, sì, dando, sì, battaglia. Hai avuto modo di incontrare i ragazzi che sono impegnati, alcuni nelle varie discipline? Avevi visto qualcosa oppure insomma, conoscevi questa manifestazione?
4: Sì, allora, per conoscerla sì, perché è da molti anni che si sviluppa. E a parte che ci hanno fatto vedere anche un video in cui ci spiegano proprio i funzionamenti, sì, e i ruoli, cosa succede e appunto anche questa
2: tra i tuoi sfida. Ecco, e per concludere, tra i tuoi desideri, dopo una giornata, una full immersion così nel mondo della marina militare e dei vari aspetti, un pochino ti hanno solleticato il desiderio di andare per mare, semmai insomma...
4: Io è già da 2 anni che faccio questo PON insieme alla mia professoressa, sì, di scienze motorie, quindi sì, sono anche un'appassionata.
2: Bene, quindi insomma è stata una bella esperienza, sì, da raccontare.
4: Certo.
2: Bene, poi insomma sullo sfondo di Tropea è tutto molto più bello, bisogna dire la verità. Allora, Francesco, Martina, noi vi ringraziamo.
4: Grazie
2: e ringraziamo
4: a voi.
2: Anche la professoressa che insomma ci vuole. Quanti eravate? 35 mi pare alla fine, i ragazzi erano un bel po' di persone.
4: All'incirca,
2: quindi, ecco.
4: Sì.
2: Allora, buon divertimento, visto qui la vita nel villaggio continua, la banda pure continua, abbiamo avuto un sottofondo musicale senza bisogno di mettere la base da studio, perché stanno concludendo. Grazie ancora ragazzi. E allora noi ridiamo la linea allo studio e lo facciamo, visto che rimaniamo in tema di canzoni dedicate al mare e alle atmosfere marine, con Elisa, che qualche tempo fa ci regalava questa meravigliosa canzone intitolata Waves.

0: Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
1: Il bando Conai Eco Design è diventato ormai un osservatorio sul packaging. Ne parliamo con Simona Fontana, direttore generale di Conai, Consorzio Nazionale Imballaggi.
2: Nel corso degli anni gli interventi sugli imballaggi da parte delle aziende sono cambiati. Se decenni fa si lavorava nella maggior parte dei casi solo sulla riduzione in peso, ora si affiancano interventi più vicini ai criteri previsti dal nuovo regolamento europeo sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio.
1: Ci fa qualche esempio?
2: Oggi le aziende lavorano nell'ottica di produrre imballaggi con materiale riciclato e più facilmente riciclabili e laddove possibile li rendono riutilizzabili.
1: Per info, conai.org.
3: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su conad.it.
4: Rai Isoradio.

0: Loredana Bertè, dedicato 19.46, si è risolta la situazione sulla 1 tra il nodo 1 a 24 Roma Teramo e Valmontone, dove c'erano 5 km di coda, al momento niente, quindi è risolto tutto in questo tratto in direzione sud verso il capoluogo campano, e torniamo a collegarci con Tropea.
1: Marina Militare, NAS Rosa Tour 2026. Ascolta Raiso Radio e cavalca l'onda dell'estate. Info su nastrorosatour.it.
0: Torniamo con Gian Maurizio Foderaro a Tropea.
2: Eccoci, 19.46, comincia ad arrivare forse la parte più bella della giornata, almeno per quanto riguarda il colpo d'occhio, lo skyline, perché c'è il tramonto sul mare e quindi insomma si diventa tutti più romantici. E in chiusura, siamo ormai agli ultimi collegamenti, abbiamo parlato di questa giornata dedicata ai ragazzi, il progetto Giovani Mare Futuro Valore Paese Italia, che ha visto protagonista quindi la Marina Militare e naturalmente anche la Guardia Costiera. E io qui vicino a me abbiamo invitato la Guardia Marina Rebecca Rondelli, buongiorno.
3: Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori.
2: E allora, intanto subito io oggi pomeriggio, mentre è stata tutta una giornata dedicata ai ragazzi, ma dalla nostra postazione qui di Radio Rai, Raiso Radio, si vede bene il palco e mi pare, posso darti del tu?
3: Certo.
2: Ecco, anche perché è molto giovane, poi cercheremo di capire anche il suo percorso professionale, ma sul palco io ho visto che c'eri appunto tu con una serie di immagini molto belle di mare e con le varie attività, almeno mi sembra di capire, di questi 161 anni di Guardia Costiera e tanti ragazzi che erano affascinati. Ci puoi raccontare che cosa stavate combinando e cosa avete raccontato oggi a questi ragazzi?
3: Certo, innanzitutto la Guardia Costiera è un corpo dello Stato, in particolare della Marina Militare. Oggi abbiamo svolto alcune attività con i giovani, tra cui la presentazione di visori ottici, dove viene immerso nella realtà virtuale e vivere un'esperienza da aerosoccorritore. E devo dire che sono stati molto interessati.
2: Sì.
3: E soprattutto siamo anche qui per far conoscere ai più giovani le nostre attività, in particolare quelle relative alla sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare, la tutela dell'ambiente marino e protezione della fascia costiera e la tutela delle risorse e vigilanza lungo la costa, lungo la filiera dei prodotti ittici.
2: Sì.
3: E anche qui ho visto molto interesse da parte dei giovani, quindi è stato molto soddisfacente.
2: No, infatti ormai le attività, ecco, noi la vediamo in ogni porto sempre molto attivi, insomma, ma la Guardia Costiera appunto ha tutta una serie di attività di controllo e di sicurezza per chi va per mare, ecco, a 360 gradi, anche proprio di salvataggio. Abbiamo visto delle immagini spettacolari con gli elicotteri, con di recupero appunto di chi a volte si avventura quando non dovrebbe per mare, o a volte insomma viene sorpreso semmai perché non dà proprio retta a quelli che sono i consigli che vengono rivolti da voi e dai tecnici della Guardia Costiera. Allora io scenderei per quanto posso, visto che sei in divisa ai gradi, però sei molto giovane, quindi per chi volesse avvicinarsi, ecco, il tuo percorso, ecco, parliamo, se puoi dirci come sei entrata in Guardia Costiera e come hai fatto, insomma, cosa fai in questo momento, ecco, qual è il tuo ruolo?
3: Allora, io sono nelle Capitanerie di Porto da circa un anno e mezzo, sto seguendo un percorso di studi in Accademia Navale che mi porterà a conseguire una laurea in giurisprudenza. E questa laurea mi porterà ad avere una professione che mi darà una possibilità formativa e lavorativa sul mare, soprattutto lavorando per il mare.
2: Sì.
3: Quindi è molto importante, che comunque fin da bambina considero come un habitat naturale per me.
2: Eh beh, insomma, tu dal suono non mi sembri molto calabrese, sei toscana.
3: No,
2: mi
3: toscana,
2: sembra.
3: Sì, ecco, di Empoli.
2: Ecco, quindi insomma un altro, altri mari quelli,
3: sì.
2: Un altro Tirreno, però insomma è sempre, quindi diciamo, quindi abbiamo detto giurisprudenza, no?
3: Sì.
2: Che apparentemente sembra lontano dal, invece abbiamo sentito la tutela dell'ambiente eccetera si fa anche conoscendo le leggi soprattutto. Bene, io
3: volevo,
2: sì,
3: se possibile approfittare di,
2: certo,
3: questa opportunità,
2: certo,
3: per lanciare un messaggio a tanti che utilizzano questa risorsa meravigliosa, soprattutto durante l'estate, in questo periodo.
2: Sì.
3: e mi raccomando, prudenza in mare, sempre e rigoroso rispetto delle regole. Per l'emergenza in mare attivo il 1530, il numero unico, il 112.
2: Bene, quindi 1530, ricordate questo numero, speriamo che non vi serva, ma comunque per segnalare qualcosa, per chiedere aiuto, ecco, un numero facile da ricordare. Allora, Guardia Marina Rebecca Rondelli, io le auguro ti auguro una
3: grazie,
2: buonissima estate e buon lavoro. Tutto, non ti ho chiesto l'età, ma insomma sei molto giovane.
3: 27 anni,
2: quindi in bocca al lupo per gli studi. In bocca al lupo si dice per uno,
3: certo,
2: per chi va per mare,
3: sì,
2: insomma. Ecco, e allora grazie ancora e buon lavoro. Ecco,
3: grazie.
2: Noi a questo punto vi ridiamo la linea, però abbiamo scelto un'altra canzone, mi pare, una canzone che ha sempre a che fare con il mare.
0: Con il mare.
2: Ecco, che cos'è? Che cos'è?
0: Destinazione mare di Tiziano Ferro, una canzone insomma che conosci bene, immagino.
2: E come no, in questi giorni poi destinazione Roma per Tiziano, perché sabato, eccola, e domenica ha due date romane.
0: Eccolo allora, Tiziano Ferro.

Mauro dunque, come detto da Gio Maurizio, insomma sarà qui a Roma all'Olimpico, allo Stadio Olimpico il 27 e il 28 giugno, poi sarà ad Ancona, allo Stadio del Conero, ancora a Bari, Messina, allo Stadio San Filippo, che chiuderà il suo tour estivo il 12 luglio. Quindi adesso accendiamo la televisione, che tra un po' arriveranno i titoli del TG1, intanto musica.

0: Venezuela, 920 vittime del sisma, tra cui 3 italiani e 50.000 dispersi. Corsa per estrarre sopravvissuti dalle macerie, partita missione di soccorso italiana. Torna la tensione a Hormuz, iraniani colpiscono petroliera, Trump, violazione della tregua, Washington, accordo quadro tra Israele e Libano. Legge elettorale, la proposta di riforma in aula alla Camera, tra le tensioni maggioranza garantisce governabilità, opposizioni testo irricevibile. Giornata contro le droghe, Mattarella serve sforzo corale del paese, Mantovano da governo impegno costante ed allarme tra i giovanissimi. Strage di Viareggio, prima notte in carcere per Mauro Moretti, rispetto sentenze lo Stato, dice l'ex DDFS, i familiari delle vittime, finalmente giustizia. Il caldo in Europa, picco atteso nel weekend, in Italia 18 bollini rossi, gli esperti, l'energia accumulata può provocare eventi estremi. Re Carlo svela le sue tasse, quasi 13 milioni di sterline l'anno scorso, tra i sovrani più ricchi svettano Guglielmo di Lussemburgo e il re di Thailandia. Notti mondiali dall'impresa dell'Ecuador all'addio entusiasta del Curaçao, lo spettacolo continua, stasera grande sfida fra le star su Rai 1 con Norvegia, Francia, va in scena il duello tra Holland e Mbappé, la diretta dopo il TG1.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Isoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

0: I Cars con Drive alle 20:06 su Rai Isoradio. Ancora ben trovati l'ultima ora insieme al sottoscritto Simone Mercurio, al microfono Gianni Tola alla parte tecnica. Torniamo su strada prima di dare ancora la linea, ancora una volta a Tropea e al nostro Gian Maurizio Foderaro. Dunque, la situazione più critica in questo momento è sulla A1, dove permane una coda tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione nord verso Firenze, al momento un chilometro con tendenza in aumento, però dopo un veicolo fermo nello stesso tratto dell'autostrada del Sole. Sulla stessa A1 segnaliamo traffico intenso con un tempo di percorrenza di 45 minuti tra il nodo A1 e Colleferro in direzione sud verso Napoli, poi diramazione Roma Sud, qui c'è traffico con Roma Sud nel tratto Roma Sud bivio diramazione con l'A1 con un tempo di percorrenza di 25 minuti. Due incidenti sulla 14, uno tra Val di Sangro e Vasto Nord direzione sud verso Bari, l'altro sempre direzione sud verso Bari, ma tra Canosa e Andria c'è un camion incidentato al chilometro 611. Torniamo a Tropea.
1: Marina Militare Nastro Rosa Tour 2026. Ascolta Raiso Radio e cavalca l'onda dell'estate. Info su nastrorosatour.it.
0: Com'è il tramonto a Tropea, Gian Maurizio?
2: Non ci sono aggettivi, perché il tramonto sul mare è comunque sempre, ma qui ha dei colori che sono davvero non si possono raccontare. Bisogna venire in Calabria, bisogna affacciarsi alla faccia, appunto, storico, cioè, conosciuto nel mondo di Tropea, per guardarlo. Io comunque voglio, siccome siamo in chiusura di questa seconda giornata di racconto del Giro d'Italia a vela tour della Marina Militare 2026 con Riccardo Simoneschi, che l'abbiamo ricordato ieri, ha avuto l'intuizione di questo, che adesso è diventato il Giro d'Italia Tour della Marina Militare, ma all'inizio era proprio quasi un desiderio, un sogno, e attualmente, insomma, ex ovviamente atleta con tantissimi riconoscimenti, ma è una figura di spicco dell'ambiente velico internazionale, CEO anche di Sailing Series International. Qui comunque nel villaggio è un punto di riferimento, nel senso che comunque, a prescindere dai ruoli e dai gradi, visto che qui parliamo con molti ufficiali della Marina, essendo una sua creatura, continua a curarsela nei minimi particolari, nei rapporti con gli atleti, che ho visto che ti chiedono di tutto. Oggi c'è tutto, ho visto una discussione. E intanto, Riccardo, ben trovato e buonasera.
3: Buonasera.
2: Discussione con due ragazzi che non erano italiani, erano due atleti che ti stavano chiedendo qualcosa e tu gli rispondevi in inglese, ma probabilmente era una discussione tecnica, immagino.
3: Sì, era una discussione tecnica, perché diciamo, con le barche foil ci sono dei tempi limite per ogni singola prova che sono molto precisi.
2: Sì.
3: E ci sono delle regole particolari. Quando magari c'è vento stabile è tutto più facile, quando il vento è leggero come in questi giorni con questa altissima pressione, questo caldo che ci opprime un po' tutti, è più difficile, quindi a volte succede che non riescono a stare sollevate, quindi a foilare si fermano. Ci sono delle regole sulla composizione della flotta e stavamo parlando di quello, per apportare un po' di modifiche per domani.
2: Ecco, allora, io ho letto da qualche parte che in questo Giro d'Italia a vela, quindi Marina Tour, è un po' una partita a scacchi, da qualche parte ho letto, nel senso che oltre alla forza degli atleti è importante anche la strategia.
3: Beh, è fondamentale. Diciamo che gli inglesi e gli anglosassoni hanno sempre detto in tempi antichi che la barca a vela, prendendola in giro, la barca a vela è come stare sotto la doccia strappando biglietti da $100, no? E cercando di capire che cosa fare. La strategia è l'aspetto fondamentale. Diciamo che è un po' una delle discussioni che abbiamo oggi, perché le barche molto veloci penalizzano un po' gli aspetti strategici. Adesso sarebbe complicato spiegare il perché, ma sicuramente le barche più lente, per quanto possa sembrare strano, sono quelle che tatticamente e strategicamente sono più significative. La strategia è fondamentale. Sul campo di regata, che è un po' si può fare come un parallelo con la vita, anche forse col lavoro, no? C'è un aspetto strategico, e cioè capire cosa succederà col vento, quali sono le condizioni meteo. Poi c'è un aspetto tattico, perché ci sono gli altri, i competitor, quindi certo, mi inserisco in un mercato, mettiamola così, quindi ho una strategia di mercato, ma poi devo applicare questa strategia rispetto ai miei competitor, che anche loro hanno la loro, che si può incrociare con la mia. Quindi è un po', come dire, un parallelo che si può fare con la vita di tutti i giorni, e la strategia nella barca è fondamentale.
2: Allora, seconda giornata intensa di un po' meno sul mare, perché ripeto, la mancanza di vento in qualche modo ha penalizzato forse l'aspetto più spettacolare. Ma a che punto siamo della regata, quindi offshore, inshore e board, mi pare, no?
3: Siamo ormai abbiamo superato la metà del tour, quindi insomma le classifiche incominciano a delinearsi. Poco vento, è vero, ma sono arrivate nei tempi previsti, soprattutto le barche offshore. Finalmente per una tappa sono arrivate di giorno, quindi non ci hanno costretto a nottate in mare in loro attesa. Quindi per noi è stata una giornata di maggior riposo. La classifica di questa tappa ha visto prevalere l'equipaggio dell'aeronautica, seguito da quello della Guardia di Finanza e dal Flushing Yacht Club, che è un team inglese.
2: Bene, allora Riccardo, noi ci fermiamo qui, ecco, c'è qualche... Domani, ecco, intanto invitiamo tutti quanti a venire, perché domani sarà un'altra giornata importante anche dal punto di vista dell'intrattenimento. Ci sarà un personaggio televisivo della RAI importante, che è Veronica Maia, che addirittura delizierà chi verrà in questo villaggio con addirittura delle favole, ecco. E quindi insomma questo intorno alle 19,
3: alle 18 e fa questo spettacolo molto gradito dai bambini, ma devo dire anche dai genitori. Sono queste favole di Esopo raccontate in modo teatrale molto accattivante. È un'attenzione che abbiamo verso i super giovani, sì, del nostro villaggio. Che ci piace così gratificare con questo tipo di intervento. E seguirà poi un DJ set per far ballare un po' tutti, con un po' di degustazione di vino, caffè, eccetera.
2: E che insomma anche da questo punto di vista la Calabria non si fa certo, non si tira indietro in quanto eccellenze. Allora noi ti ringraziamo e naturalmente aspettiamo tutti domani qui a Tropea, nel nostro villaggio. Ringrazio quindi Riccardo Simoneschi, ringrazio quanti ci hanno seguito, quanti stanno viaggiando semmai in giro per l'Italia, un po' accaldati, speriamo di aver fatto arrivare il refrigerio del mare di Tropea anche a chi è invece nell'abitacolo della propria automobile.
3: Abbiamo portato una ventata d'aria fresca, grazie a tutti.
2: Allora, grazie davvero e a domani sempre 16:30 in poi per altri collegamenti da Tropea per il Marina Militare Nastro Rosa Tour 2026.
0: A domani dunque con Gian Maurizio, questa è Rai su Radio, sono le 20:14, tra un po' continuiamo ovviamente con i nostri aggiornamenti, ma intanto arriva un brano che è più estate, estivo, di così non può essere.

0: Eccolo qui, Alex Warren, alle 20:20 su Rai Radio. Ben trovati, ultimi minuti insieme sino alle 21. Poi arriverà Roberto Fragomeno a tenerci compagnia. Allora, serate ricche di cose da fare, sì, ricche anche di concerti. Tra un po' ci addentreremo anche in quelle che sono già le serate di queste prossime ore. Già tanto traffico nelle zone intorno ai posti dove si suona. Ma andiamo in Lombardia, dove sulla tangenziale est di Milano c'è un incidente che provoca 5 km di coda tra Gobba e Linate sulla tangenziale est, appunto in direzione della A1. Sempre sulla 51, rallentamenti tra Linate e Lambrate verso Lecco per traffico intenso. Poi le altre criticità: traffico rallentato anche sulla Torino-Bardonecchia tra Borgone, Susa Ovest, Venaus verso la stessa Bardonecchia. Poi sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Empoli Ovest e Gello in direzione di Livorno. Sulla statale 16 Adriatica, rallentamenti per un incidente nei pressi di Foggia, nelle Marche, per la pulizia del manto stradale in zona Marzocca. Andiamo al sud, nelle isole: code sulla 2 nel Mediterraneo tra la Campagna ed Eboli in direzione di Fisciano. Rallentamenti poi sulla statale 185 di Sella Mandrazzi per lavori. Infine andiamo a Roma, attenzione alla Via Appia Nuova. Nella zona dell'ippodromo sono delle code, perché tra qualche minuto inizierà a suonare Caparezza.
1: Io l'ho fatto per proteggermi, perché pensavo che avrei vissuto con i traumi come un veterano. Così da quando ho cominciato a far tacere pathos, la vita è una corsa che non pago. Aieie Prazov, vedo un corpo dilaniato dentro questa foto. Diventa solo un ammasso di pixel. Ho il volto inespressivo pure senza Botox.

0: Roma Cyborg. Ma se ho questa paura, sono ancora salvo.
1: Sa, prova. Sa.

E dunque Caparezza con questa canzone tratta dal suo ultimo album. E questa sera Caparezza, come dicevamo, sarà a Roma all'ippodromo delle capannelle. Già ci sono delle code in zona. E oggi è una giornata come insomma tutte queste serate estive di tanti concerti. C'è Joliet allo stadio Diego Maradona a Napoli, poi c'è Salmo a Perugia, Subsonica a Padova, Morgan a Castrocaro Terme, tanto per dirne qualcuno, Daniele Silvestri a Porto Torres in Sardegna, vicino in provincia di Sassari, David Byrne, grandissimo artista dei Talking Heads, a Marostica a Vicenza, e poi insomma tantissimi altri. Insomma, la lista è lunghissima. Si parlava di code che insomma però devo dire avevo avuto l'esperienza diretta di non sentire, di non vedere, quando sono stato al Parco Bussola Domani del Lido di Camaiore per questo festival, la prima estate, che si è svolto lo scorso fine settimana, primo weekend. Jack White, Marlene Kunz e Richard Ashcroft, e lì devo dire parcheggio semplice, ingresso facile, come non mi accadeva da tempo, parcheggio vicinissimo. Oggi, domani e dopodomani, 26, 27 e 28, altre tre date per il secondo weekend, quello finale, che vedrà stasera tra pochi minuti Nick Cave and the Bad Seeds, poi insomma si sono, in questo momento stanno suonando José Formoso e Emiliana Torrini, poi domani arriveranno Wolf Alice e Gorillaz con Damon Albarn, headliner naturalmente con i suoi Gorillaz, e chiuderà poi al Parco Bussola domani, quindi a Lido di Camaiore, per questo la prima estate 2026, Wet Leg e headliner ci saranno loro, i 21 Pilots.

Sorry, scusa, lo sento, il singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, eccoli qui con il loro nuovo singolo. Insomma, loro hanno già annunciato, però non stanno suonando in quest'estate 2027, non ufficialmente in nessun tour, ma hanno già annunciato un nuovo tour negli stadi per appunto il 2027. Questa la situazione, svelando appunto le date già della prossima annata. Allora, torniamo su strada. C'è in questo momento una notizia che arriva sui nostri schermi proprio in questo momento. Siamo in breaking news, come dicono quelli bravi. Sulla 14 tra Canosa e Andria c'è il traffico bloccato per un incidente. Siamo in direzione sud verso Bari, non abbiamo altri dettagli in questo momento, se non quello della segnalazione di un incidente dove è coinvolto un camion appunto in direzione sud verso il capoluogo pugliese, verso Bari. Siamo al chilometro 611, quindi traffico bloccato in quel tornante dell'autostrada. Sulla stessa 14 invece in direzione sud verso Ancona, tra il bivio A14A1 e Imola, siamo in direzione sud verso Ancona, code a tratti e traffico intenso con un tempo di percorrenza al momento di un'ora. Sulla 26 Genova Voltri Gravellona Toce ribadiamo l'incidente tra Ovada e Masone, sono coinvolte due auto, chilometro interessato è il 22 in direzione sud verso la Genova Voltri. Altro incidente arriva anch'esso in questo momento sulla 1 tra Caianello e Capua, siamo al chilometro 719 in direzione sud verso Napoli. Si è creato una coda con un tempo di percorrenza di 40 minuti. E in un altro tratto poi tra il nodo A1 A24 Roma Teramo e Colleferro per traffico intenso in direzione sud verso Napoli. Ancora andiamo sulla 7 Milano-Genova, tra Ronco Scrivia e Busalla, direzione sud verso il capoluogo ligure. Qui invece ci sono code per lavori tra il chilometro 106 e 500 e il chilometro 100.

Madame, mamma non mama. Allora, con questo caldo record in questi giorni che sta infuocando tutta l'Europa, sta infuocando Roma naturalmente, sta infuocando Roma, il lavoro dei volontari è più prezioso che mai, non solo per l'assistenza alle persone fragili, ma anche per, come sappiamo, il monitoraggio degli incendi. Insomma, a proposito di volontariato, salutiamo tutti i volontari d'Italia e proprio oggi pomeriggio è stato inaugurato il centro ascolto emergenza radio, proprio qui intorno a Saxa Rubra, che è una realtà storica, affronta proprio le emergenze della capitale e in tutta Italia. La protezione civile dal 1992, questa sede particolare qui a Saxa Rubra, quindi un grazie immenso a chi vigila sulla nostra sicurezza. E mi raccomando, se siete in viaggio, se siete in giro in queste ore calde, anche se adesso il sole appunto sta andando via, portate sempre una scorta d'acqua in auto e non solo, i consigli saggi di Simone Mercurio. Siamo a questo punto, hai capito? Allora, c'è chi dice, ci scrive che sulla 26 Genova Volti Gravellona Toce ci sono 6 km di coda. A noi, dai nostri sistemi, in questo momento non risulta. C'è un tempo di percorrenza che ci viene dato di 45 minuti tra Ovada, il bivio a 26 a 10, Genova Ventimiglia, in direzione sud verso Genova, per traffico intenso. Poi ancora altre notizie che arrivano dalla 26, tra Ovada e Masone, appunto, c'è un incidente, come dicevamo, due auto in direzione sud verso la Genova Volti, ma al momento questa coda non è quantificata con un chilometraggio così eccessivo. Speriamo, insomma, che non sia così, come ci raccontate al 348 103 10 10. Sulla 14 anche qui un incidente tra Canosa ed Andria, si tratta di un camion, direzione sud verso Bari. Poi ancora sempre sulla 14, ma nel bivio 14 a 16 Andria, direzione sud verso Bari, c'è anche qui una coda per incidente tra il chilometro 610 e il 611.

0: Perché ma questa canzone di Ed Sheeran's Fire mi richiama l'atmosfera mondiale, sai, questo coro che c'è in qualche modo nel ritornello. Ma insomma, perché? Perché siamo all'ultima giornata dei gironi per quanto riguarda questi mondiali di Messico, Stati Uniti e Canada. E ieri l'Ecuador ha firmato un capolavoro, il capolavoro della giornata, rimontando e battendo la Germania 2-1 grazie alle reti di Angulo e Plata. Una vittoria pazzesca, un passaggio ai sedicesimi che è storico. Abbiamo visto insomma le feste in tutto l'Ecuador, che insomma che mancava da ben 20 anni nell'accesso a questo turno storico. Parlando di mondiali, parlando di calcio, chissà com'è, arriva e si palesa il nostro Roberto Fragomeno. Ciao Roberto.
1: Siete collegati con New York City?
0: Sei in diretta da New York City, ma sì. Infatti sei distante, ti sento un po' distante.
1: Mi senti distante? Anch'io mi sento distante.
0: Hai esultato per l'Ecuador, cioè il passaggio ai sedicesimi credo che sia insomma quasi storico, era successo 20 anni fa.
1: Penso oggi è festa nazionale in Ecuador. Il presidente ha deciso che c'è un giorno di festa nazionale, cioè non sono andati a lavorare per la vittoria della nazionale, tu immagina che roba. Beh, è stato folcloristico, è stato bello sicuramente.
0: Molto
1: certo,
0: bello.
1: L'Ecuador ha fatto 3 punti, ha vinto solo una partita, la Germania era qualificata, non aveva tanta voglia.
0: Però
1: quindi
0: penso che la Germania non è che abbia voluto perdere apposta.
1: No,
0: insomma,
1: però sai, basta che ci metti un pizzico in meno a questi livelli.
0: Poi l'Ecuador è una buona squadra, nulla da togliere all'Ecuador, no, è comunque un'ottima squadra.
1: È classificata seconda nelle qualificazioni, dietro c'è il Brasile nelle qualificazioni latinoamericane.
0: Di accesso ai mondiali, esatto. Eppure la Costa d'Avorio, anch'essa è andata ai quarti battendo il simpaticissimo Curaçao. Io ieri ho palesato la mia simpatia per questa squadra caraibica.
1: Sei già fuori dai mondiali, quindi non ti bastava esatto. L'Italia. Anche il Curaçao,
0: il Curaçao che insomma se non sbaglio è anche un liquore, no? Dico bene, un liquore azzurro, di
1: non
0: colore azzurro.
1: Non sono astemio, ma non lo so.
0: Non sono astemio,
1: ma non lo so.
0: Senti, invece sta quasi per iniziare, vedo gli inni in questo momento, sì. Norvegia-Francia, gran partita anche questa.
1: Io ho una simpatia per la Norvegia, lo dico subito.
0: Sbaglio, sono tutte e due qualificate.
1: Cioè. Sì, qualificate, però il primo posto è importante per evitare scontri spiacevoli. Diciamo che però la Norvegia mi incuriosisce.
0: Eh sì, se io quest'anno vedo 2 outsider grosse, 2-3, Norvegia, Marocco e appunto l'Ecuador.
1: Addirittura l'Ecuador outsider.
0: Sì, sì. Ma vabbè, di più ovviamente Norvegia e Marocco li vedo.
1: Beh, Marocco sì, è forte anche.
0: Primi 8, primi 4 è possibile anche, chissà.
1: Credo che Norvegia e Marocco possono essere sì le tra virgolette sorprese, ma anche la Costa d'Avorio secondo me ha fatto vedere delle belle cose, potrebbe
0: essere
1: pericoloso. Sì.
0: Resisterai fino alle 2 di notte quando c'è Uruguay-Spagna?
1: Non me la perderei per nulla.
0: La Roja gioca.
1: Ne parlavamo prima con Gianni Tola, Roberto Valentini che sono in regia, quella è la vera partita di oggi. Uruguay-Spagna, perché in Uruguay c'è un po' di tensione con Bielsa, l'allenatore,
0: grande squadra tra l'altro.
1: E devono vincere per forza.
0: Ah, devono vincere,
1: devono
0: esatto.
1: Vincere
0: quindi
1: per avere qualche speranza. E quindi quella è una partita veramente divertente.
0: Quindi Norvegia-Francia è più una partita così da vedere per il bel gioco.
1: Per la classifica, no, no.
0: Poi i norvegesi li voglio vedere pogare.
1: Poi i norvegesi non tirano mai indietro, no, è una partita vera.
0: Hai visto come festeggiano i norvegesi, fantastici, con quella specie di vogatura.
1: Anche già le immagini degli inni nazionali.
0: Degli inni nazionali, esatto. In questo momento su Rai 1 gli inni per Norvegia-Francia.
1: Vado a vedere la partita di là, grazie di tutto.
0: Tra un po' arriverà, tra qualche minuto, dove vai? Vieni qua, Roberto Fragomeno vi farà la radiocronaca.
1: Radio
0: quella su Radio 1.
1: Su Radio 1.
0: Quella su Radio 1. No, Roberto Fragomeno vi terrà comunque aggiornato. So che resterà anche fino alle 4 di notte perché vuole raccontarvi in diretta Uruguay-Spagna e poi Capoverde Arabia Saudita.
1: Controlla le tue fonti la prossima.
0: Grazie a Gianni Tola, da Simone Mercurio è tutto. Ciao.

Always on my mind, sono i Pet Shop Boys alle 21:03, prosegue la nostra programmazione, il ritmo della sera in questo venerdì 26 giugno del 2026, 26 626, questa è la data così di oggi per chi ama questa combinazione numerica. Salutiamo Simone Mercurio che fino a quest'ora ci ha tenuto compagnia, c'è Gianni Tone in console, Roberto Fragomeno insieme fino a 00:30. Andremo a chiudere la nostra programmazione, seguiremo come avete sentito insieme anche il match tra la Francia e la Norvegia, tra la Norvegia e la Francia, questo ultimo match della fase a gironi del mondiale, match importante per vedere chi si classificherà primo nel girone, cosa non sicuramente secondaria. Poi più tardi avremo un ospite, un artista, un musicista, e quindi sarà con noi dopo le 21:30, le 21:30 il meteo, ci collegheremo con Rai Meteo in queste giornate, questo caldo, questi 39, 38, 40 gradi veramente insopportabili, purtroppo però prevista questa situazione, ampiamente prevista. Veniamo alla viabilità sulla 26 tra Ovada e Masone, verso sud, verso Genova, code a tratti per traffico, tempo di percorrenza 40 minuti, mentre segnaliamo anche un incidente tra Ovada e Masone verso Genova al chilometro 22. Sulla 7 tra Runco Scrivi e Busalla verso Genova, un chilometro di coda sempre per lavori. Sul raccordo di Casalecchio code in direzione della A14, in A14 code tra la 13 e Imola in direzione sud verso Ancona. Veicolo in fiamme sulla 24 allo svincolo di Tivoli in uscita da entrambe le direzioni. Sulla 1 sulla Napoli-Roma tra Caianello e Capua verso Napoli rallentamenti per incidente, in A14 tra la 16 e Andria direzione sud Bari abbiamo un chilometro di coda, incidente, siamo all'altezza del chilometro 611, è coinvolto in questo incidente un camion. Scusa.

E questo è Drop Dead di Olivia Rodrigo, 21:11 minuti, ancora buona serata, buon viaggio a tutti, attenzione sulla 1 tra Modena Sud e Valsamoggia, direzione sud Bologna, c'è un veicolo in fiamme al chilometro 176, si tratta di un camion. A 26 trovate Masone verso Genova, code a tratti, tempo di percorrenza 40 minuti, code per veicolo in fiamme sulla 24 a Tivoli in uscita da entrambe le direzioni, c'è traffico intenso in A14 tra Bologna Salazzaro e Imola in direzione sud e quindi in direzione di Ancona. Tangenziale est di Milano, un chilometro per incidente tra Cam Molue e Viale Rubattino in direzione di Lecco, siamo al chilometro 5 e 100. Sulla 5 Torino Courmayeur, tra Pont Saint-Martin e Veresse verso Courmayeur abbiamo code a tratti, un chilometro circa. Sulla 32 Torino Bardonecchia, rallentamenti e code tra Borgone e Susa Ovest in direzione Bardonecchia. Sulla 4 Venezia Trieste, code per un mezzo fermo tra Sanstino di Rivenza e la 28 in direzione di Trieste. Queste le ultime notizie. Intanto la Francia passa in vantaggio 1-0 sulla Norvegia, gran gol di Dembélé che dribbla tre avversari e poi tira in porta, niente da fare per il portiere norvegese. Ora alle 21:13 arriva la grande artista Ornella Vanoni, quanto tempo ancora? No.

0: Tokyo Hotel con questo brano che abbiamo ascoltato, Memory Lane, 21 e 20 minuti in questo venerdì sera in diretta, il ritmo della sera, il nostro contenitore serale qui su Isoradio. Statale 456 del Turchino tra Rossiglione e il casello di Masone della 26 in entrambe le direzioni, abbiamo rallentamenti per traffico. Ancora traffico sulla Torino-Milano tra Carisio e Santià verso Torino. Sullo 2 del Mediterraneo tra l'area di servizio campagne deboli verso la 30 ci sono delle code. Ancora code sulla 32 Torino-Bardonecchia tra Burgone e Susa Ovest in direzione Bardonecchia, sulla 4 Venezia-Trieste tra San Stino di Rivenza e la 28 verso Trieste. Abbiamo code per un mezzo fermo in panne, Francia in grande spolvero, 1-0 sulla Norvegia e anche un paio di occasioni sempre pericolose con un bel tiro poco fa di Mbappé. Ora ci prova la Norvegia a rispondere, Norvegia che all'inizio è stata veramente annichilita da come la Francia è entrata in campo, ora si stanno così un pochettino riorganizzando. Tra poco il meteo, ora Cesare Cremonini.
1: Rosche avventure sentimentali, nate in un angolo della città.

Senza facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili.

0: 21 e 27 minuti, buona serata ancora a tutti, buon viaggio. Andiamo sulla 2 del Mediterraneo perché da poco ci hanno segnalato un incidente con rallentamenti presso l'area di servizio Salerno in direzione della A30. Milano sulla tangenziale est, incidente tra Cam Mollue e Viale Rubattino in direzione di Lecco, anche qui un chilometro di coda appunto per incidente. Tornando in autostrada, coda a tratti sulla 26, traffico tra Ovada e Masone verso sud verso Genova, tempo di percorrenza circa 40 minuti, code a tratti per traffico in A14 tra Bologna, San Lazzaro ed Imola in direzione sud, quindi in direzione di Ancona, mentre sulla Roma-Napoli tra Caianella e Capua verso sud verso Napoli abbiamo rallentamenti per incidente, ora incidente anche sulla tangenziale di Napoli allo svincolo di Capodimonte in entrata in direzione di Pozzuoli. Tra poco ci colleghiamo con Rai Meteo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Buona serata a tutti, buon venerdì sera qui su Isoradio. Abbiamo il piacere di avere il nostro ospite, un artista, un musicista che ci è venuto a trovare, anche se via telefono il segnale arriva dalla fresca, spero, Valle d'Aosta. Con noi Carlo, benvenuto, musicista, artista. Carlo, è vero, fresca, posso dirlo?
1: Ma buonasera, ben trovati a tutti, buon viaggio per chi viaggia, buon relax, buon fresco per chi riesce a stare un po' al fresco. Sì. La Valle d'Aosta, sì, in effetti ha una brezza più leggera, ma non scherziamo, perché anche qua i nostri 35-36 gradi diurni si fanno sentire. Però, insomma, sì, proprio linea diretta dalla Valle d'Aosta, vi trasmetto i profumi di queste bellissime montagne, il profumo dei formaggi nostri e anche della bella musica in questo caso.
0: E non è poco, perché tu e la musica, insomma, andate d'accordo e siete amici da parecchio tempo, se non sbaglio.
1: Guarda, io sono nato con la musica. Pensate che quando ero piccolino, parlo di 6-7 anni, e allora stavo in Calabria, perché io arrivo dalla Calabria, e mi dicevano: ma tu, Carletto, ero piccolo e abbastanza basso sono rimasto, dice, ma cosa vuoi fare da grande? Io voglio cantare e suonare. Sì, vabbè, ma poi voglio cantare e suonare, punto. E così è stato. Insomma, ho fatto i miei studi di conservatorio, ho anche un diploma di geometra, se qualcuno proprio lo volesse, insomma.
0: Se proprio servisse, insomma, diciamo.
1: È lì. E quindi, insomma, ho sempre fatto musica, e ho cominciato come bassista in un gruppo e poi sono passato al pianoforte perché mi dicevano: Carlo, tu fai troppe note col basso, non devi.
0: È più semplice il basso.
1: E quindi, sì, e poi vabbè, ho fatto anche l'insegnante di musica per una quindicina d'anni nelle scuole medie e poi ovviamente le mie collaborazioni con la Rai di Aosta, e ho scritto e scrivo musica e compongo musica, sia musica strumentale per il teatro, per la pubblicità, che brani con i testi, insomma. Sì, proprio la musica è la mia vita è la musica, ecco.
0: Da quello che ci stai dicendo, la musica a 360 gradi, anche l'insegnamento credo sia stata un'esperienza importante, perché poi trasmettere l'arte ai ragazzi dovrebbe essere una cosa, una missione, vera? E purtroppo è un po' trascurata.
1: Sì, guarda, assolutamente sì, perché come fanno nei paesi nordici, dove già sin dalle scuole, proprio dai primissimi anni della scuola materna, insomma, studiano musica. La musica è una disciplina, già soltanto la musica stessa, dove ci sono sul pentagramma le pause, le note, ti danno una piccola disciplina sin da piccolo, e poi abbellisce l'animo, abbellisce, dà il senso dell'estetica, fa crescere con una marcia colorata in più, quindi ha una funzione, e poi anche si socializza, si sta assieme, si canta, si suona, per cui la musica è veramente come dire, un valore aggiunto che diamo ai ragazzi, ma anche agli adulti, perché poi anche tanti adulti a volte siamo presi o stressati, mettiamoci davanti a uno strumento e suoniamo, e lui ci ascolta e sfoghiamo sullo strumento.
0: Ottimo suggerimento. Carlo, se sei d'accordo, io ascolterei un brano di Albano, sì, che si intitola Mia Madre.
1: Sì, lo conosco, perché in realtà all'origine l'ho scritto io, ecco. Testo e musica nasce come un esperimento appunto di conservatorio.
0: Se sei d'accordo, Carlo, io direi di ascoltarlo, così gli amici radioascoltatori lo sentono e poi ne parliamo insieme, così gli raccontiamo un po' la storia di questo bel brano.
1: Ce lo ascoltiamo assieme.
0: A tra poco.

E allora abbiamo ascoltato questo brano madre nell'esibizione, nell'interpretazione di Albano. Però con noi c'è Carlo Benvenuto in diretta, musicista, autore e autore anche di questo brano. Carlo, come è finito dalla Valle d'Aosta, dal tuo studio, questo brano fino alla Puglia di Albano? Ha fatto una

0: sensazioni che il pezzo aveva qualcosa di forte. Ho detto: aspetta, fermiamo un attimo, e lo mandai così. Lo feci ascoltare a Gianni Morandi, che non conosco di persona, ma lui mi telefonò. Ciao Gianni, se ci sta ascoltando, mi disse: Carlo, ma qui hai scritto una cosa molto bella, tu devi andare verso queste voci italiane che daranno al brano un qualcosa di eterno. E beh, sai, detto questo, io mi sono un pochino così caricato, giustamente. Ho incontrato Mario Lavezzi, che conosciamo tutti
1: Grande
0: come
1: artista, sì,
0: autore.
1: autore, sì.
0: Grande Mario Lavezzi, ha detto: Carlo, qui facciamo una cosa, ci indirizziamo verso Albano. Allora contatto con Paola Pezzolla, che saluto, che è una promoter televisiva molto importante, molto, molto carina, e tramite lei siamo arrivati a Albano. Ci abbiamo messo quasi un anno, perché Albano è sempre in giro per il mondo, però quando Albano, una mattina dopo aver fatto colazione con Paola Pezzolla, mi chiama e dice: sì, questo brano lo faccio perché volerà ovunque. E voilà, e quindi dopo un anno e più di contatti siamo arrivati a questo. Albano poi, assieme al maestro Aterisio Paoletti, diciamo così, ne ha fatto un po' una sintesi, sia nel testo sia nella musica, lasciando comunque l'essenza assolutamente quello, e ha creato questo brano che veramente lui lo definisce un capolavoro, perché nel testo, come avrete modo, spero anche di risentire, c'è un messaggio, proprio un dialogo con la Madre Celeste, esattamente come si può fare con una madre, no? La madre nostra,
1: Che ti
0: naturale,
1: ascolta
0: insomma.
1: più di tutti, quindi insomma.
0: Eh sì, alla fine sì, e quindi è una preghiera laica che parte da questa intenzione bellissima della Madre Celeste, ma è rivolta a tutti, ed è un momento. Una giornalista ha definito questo brano, mi piace questa sintesi, un balsamo per l'anima. Mi sembra
1: Beh, insomma, una
0: veramente.
1: bella definizione.
0: Eh sì, poi
1: Di
0: Albano,
1: questi
0: insomma, con la
1: tempi
0: sua
1: ci
0: voce.
1: vuole, insomma.
0: Eh sì, ce n'è bisogno. Poi Albano è veramente, è il pezzo suo proprio, insomma, e quindi lo saluto anche. E questa è un po' la sintesi di
1: Beh,
0: questa bellissima storia,
1: una
0: che
1: bella.
0: dalla Valle d'Aosta, boom, decolle e se ne va in Puglia.
1: La musica fa di questi scherzi, in effetti. Viaggia dove vuole, è difficile. Ha le
0: sì.
1: ali, come tu saprai bene, quindi insomma.
0: Sì, le ali invisibili, ma che poi si fanno sentire molto bene. E parlando di ali, più che mai si vola, si viaggia. Auguriamo a tutti buon viaggio, agli amici di Isoradio, e questa radio che sta prendendo sempre di più il volo. Complimenti a tutti, che bellezza! Viva, evviva!
1: Eh sì, per noi è un piacere. Allora, Carlo, noi ti ringraziamo per questo intervento. Volevo chiederti prima di chiudere, ma
0: Dimmi.
1: le montagne intorno a te bellissime da Valle d'Aosta, a un artista come te che vive di ispirazione, di emozioni, credo che diano una grande spinta.
0: Molto. Eh sì, guarda Roberto, perché le montagne sembrano silenziose, in realtà sono delle complici dei tuoi pensieri, ti stanno a guardare, ma ti abbracciano con gli alberi, con i laghetti, con quest'aria frizzante d'inverno, con la neve, per cui è una grande fonte di ispirazione la montagna. Io penso che bisogna amare molto la natura, per chi vive al mare, col fascino che tutti sappiamo del mare, ma per chi vive in montagna, ecco, saper apprezzare questo silenzio molto energico che ti arriva dentro e ti ispira. Io ogni volta che apro la finestra, non dico proprio di fronte, ma quasi, delle montagne che saluto sempre, e loro mi danno. C'è un dialogo silenzioso, ma che poi diventa di grande ispirazione.
1: Grazie a Carlo Benvenuto, complimenti per questo brano madre, appunto interpretato da Albano. Tu l'hai scritto, un pezzo veramente molto molto intenso, molto bello. Alla prossima volta qui su Isoradio, buona serata.
0: Grazie, grazie, un abbraccio a tutti.

Gemelli diversi con Desiderio, questo è il titolo del brano che abbiamo ascoltato qui su Isoradio, quando sono le 21:48 minuti in questo venerdì. Salutiamo e ringraziamo Carlo Benvenuto che è stato nostro ospite questa sera. Torniamo alla viabilità, torniamo agli aggiornamenti sulla 26 tra Ovada e Masone, verso sud e verso Genova abbiamo code per traffico intenso, traffico anche in A14 tra Bologna, San Lazzaro e Imola, direzione sud Ancona, mentre sulla Roma-Napoli il traffico torna regolare verso Roma, non ci sono più problemi. Incidente a Napoli in tangenziale al Capo dei Monti in entrata, per chi viaggia in direzione di Pozzuoli è coinvolto in questo incidente una motocicletta. Sulla 2 del Mediterraneo all'area di servizio Salerno verso la 30 abbiamo rallentamenti per incidente. A Milano sulla tangenziale est ancora code tra Cano Mollue e Viale Rubattino verso Lecco per un incidente, sta dilagando la Francia contro la Norvegia. Io avrei proprio messo su un match molto più equilibrato, ma nel primo tempo il dominio dei francesi è stato evidente, 3-1 il risultato, ma poteva essere ben più largo se il portiere della Norvegia non ci avesse messo i guantoni in più di una occasione. Quindi al momento Francia veramente in grande spolvero con la Norvegia, che in effetti sta cercando di contenere il risultato. Vedremo cosa accadrà nel secondo tempo. Ora ci dedichiamo a un grande artista italiano, Lucio Dalla.

0: Ridere di te, il brano di Vasco Rossi, sono 21:59, siete all'ascolto di Isoradio, buona serata, buon viaggio a tutti, c'è Sergio Ciani in console, Roberto Fragomeno insieme fino a mezzanotte e mezzo, stiamo per cedere la linea al giornale radio, al GR1, intanto a Milano sulla tangenziale est tra Cam, Mollue e Viale Rubattino verso Lecco, abbiamo un chilometro di coda per incidente sullo 2 Mediterraneo, all'area di servizio Salerno verso la 30, ci sono rallentamenti sempre per incidente. In autostrada abbiamo ancora traffico intenso in A14 tra Bologna, San Lazzaro e Ridimola, direzione sud Ancona, sulla 1 tra Calenzano e la variante di Valico verso Bologna, rallentamenti, il GR1.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini, firmata a Washington una prima intesa per la tregua in Libano, contrario Hezbollah che denuncia un rischio per la sovranità del paese, soddisfazione da Palazzo Chigi che auspica il consolidamento del cessate il fuoco e una pace duratura. Il servizio della corrispondente.
3: Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro al termine del quinto round di negoziati diretti. È solo il primo passo, ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio, c'è ancora molto da fare, ma il primo passo a volte è quello più difficile. Intanto Donald Trump accusa l'Iran di aver violato il cessate il fuoco con i suoi attacchi contro le navi in transito nello stretto di Hormuz. Sul suo social il presidente scrive che Teheran ha lanciato almeno 4 droni d'attacco unidirezionali, uno ha colpito il ponte superiore di una grande e costosa nave da carico che è stata comunque in grado di proseguire la navigazione. In un altro post Trump minaccia dazi del 100% su tutte le merci importate dai paesi europei che dovessero introdurre la digital tax per le aziende americane. La linea torna a voi.
2: Grazie dunque alla corrispondente da New York, Laura Pepe. Poco fa è arrivata la replica della Commissione europea alle parole di Trump. Le imposte nell'Unione, spiega un portavoce di Bruxelles, vengono applicate in modo uguale a tutte le grandi imprese, indipendentemente dalla loro origine. Secondo l'esecutivo comunitario, le misure unilaterali rivolte contro tali politiche legittime sono ingiustificate e se adottate l'UE reagirà in modo rapido e deciso. Il duplice terremoto in Venezuela continua a salire il numero delle vittime, sono 920 al momento con circa 3.360 feriti, ma i dispersi potrebbero essere decine di migliaia. Si continua a scavare tra le macerie anche a mani nude o con mezzi di fortuna, soprattutto nella zona più colpita dal sisma, quella di La Guaira. Nell'area gli ospedali sono sempre più in difficoltà per la carenza di medici e di ambulanze. I reparti di emergenza vengono ormai allestiti anche per strada. E crescono le vittime anche tra i cittadini italiani, 3 morti, 5 feriti e 35 dispersi, lo ha comunicato il ministro degli esteri italiani intervenuto in serata nel nostro speciale sul terremoto. Ascoltiamo un passaggio.
4: Sono in volo gli aiuti italiani e tra stasera e domani mattina atterreranno 2 voli con 100 persone a bordo, i rappresentanti dell'unità di crisi del Ministero degli Esteri, i vigili del fuoco e protezione civile. Serviranno ad aiutare la popolazione civile e anche in modo particolare i nostri connazionali.
2: Cronaca a Lucca, convalidato il fermo e disposta la custodia cautelare in carcere per Piero Moriconi che 2 giorni fa a Camaiore ha ucciso la moglie Katie Andreoni di 52 anni e il figlio Mirko di 24. Al 63enne contestato il duplice omicidio volontario aggravato da premeditazione e vincolo di parentela, questa sera fiaccolata per le vie del comune della Versilia. L'ondata di caldo non dà tregua all'Europa. In Francia un bambino di 1 anno e mezzo è morto dopo essere stato lasciato in auto sotto il sole, mentre resta alto il bilancio delle vittime legate all'afa. In Italia fino a domenica sono 18 le città da bollino rosso e gli accessi al pronto soccorso aumentati del 15%. Le previsioni di Bernardo Gozzini del consorzio LAMMA CNR.
5: Sabato avremo temperature che arriveranno a 38-39 gradi, mentre nella giornata di domenica ancora di più avremo 40 gradi nella pianura padana, saliranno le temperature anche a Roma, nella Puglia, in Campania. È il picco dell'alta pressione che continuerà anche nella giornata di lunedì. Poi da martedì sembra esserci un indebolimento dell'alta pressione.
2: È tutto, prossimo giornale radio alle 23 circa.
6: Senti. Io ascolto Rai Isoradio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Raizo Radio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Iso Radio, il mio mondo in una radio.
1: Oltre 1200 miglia di mare, Marina Militare, Nastro Rosa Tour 2026. I migliori equipaggi del mondo si sfidano lungo le coste più belle d'Italia. Vieni a scoprire il villaggio della vela nella tappa più vicina. Sport, spettacolo e passione ti aspettano.
7: A Tropea, fino al 29 giugno. E poi Napoli, Portoferraio e gran finale a Genova. Marina Militare e Nastro Rosa Tour 2026. Ascolta Raizo Radio e cavalca l'onda dell'estate. Info nastrorosatour.it.

It's Like Heaven sono i Fiction Factory, un successo del 1983 che ci ha riportato indietro nel tempo a questo pop inglese che andava molto forte negli anni 80. I Fiction Factory, insomma, erano una di quelle band che hanno avuto seguito anche molto nel nostro paese. Si sono fatte le 22:08 minuti, stanno tornando in campo Francia e Norvegia, secondo tempo. Il primo è stato decisamente di marca francese, vedremo se i norvegesi si sono dati così una sistemata nel corso dell'intervallo. In A1 tra Calenzano e la variante di Valico, direzione nord Bologna, abbiamo rallentamenti per un mezzo fermo in panne. In A14 ancora un flusso di traffico in direzione sud verso la Riviera tra Bologna, San Lazzaro e Imola. Abbiamo code per traffico in A26 tra Ovada e Masone verso Genova, mentre in A4 tra Cormano e Milano Est verso Brescia abbiamo code per lavori in corso. In A7 tra Roncoscrivi e Busalla verso sud Genova un chilometro di coda per lavori, e chiusa per lavori la 1 tra la 58 e Melegnano in direzione nord Milano, tratto chiuso fino alle 5 di domani mattina.

Bruno Mars, On My Soul, il titolo del brano, e ha sbagliato anche un calcio di rigore la Norvegia, ha avuto la grande occasione per entrare subito in partita all'inizio dei secondi 45 minuti, ma ha tirato veramente male l'attaccante norvegese, quindi sempre 3-1 per la Francia in diretta su Rai 1 per quello che riguarda il mondiale in questo 26 giugno del 2026. Noi torniamo alla viabilità, soprattutto alle chiusure, perché insomma, sono arrivate notizie di importanti chiusure, tutte programmate, tutte per lavori. Siamo in A14 tra Faenza e diramazione per Ravenna, tratto chiuso in direzione nord Bologna fino alle 6 di domani. È chiuso anche il raccordo tangenziale Bologna-Borgo Panigale in direzione nord verso Bologna-Borgo Panigale, mentre la 13 questa notte è chiusa tra Ferrara Nord e Ferrara Sud in direzione sud Bologna, sempre fino alle 6 di domani. La 1 vede rallentamenti tra Calenzano e la variante di Valico in direzione nord Bologna per un mezzo fermo in pan, sempre traffico in A14 tra Bologna, San Lazzaro ed Imola in direzione sud Ancona, abbiamo code a tratti.

regina della mente, metamorfosi. Io vivo con l'idea che tutto il resto è noia, senza pubblicità.

Il grande ritorno dei Duran Duran con Nile Rodgers degli Chic, questo è Free to Love. 22:23 minuti, buon venerdì sera, buon viaggio agli amici all'ascolto di Isoradio. Rivediamo un po' la situazione traffico per chi da poco si è messo al nostro ascolto. Intanto la chiusura della 1 tra la 58 e Melegnano verso nord Milano per lavori fino alle 5 di domani mattina. Chiusa anche la 26, no scusate, la 26 al momento non ci sono chiusure. È chiusa la 14 tra Faenza e diramazione per Ravenna, direzione nord Bologna per lavori, mentre in direzione sud tra Bologna, San Lazzaro e Imola abbiamo verso Ancona code a tratti dovute al traffico intenso. È chiusa la 13 tra Ferrara Nord e Ferrara Sud in direzione sud Bologna, in A1 tra Canenzano e la variante di Valico carreggiata nord abbiamo rallentamenti perché è segnalata la presenza di un mezzo fermo in panne. Tra poco Summer Breeze, i nostri tre successi estivi che ci riporteranno di qualche anno indietro nel tempo. Ora invece arriva il nuovo singolo di Malika Ayan, si intitola Una possibilità.

0: E sì, una possibilità di Merica Jan, beh, una possibilità l'ha avuta la Norvegia per entrare in partita, ha sbagliato un calcio di rigore e adesso il risultato è sempre fermo sul 3-1 per la Francia. Questo è Mondiale in diretta sugli schermi della Rai in chiaro per tutti. Intanto andiamo a vedere le ultime notizie sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, rallentamenti per incidente dopo Nibbiolno in direzione di Monza sulla 12, tra la 11 e Pisa Centro verso Rosignano, traffico intenso a Roma sul grande raccordo anulare. Abbiamo code per una riduzione di carreggiata dovuta a un incidente tra lo svincolo per la via Prenestina e la Rustica in direzione esterna, mentre sulla 2 del Mediterraneo rallentamenti per incidente presso l'area di servizio Salerno in direzione della A30. Queste le ultime notizie.
1: Summer Breeze. Summer Breeze. Dall'Evergreen al Tormentone. I più amati della bella stagione. Summer Breeze su Rai Radio.
0: Eccoli qui, i più amati della bella stagione dell'estate, tre brani, tre successi, tre pezzi che ci portano in periodi differenti. Sapete che non presentiamo mai i brani, arrivano un po' a sorpresa. Posso dirvi che l'ultimo è un tormentone, non si chiamavano così allora, però insomma chiamiamoli col nome di oggi, un tormentone degli anni 60. Ma partiamo, come si usa dire, dall'inizio.

È stato un tale successo che alla fine è diventato un modo di dire: stessa spiaggia, stesso mare, quando si torna, no? Sempre nello stesso posto in vacanza. Successo del 1963 nella versione originale di Mina, brano scritto da Mogol, il testo è di Mogol e da Piero Soffici per quello che riguarda le musiche, brano che poi è stato reinterpretato da vari artisti, anche Edoardo Vianello è la versione che abbiamo ascoltato. C'è stata anche una versione spagnola di successo, Misma Playa, che è appunto stessa spiaggia, con il testo di Manuel Salina, e l'ha incisa la stessa Mina in un album in spagnolo. 22:40, domani puntuale tornerà in più appuntamenti nel corso della giornata. Summer Breeze.

Another Talk to You, uno dei grandi successi dance di questa estate. Ci scrivono molti radioascoltatori dalla 12, dove abbiamo code tra la 11 e Pisa Centro in direzione Rosignano. La causa è il traffico intenso sul grande raccordo anulare a Roma. Code per riduzione di carreggiata dopo un incidente tra via Prenestina e la Rustica. Siamo in carreggiata esterna sulla 2 del Mediterraneo. Rallentamenti per incidente dopo l'area di servizio Salerno in direzione della 30. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, rallentamenti per incidente dopo Nibbiolno in direzione di Monza. Mentre segnaliamo anche un incidente sulla tangenziale nord di Torino, lo svincolo per Valli di Lanzo Borgaro in direzione della 5, incidente segnalato in questo momento. Ci sono appunto dei rallentamenti. Chiusa questa notte la 8 tra Solbiate e Albizzate, diramazione Gallarate Gattico in direzione sud Milano. Sulla 10 tra Genova Pelli e Genova Bra verso Ventimiglia c'è un mezzo fermo in galleria in corsia di marcia.

in questo brano Ligabue con la sua band spinge le chitarre veramente al massimo del volume, il muro del suono. 22:51 minuti, prosegue il match tra la Francia e la Norvegia, con i francesi in vantaggio sempre per 3-1, ma a questo punto il risultato non è proprio veritiero, perché la Norvegia, a parte il rigore, ha avuto anche tante altre occasioni per avvicinarsi alla Francia, che però non ha sfruttato, e nel calcio se non segni ovviamente rimani fermo dove stavi, e quindi il risultato è lo stesso del primo tempo, ma la partita è parecchio diversa. Torniamo alla viabilità, torniamo alla A14 che è chiusa tra Faenza e diramazione per Ravenna verso nord Bologna. Abbiamo code a tratti per traffico intenso tra Bologna, San Lazzaro e Imola in direzione sud Ancona. Sulla 10 code tra Genova Pedi e Genova Pra verso Ventimiglia, c'è un mezzo fermo al chilometro 9800, c'è traffico intenso sulla 12 tra la 11 e Pisa Centro verso Rosignano, sono segnalate code.

0: Lisa Stanfield, la grande artista inglese, con questo Change alle 23:04 minuti, tra poco le notizie del GR1. È terminato il match tra la Francia e la Norvegia 4-1 per i transalpini, match che si è deciso soprattutto nel primo tempo. C'è da dire che la Norvegia ha giocato con moltissime riserve, non giocava nemmeno Holland, insomma sembrava non essere troppo interessata alla classifica, alla vittoria del girone, ma più che altro interessata a risparmiare un po' di energie e a preservare appunto i titolari per i prossimi match a eliminazione diretta. Vedremo, 23:05 minuti, la viabilità ci porta sulla statale 36 della Rodi Come dello Spluga, rallentamenti per incidente a Nibbion in direzione di Monza, sulla 12 code tra la 11 e Pisa Centro in direzione Rosignano, sulla 2 Mediterraneo rallentamenti per incidente dopo l'area di servizio Salerno in direzione della 30, anzi non sono più segnalati rallentamenti, il traffico è tornato regolare sulla 2 del Mediterraneo. Tra poco arrivano le notizie del GR1, nel frattempo vi ricordo che la A14 è chiusa tra Fenza e diramazione per Ravenna in direzione nord Bologna, abbiamo code per lavori tra Follia e Fenza verso nord Bologna e code per traffico tra Bologna, San Lazzaro e Imola in direzione sud Ancona, quindi questo inizio di fine settimana, di fine giugno, traffico intenso in A14 in direzione sud, abbiamo code in A10 tra Genova Pegli e Genova Pra verso Ventimiglia per un mezzo fermo al chilometro 9 e 800, e chiusa la 13 tra Ferrara Sud e Ferrara Nord in entrambe le direzioni fino alle 6 di domani mattina. In A1 rallentamenti tra Calenzano e la variante di Valico in carreggiata nord verso Bologna sono dovuti al traffico intenso. Incidenti in A14 tra Termoli e Vasto Sud in direzione nord Pescara, siamo al chilometro 462 e 300, è coinvolta un'automobile in questo incidente. Tra poco vedremo tutte le altre notizie, direi di ascoltare un brano a questo punto e poi il GR1.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: GR1.
1: Buonasera da Sonia Oranges. Il bilancio del terremoto che ha colpito il Venezuela continua ad aggravarsi. 920 morti, oltre 3.360 i feriti e più di 50.000 i dispersi. Tra le vittime anche 3 persone di origine italiana, ha reso noto il ministro degli esteri Tajani.
2: Si continua a scavare sotto le macerie dei palazzi crollati per la doppia scossa di terremoto. Le prime 72 ore dopo un sisma sono quelle cruciali per cercare di salvare quante più persone possibile. Attenzione massima dunque per i più piccoli segni di vita e più flebili richiami che possono arrivare da sotto le rovine. Si scava anche a mani nude ad aumentare l'angoscia di chi non ha ancora rintracciato i propri cari. Il fatto che in molte zone non funzionano le comunicazioni. I servizi d'emergenza del Venezuela sono sotto pressione. Ad integrarne i mezzi troppo scarsi stanno arrivando squadre di soccorso, centinaia di uomini da 17 paesi, tra cui l'Italia, già sul posto i marine statunitensi, mentre la presidente ad interim venezuelana Delcy Rodriguez annuncia un imponente dispiegamento di militari nella zona della Guaira, quella più colpita. C'è poi da assistere chi da quasi 2 giorni ormai vive in strada. Servono tende, acqua pulita, cibo, che la gente cerca di procurarsi come può. In alcuni casi sono stati segnalati anche episodi di sciacallaggio tra le macerie delle case o dei negozi devastati. Davide Maggiore, GR1.
1: Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro dopo 5 round di negoziati con la mediazione degli Stati Uniti. Un primo passo verso pace e sicurezza, dice il segretario di Stato americano Rubio. Ma se l'israeliano Netanyahu parla di duro colpo all'Iran, il presidente Aoun annuncia che il popolo tornerà a casa sotto la sovranità del Libano ed Hezbollah invece respinge completamente l'intesa. E il governo italiano accoglie con favore l'accordo quadro tra Libano e Israele, ringraziando gli Stati Uniti per la mediazione e sottolineando la necessità di consolidare il cessate il fuoco e lavorare a una pace duratura che garantisca integrità del Libano e sicurezza di Israele. Palazzo Chigi assicura che l'Italia farà la sua parte. Il ministro della difesa Crosetto conferma inoltre il proseguimento dell'impegno italiano nelle missioni internazionali in Libano. Ora un'ultima ora. Gli Stati Uniti hanno bombardato depositi di missili e droni iraniani e radar costieri in risposta a un attacco iraniano contro una nave commerciale nello stretto di Hormuz, lo ha annunciato il comando centrale americano. E Donald Trump rilancia lo scontro commerciale con l'Europa. Sul suo social minaccia dazi del 100% contro i paesi che introdurranno una digital tax sulle aziende americane, immediata alla replica della Commissione europea che rivendica il diritto di tassare le grandi imprese e assicura se saranno imposte nuove tariffe l'Unione reagirà con decisione. Ora la cronaca, la strage di Viareggio del giugno 2009. Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e di RFI, si è costituito in carcere a Orvieto dopo che la Cassazione ha reso definitiva la sua condanna, una sentenza su cui si sono concentrati i commenti dei familiari delle vittime. Nel servizio le parole di Daniela Rombi, madre di Emanuela Menichetti, che morì a soli 21 anni.
3: L'ho accompagnato in carcere ed è stata estremamente coerente rispetto alle necessità, come sempre manifestato, di rispettare le decisioni dello Stato.
4: L'avvocata Ambra Giovene, legale di Mauro Moretti, racconta l'ultimo momento di libertà della D delle Ferrovie e di RFI al tempo della strage di Viareggio. La Cassazione ha messo la parola fine a 17 anni di attesa da parte dei familiari delle vittime, 32 morti e un centinaio di ustionati nell'esplosione del carro cisterna deragliato proprio alla stazione. Erano le 23:49 del 29 giugno, tra pochi giorni la commemorazione sarà nel segno di giustizia fatta. Moretti deve scontare una pena di 5 anni, ma già oggi è stata presentata l'istanza per i domiciliari avendo 72 anni. I familiari delle vittime non dimenticano la definizione spiacevolissimo episodio usata da Moretti in relazione alla strage in commissione in Senato.
5: Noi non abbiamo niente da festeggiare perché i nostri figli ieri sera non sono tornati a casa nonostante questa sentenza.
4: Per il GR1, Frida Zampella.
1: A Lucca ha convalidato il fermo di Piero Moriconi, che due giorni fa a Camaiore ha ucciso la moglie Katie Andreoni e il figlio Mirko. Il 63enne, che non ha risposto al giudice, resta in carcere in custodia cautelare. L'ipotesi di reato è duplice omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dal vincolo di parentela. Questa sera fiaccolata per le vie del comune della Versilia. E il 23% degli studenti minorenni ha assunto almeno una sostanza stupefacente. E quanto emerge dalla relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle dipendenze in Italia nel giorno del contrasto alle droghe.
0: Sono circa 350.000, sono tutti studenti minorenni e dichiarano di aver utilizzato almeno una sostanza illegale nel corso del 2025, praticamente uno su quattro. Cannabis e cocaina, rileva il report, continuano ad essere le sostanze più diffuse, ma si osserva una crescente diffusione delle potentissime nuove sostanze psicoattive, in particolare cannabinoidi sintetici e nuovi oppioidi. Sabrina Molinaro, ricercatrice dell'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR.
6: Sono vari gruppi, il più diffuso è quello dei cannabinoidi sintetici, ce ne sono tantissime, vengono assemblate in laboratori fai da te, quindi veramente non sappiamo che cosa c'è dentro e quindi ci sono moltissime intossicazioni anche al primo utilizzo. L'altro problema appunto è la sottovalutazione, un cannabinoide sintetico che è molto più potente e che gli fa degli effetti completamente differenti, soprattutto nei ragazzini questa cosa scatena degli episodi di panico. E poi c'è il problema che sono difficilissime da identificare, quindi bisogna creare conoscenza, cultura del rischio, in modo che i ragazzi non ci si avvicinino.
0: Mauro Zanda, GR1.
1: E ci fermiamo qui, il giornale torna alle 24.
7: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. I più programmati su Rai Isoradio.

Le 23:20 minuti dopo Max Gazzè, il suo intermezzo bianco, titolo così abbastanza originale, soprattutto per un brano che esce d'estate. Il bianco ci indirizza verso la neve, ovviamente, verso situazioni più invernali, che in effetti in questo momento un po' di refrigerio, un po' di piacere ce lo possono anche regalare. Oggi temperature veramente altissime nel nostro paese, anche questa sarà soprattutto nelle metropoli italiane una notte molto molto calda, con temperature che più di tanto non scenderanno, con città che non riusciranno a rinfrescarsi nemmeno nelle ore notturne, con il tanto calore che è stato appunto accumulato nel corso della giornata. Torniamo alla viabilità, torniamo agli aggiornamenti, andiamo in A14 tra Bologna, San Lazzaro e Imola, direzione sud Ancona code a tratti per traffico, è chiuso il tratto della A14 tra Faenza e diramazione per Ravenna verso nord Bologna. In prossimità del tratto chiuso abbiamo code per lavori tra Forlì e Faenza in carreggiata nord verso Bologna. Anche in A13 abbiamo code per il tratto chiuso tra Ferrara Sud e Ferrara Nord verso Padova. Il tratto chiuso è quello tra Ferrara Nord e Ferrara Sud in direzione sud Bologna, e appunto lavori in corso anche in A13. Sulla 1 tra Calenzano e la variante di Valico direzione nord abbiamo rallentamenti per un mezzo fermo. Sulla 12 code per traffico tra la 11 e Pisa Centro in direzione di Rosignano. Per il resto non ci sono particolari segnalazioni di code o rallentamenti. Tra poco torneremo comunque alle notizie, ma ora ci ascoltiamo questo successo di qualche anno fa di Roberto Vecchioni.

Sono le 23:29 minuti, siete all'ascolto di Iso Radio, buona serata a tutti, buon viaggio. La Vasca, brano di Alex Britti insieme a Benji e Fede, questa rivisitazione per l'estate del 2026. A quest'ora della sera ancora traffico intenso in alcune zone, per esempio in A14, beh, venerdì è inizio il fine settimana, siamo nell'ultimo fine settimana di giugno, si viaggia anche verso il mare, anche a quest'ora della sera abbiamo code a tratti tra Bologna, San Lazzaro e Imola in direzione sud verso Ancona. Vi ricordo che invece nell'opposta carreggiata verso nord Bologna ci sono code per lavori tra Forlì e Faenza e abbiamo tratto chiuso tra Faenza e diramazione per Ravenna, sempre appunto in carreggiata nord. In A12, e tra poco ci torniamo, ora vediamo la situazione in A7 tra Busale e l'A12 verso sud Genova, code anche qui per lavori in corso, mentre ci sono chiusure in A1 e chiuso il tratto tra l'A58 e Melegnano verso nord Milano per lavori anche qui fino alle 6 di domani mattina. Sulla 26 tratto chiuso tra la 10 e la diramazione per Usa Bettole in direzione di Genova, tratto chiuso per lavori fino alle 5 di domani mattina. Sulla 12 diciamo delle code segnalate in questo momento in direzione di Rosignano. Ora però andiamo sul raccordo Siena Firenze, dove in prossimità di Firenze Certosa della 1 verso Firenze abbiamo dei rallentamenti e sono dovuti alla presenza di un mezzo fermo in pan. Questo sul raccordo Siena-Firenze. Sulla statale 36 della Codicome dello Spluga tra Pione e Colico verso la Svizzera, rallentamenti per incidente. E non abbiamo più segnalazioni dalla 12 della Genova-Rosignano. Al momento il traffico sta tornando regolare.

Inner Circle, suite 23:38 minuti, esame per la patente, l'aspirante conducente che si presenta aveva già destato dei sospetti durante i controlli preventivi, quindi era tenuto ben d'occhio, eppure nonostante il sofisticato sistema predisposto per ricevere i suggerimenti dall'esterno, quindi il candidato era già stato bocciato prima dell'intervento dei carabinieri. Morale della favola, insomma, lui si era portato tutto un insieme di collegamenti con l'esterno per in qualche modo avere degli aiuti, però non hanno funzionato, nel senso che già in quel caso lo avevano così in qualche modo bocciato. Dopo sono arrivati i carabinieri che lo hanno appunto denunciato per tentata truffa aggravata ai danni della motorizzazione civile durante lo svolgimento dell'esame teorico per il conseguimento della patente di guida, e quindi c'è stata questa segnalazione del personale della motorizzazione civile di Bergamo, che con il supporto dell'addetto alla vigilanza ha portato in qualche modo, ha smascherato questa tentata truffa nei confronti della motorizzazione civile di Bergamo. Morale della favola, tanto non avrebbe comunque superato l'esame della patente, perché nonostante gli aiuti e il marchingegno, insomma, non erano arrivate le giuste indicazioni, e poi è stato anche denunciato per un fatto grave, appunto tentata truffa nei confronti della motorizzazione civile. 23:40 minuti, tra poco torna l'informazione con il giornale della mezzanotte. Notte.

23:42 minuti, torniamo alla viabilità, andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da Napoli, tangenziale ad Agnano, in uscita da Capodichino ci sono code per traffico intenso, sul raccordo Siena-Firenze abbiamo rallentamenti, c'è un mezzo fermo in panne a Firenze-Certosa in prossimità della 1 in direzione di Firenze, mentre sulla

0: Loco Loco, il brano che stiamo ascoltando è coincidenza su Rai 1. In questo momento sta andando in scena la conferenza stampa di Bielsa, allenatore dell'Uruguay, soprannominato El Loco. E Bielsa è un allenatore molto creativo, molto fantasioso, un personaggio vero e proprio, un capopopolo, uno che riesce a motivare squadre in fase anche decadente. Con l'Uruguay però ha qualche problema con i calciatori. Stasera alle 2 di notte si giocheranno la qualificazione contro la Spagna, cioè sono costretti a vincere, e poi bisognerà vedere cosa succederà con le altre squadre. Intanto il Senegal ha battuto 3-0 l'Iran e di conseguenza credo che abbia in qualche modo ipotecato il passaggio del turno come una delle migliori terze, avendo fatto 6 gol e visto che conta la differenza reti. Ora arriva Jovanotti su Esoradio con Un Mondo a Parte.
1: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuto. Benvenuta dentro alla mia vita, entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia mie abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio, posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio, la prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio, te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

mi stringi forte, come trapezisti in volo sulla gente. Ti propongo il triplo giro della morte, senza un po' di rischio non ha senso niente. Pianta un grande albero nel vaso, quello rosso sopra il davanzale.

Darin Electric, il titolo del brano, 23:56 minuti, tra poco l'informazione, il giornale della mezzanotte, noi torniamo alla viabilità sulla 12 tra la 7 Genova Est verso Livorno, un chilometro di code, chiusa la 1 tra la 58 e Melegnano, direzione nord Milano, in A8 tra Milano Nord e Lainate verso Varese sono segnalate delle code, mentre chiuso il tratto tra Sorbiate e Albizzate, diramazione Gallarate Gattico in direzione sud verso Milano. Code non più segnalate in A14, verso sud Ancona il traffico sta tornando regolare, ma è chiuso il tratto della A14 tra Faenza e diramazione per Ravenna in carreggiata nord Bologna, mentre il raccordo tangenziale Bologna-Borgo Panigale è chiuso in direzione nord, quindi verso Bologna-Borgo Panigale. Abbiamo code in A13 per il tratto chiuso tra Ferrara Nord e Ferrara Sud in direzione sud Bologna. A Napoli in tangenziale code a Nagnano in uscita per chi arriva da Capodichino. Sono code queste dovute al traffico intenso. Tra poco il giornale della mezzanotte.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Il terremoto in Venezuela, quasi 1000 morti, 50.000 dispersi, senza mezzi di soccorso, si scava a mani nude tra le macerie, almeno 3 italiani tra le vittime. Violata la tregua Hormuz, l'Iran colpisce una nave con un drone, gli Stati Uniti reagiscono bombardando un deposito di missili. Trump torna a minacciare dazi al 100% all'Europa se imporrà la digital tax, l'Unione ribatte, pronti a rispondere in modo deciso. Israele e Libano firmano l'intesa Washington, Hezbollah però non ci sta e boccia l'accordo. Hacker contro Trenitalia, violati i dati personali dei passeggeri, ma l'azienda assicura salvi gli estremi dei pagamenti. L'ondata di calore tocca il picco nel weekend, bollino rosso per 18 città, temperature sopra i 40 gradi. La Vespa compie 80 anni, oltre il tempo e le mode, a Roma raduno internazionale per festeggiarla con migliaia di appassionati da 50 paesi. Fan impazziti al Maradona di Napoli per il gran finale della tournée di Geolier con 3 concerti evento. Mondiali di calcio, poker della Francia alla Norvegia, il Senegal batte l'Iraq e spera nella qualificazione, mercato, colpo del Milan, 60 milioni per Gonzalo Ramos. Buonasera da Massimo Cecchini, sono numeri da catastrofe quelli che arrivano dal Venezuela, il bilancio del terremoto che ha colpito il paese si aggrava di ora in ora, i morti sono saliti a 920, oltre 3.000 feriti, decine di migliaia i dispersi, come ci racconta la nostra inviata Stefania Battistini.
3: Desaparecidos, terremoto Venezuela, è una piattaforma online creata dagli stessi cittadini venezuelani. Qui, in un tragico conteggio parallelo a quello ufficiale, i dispersi sono 51.850. Sono ancora una volta i cittadini ad aggiornare la lista quando un familiare viene finalmente ritrovato vivo. L'emergenza ribalta anche gli equilibri politici. Delcy Rodriguez, la presidente ad interim, ha sospeso temporaneamente il divieto di accesso ai social media e in una scena prima impensabile ha ringraziato Elon Musk e SpaceX per aver attivato gratuitamente Starlink in Venezuela, almeno fino al 25 luglio. Sui social si moltiplicano i video di cittadini che denunciano di essere stati abbandonati. Qui l'esercito non è mai arrivato, nessuno ci aiuta, raccontano, mentre continuano a cercare a mani nude e disperatamente i propri familiari ancora intrappolati. A causa delle enormi difficoltà logistiche, della fragilità delle infrastrutture, l'arrivo dei voli militari con medici, squadre di soccorso e attrezzature prima della fine delle 72 ore è considerato decisivo per aumentare la possibilità di trovare superstiti. Nella comunità italo-venezuelana di La Guaira, ha comunicato il ministro degli esteri italiani, si registrano purtroppo 3 morti e altri 35 dispersi.
2: Il ministro Tajani, intervenuto nel nostro speciale, ha parlato anche di aiuti umanitari, un volo dell'aeronautica militare è già partito per il Venezuela, un altro decollerà a breve. Ascoltiamo le sue parole.
4: Sono in volo gli aiuti italiani e tra stasera e domani mattina atterreranno 2 voli con 100 persone a bordo, i rappresentanti dell'unità di crisi del Ministero degli Esteri, i vigili del fuoco e protezione civile. Serviranno ad aiutare la popolazione civile e anche in modo particolare i nostri connazionali.
2: E come accennato, restano ancora molte le aree del paese non raggiunte dagli aiuti, intere comunità fanno i conti con l'emergenza e cercano di andare avanti con i pochi mezzi a disposizione. Lo racconta Gabriel Diaz, cittadino venezuelano che abbiamo raggiunto al telefono.
5: Nella zona della Guaira la situazione è catastrofica, non ci sono squadre di soccorso sufficienti, ci sono moltissime persone disperse ed edifici crollati dove i soccorritori e le autorità governative non sono ancora arrivate. Di conseguenza gli abitanti stanno cercando di affrontare la situazione con i propri mezzi, con le proprie mani. Si sta manifestando una grande solidarietà, molte persone stanno portando cibo e generi di prima necessità.
2: In Medio Oriente, malgrado l'annuncio di una linea diretta tra Iran e Stati Uniti per evitare incidenti a Hormuz, nelle ultime ore è tornata a infiammarsi la situazione nello stretto. Prima i colpi iraniani contro un mercantile, poi nuovi raid statunitensi e poco fa la replica dei Pasdaran. L'attacco non resterà impunito. Sentiamo la corrispondente da New York.
6: Gli Stati Uniti hanno bombardato depositi di missili e droni iraniani e radar costieri in risposta a un attacco di Teheran contro una nave commerciale nello stretto di Hormuz, lo annuncia su X il comando centrale americano. Donald Trump aveva accusato l'Iran di aver violato il cessate il fuoco, prima con un post sul suo social Truth in cui denunciava gli attacchi di Teheran con almeno 4 droni, di cui uno ha colpito il ponte superiore di una grande e costosa nave da carico. Poi nello studio Vale, rispondendo a chi gli chiedeva se ci sarebbero state conseguenze per l'Iran, Trump aveva detto: lo scoprirete. Poco prima però, alla conferenza di un'organizzazione di evangelici, il presidente aveva detto: non vedo l'ora di concludere l'accordo, l'Iran ci sta concedendo molto. Intanto Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro al termine del 5° round di colloqui diretti. È solo il primo passo, dice il segretario di Stato americano Marco Rubio. C'è ancora molto lavoro da fare, ma il primo passo a volte è il più difficile. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: L'intesa raggiunta tra Libano e Israele si scontra però con una situazione sul terreno ancora molto tesa e con l'ostilità di Hezbollah. L'inviata.
7: Un accordo quadro che punta a ridisegnare i rapporti tra Libano e Israele. Un'intesa che prevede il riconoscimento reciproco della sovranità dei due stati e apre la strada a nuovi colloqui sulla sicurezza e sulla stabilizzazione del confine. Il presidente libanese Aoun ha ringraziato l'amministrazione statunitense per il sostegno ai negoziati, definendo l'accordo un primo passo verso il pieno ripristino della sovranità del Libano sul proprio territorio. Il premier israeliano Netanyahu però ribadisce che l'esercito resterà nella zona di sicurezza. Ma l'intesa divide il fronte politico libanese. Hezbollah continua a respingere qualsiasi dialogo diretto con Israele e avverte che le autorità di Beirut non potranno applicare l'accordo senza provocare una guerra civile. E mentre la diplomazia prova ad avanzare sul terreno, la tregua resta fragile. Nel sud del Libano sono tornati bombardamenti e colpi di artiglieria. Israele parla di raid contro combattenti di Hezbollah. La milizia denuncia invece vittime civili e una nuova violazione del cessate il fuoco. Da Beirut con Massimo Vasciaveo, Azzurra Meringolo, GR1.
2: E sull'accordo raggiunto a Washington arriva la soddisfazione del governo italiano. Palazzo Chigi ringrazia gli Stati Uniti per la mediazione e ribadisce l'obiettivo di una pace duratura nel rispetto della sovranità del Libano e della sicurezza di Israele. Il ministro Crosetto conferma l'impegno italiano nelle missioni internazionali nel paese. Nel frattempo Donald Trump riapre un vecchio fronte, quello dei dazi. Il presidente americano minaccia tariffe del 100% contro i paesi europei che introdurranno una digital tax sulle aziende statunitensi. Immediata la replica della Commissione, che rivendica il diritto di tassare le grandi imprese, e avverte: se Washington imporrà nuove misure, l'Unione reagirà con decisione. I temi economici sono anche al centro del dibattito politico italiano, insieme alla legge elettorale.
8: Scintille in un'aula semivuota e battaglia tra maggioranza e opposizioni. Per Forza Italia il testo garantirà stabilità e governabilità, premia la volontà degli elettori, spiega Fratelli d'Italia. Alessandro Urzi.
9: Mai più accordi di palazzo da cui escono improbabili presidenti del Consiglio, tecnici, espressione delle segreterie di partito.
8: Per ora niente preferenze, invise a Lega e forzisti, anche se Fratelli d'Italia lavora per reintrodurle con un emendamento della maggioranza. Opposizioni sulle barricate, riforma inemendabile per il PD che accusa introduce un premierato di fatto. È antidemocratica, rincarano il 5 Stelle. Hanno paura di perdere l'affondo di AVS. Secondo Italia Viva farà aumentare l'astensionismo. Di colpo di Stato mite parla Riccardo Maggi. Più Europa, espulso per un cartello con la scritta "Il tuo voto non conta".
10: Con una maggioranza alla fine della legislatura pretende di scrivere a suo piacimento le regole della competizione successiva, comprimendo il confronto parlamentare.
8: Duello anche sui dati Istat. Sud, locomotiva del paese, esulta Arianna Meloni di Fratelli d'Italia. Un colpo di sole, siamo terzultimi in UE per crescita, la replica dei 5 Stelle. Francesco Macaro, GR1.
2: Rai Radio 1, mezzanotte, 8 minuti, la cronaca con una notizia dell'ultima ora: triplice omicidio a Roma, padre, madre, figlia minore sono stati uccisi, accoltellati in un'abitazione nel quartiere Aurelio. Un altro minorenne sarebbe rimasto ferito in maniera non grave. Le vittime sono tutte originarie del Bangladesh. Sul posto la squadra mobile della Questura di Roma e la polizia scientifica. Adesso gli sviluppi sulla strage di Viareggio. Si è costituito Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato. Giovedì la Cassazione ha reso definitiva la sua condanna.
11: Ha scelto il carcere di Orvieto perché ha fama di essere ben organizzato il 72enne Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, condannato in via definitiva dalla Cassazione a 5 anni di detenzione per la strage di Viareggio. Accompagnato dalla sua avvocata, Ambra Giovene, Moretti si è recato giovedì sera ad Orvieto dicendo: «Ho rispetto per lo Stato», ma ribadendo la convinzione di aver svolto bene il proprio lavoro. La sua avvocata, Ambra Giovene.
12: L'ingegner Moretti sta in carcere per una colpa che non è sua, un errore di manutenzione.
11: A 2 giorni dall'anniversario della strage che il 29 giugno del 2009 provocò la morte di 32 persone e il ferimento di 200, Marco Piagentini, che nell'esplosione causata dal treno merci pieno di GPL perse la moglie e 2 figli, sottolinea l'importanza della sentenza della Cassazione.
13: Questa sentenza è una sentenza che servirà al nostro paese, perché attraverso questa sentenza forse anche i processi che sono tutt'oggi in atto, Ponte Morandi, Rigopiano, forse servirà ad esempio perché la sicurezza sia fatta veramente.
11: Anna Maria Caresta, GR1.
2: Resta in carcere in custodia cautelare dopo l'udienza di convalida il 63enne Piero Moriconi, accusato di aver ucciso moglie e figlio a Camaiore in Versilia. In serata un lungo corteo per ricordarli. Ci racconta tutto Elena Paba.
14: Noi vogliamo un mondo non violento.
15: Una fiaccolata silenziosa, tanti amici e conoscenti che hanno portato in mano le foto di Mirko Moriconi, 24 anni, e della madre, Katie Andreoni, 52 anni, uccisi nel cortile della loro abitazione a Pieve di Camaiore a colpi di fucile, dal marito e padre delle vittime, Piero Moriconi, a parlare durante la fiaccolata il sindaco e le colleghe di Katie.
16: Era una madre che ha protetto fino in fondo il proprio figlio. Questo è un femminicidio e un figlicidio.
15: Durante l'udienza di convalida del fermo, Moriconi si è avvalso della facoltà di non rispondere. L'uomo è accusato di duplice omicidio volontario aggravato dal vincolo di parentela e dalla premeditazione. L'avvocato di Moriconi ha parlato di un contesto familiare difficile, tensioni e problemi legati al figlio che aveva pubblicamente dichiarato la sua omosessualità. Il 24enne aveva pubblicato diversi video sui social dove parlava della mancata accettazione da parte del padre della sua omosessualità.
17: Un grasso uomo, donna o gay o comunque sia, l'importante è che stia bene, che non che deve cambiare per giudizi altrui o per quello che dicono.
2: Ancora cronaca con l'attacco hacker contro la piattaforma telematica di Trenitalia, carpiti alcuni dati personali dei clienti, ma non ci sarebbero pericoli per le carte di credito.
18: Violati i dati personali dei viaggiatori legati all'acquisto del biglietto, come il nome, il telefono, l'indirizzo mail. Al sicuro invece le informazioni della carta di pagamento utilizzata, numero, codice di sicurezza a scadenza e quelle per l'accesso all'account. L'attacco hacker lo scorso ottobre, ma ci sono voluti mesi per tutte le verifiche necessarie e avvisare finalmente i clienti coinvolti. Il rischio infatti è quello di contatti ingannevoli, avverte la stessa Trenitalia, e di tentativi di frodi mirate grazie ai dati carpiti, lo dicono anche le associazioni dei consumatori. Lo ribadisce Alessandro Longo, esperto informatico.
19: Tutti gli utenti Trenitalia coinvolti da questi attacchi potranno ricevere delle truffe molto mirate da persone che conoscono il loro nome e cognome, che sanno magari anche le loro abitudini di viaggio, se sono dei pendolari, dove vanno, quando viaggiano, cioè da quale città e a quale città. Informazioni anche molto mirate che possono portare a messaggi, a mail, anche a telefonate.
18: Insomma, la raccomandazione è quella di prestare molta attenzione a messaggi sospetti, soprattutto se richiedono codici finanziario o contengono link o allegati strani. Nel dubbio rivolgersi al servizio clienti dell'azienda. Fabio Comini, GR1.
2: Il pericolo costituito dalla droga è grande, per combatterlo serve uno sforzo corale del paese, così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la cerimonia al Quirinale in occasione della giornata mondiale contro gli stupefacenti. Il capo dello Stato ha ringraziato le comunità che ogni giorno lavorano per il recupero dei tossicodipendenti.
20: Il patrimonio principale di cui il nostro, come ogni altro paese, dispone è dato dalla generazione che sale, dai bambini, dai ragazzi, dai giovani. Ne vorremmo anche di più. Curarli, averne cura, dar loro le prospettive che li rassicurino ed escludano condizioni insidiose come quelle della droga è un fronte decisivo.
2: L'emergenza caldo in Europa, resta alto il numero delle vittime legate all'afa, tra queste un bambino di 1 anno e mezzo morto dopo essere stato lasciato in auto sotto il sole a Marsiglia, in Francia. Si soffoca anche in Italia, dove l'ondata di calore dovrebbe attenuarsi solo la prossima settimana.
0: Afa e temperature estreme, l'ondata di calore tocca il suo picco in questo fine settimana, 18 le città da bollino rosso fino a domenica quando sono attesi valori al di sopra dei 40 gradi. Nelle grandi città gli accessi ai pronto soccorso sono aumentati del 10-15%, stima la SIMEU, la Società Italiana di Medicina di Emergenza Urgenza. Attenzione a over 65 fragili, fa caldo anche in alta quota, lo zero termico ha superato i 4.500 metri sui ghiacciai delle Alpi. Conseguenze altresì per l'agricoltura, risaie asciutte in Piemonte, l'allarme lanciato da Confcooperative. Il meteorologo Bernardo Gozzini, direttore del consorzio CNR LAM.
21: Avremo temperature che arriveranno a 38-39 gradi, domenica ancora di più avremo 40 gradi nella pianura padana, saliranno le temperature anche a Roma, nella Puglia, in Campania. È il picco dell'alta pressione che continuerà anche nella giornata di lunedì.
0: C'è una tregua in vista, quando ci sarà un calo termico?
21: Da martedì, ma soprattutto nelle giornate di mercoledì e di giovedì, sembra esserci un indebolimento dell'alta pressione.
0: Daniele Morgera, GR1.
2: E per aiutare gli animali ad affrontare la calura, al Bioparco di Roma arrivano ghiaccioli e piscine.
22: Quando il sole splendeva alto nel cielo, gli animali che volevano mangiare il gelato.
23: Per affrontare l'ondata di caldo in corso, al Bioparco di Roma, il giardino zoologico più antico d'Italia, sono state messe in campo soluzioni particolarmente originali. E così, oltre a piscine, vasche, nebulizzatori, docce e zone d'ombra, i guardiani hanno pensato di preparare anche ghiaccioli speciali e su misura, realizzati con ingredienti diversi a seconda della specie. Verdure per le giraffe, yogurt e frutta congelati per i lemuri, carne per tigri e licaoni e infine pesce per otarie, foche e orsi bruni.
24: Quello che noi vediamo che succede con gli animali è esattamente quello che succede con gli esseri umani, somigliano parecchio. Cerchiamo di arricchire la loro vita sempre, ma durante l'estate utilizziamo i ghiaccioli esattamente come noi durante una giornata caldissima come oggi.
23: Perché in fondo, dinanzi al caldo e al gelato, siamo un'unica grande specie.
25: Devi avere molto caldo, come noi.
26: Sì, e ha voluto rinfrescarsi nell'acqua. Posso avere un ghiacciolo? Per favore.
23: Ice cream, Mauro Zanda, ice cream, GR1.
2: E si terrà in mattinata per le strade della capitale la grande parata della Vespa per gli 80 anni dell'iconica due ruote, simbolo di libertà del Made in Italy. È in corso il raduno mondiale con 4 giorni di eventi.
27: Il cuore pulsante della manifestazione è il Foro Italico, con lo Stadio dei Marmi trasformato nel Vespa Village. 126.000 metri quadrati a ingresso gratuito. E sono decine di migliaia i vespisti arrivati a Roma da oltre 50 nazioni.
28: Quando c'è la Vespa c'è vita.
29: Sono nato con lei e vorrei morire con lei.
30: E lei da dove arriva?
29: Io da Grenoble, della Francia.
31: È stato un mezzo speciale. E continua ad esserlo.
32: La Vespa rappresenta la libertà nel modo di vivere.
33: Ottima amica e una grande compagna di viaggio.
27: Nata nell'immediato dopoguerra, la Vespa ha superato le barriere del tempo e delle mode, con oltre 19 milioni di esemplari prodotti in 80 anni di storia. L'azienda di Pontedera ha scelto proprio la città eterna, perché con la dolce vita e con film indimenticabili come Vacanze romane ha portato la Vespa in giro per il mondo. Ed erano tempi in cui bastavano due ruote per sentirsi liberi e anche gli spot pubblicitari, oltre alla libertà, educavano al rispetto sociale.
34: Vespa 50, un e via. Guidate con prudenza e cortesia.
27: Lorenzo Opice, GR1.
2: La musica, fan impazziti a Napoli per l'esibizione di Geolier, che sarà protagonista per tutto il fine settimana allo stadio Diego Armando Maradona. I concerti rappresentano il gran finale della tournée che ha consacrato il rapper tra i protagonisti della scena italiana. L'ultima uscita discografica di Geolier è Tutto è possibile, 16 tracce scritte da lui con la collaborazione di autori e produttori. E termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Sonia Oranges, in regia Gianluca Liberati e Giovanni Leporale, la linea va al GR1 Sport, da tutti noi, buonanotte.
1: GR1 Sport.
35: Buonasera da Jacopo Barlotti. Al Mondiale di Calcio, ultima giornata del gruppo I, con la Francia che si prende il primo posto battendo 4-1 la Norvegia.
3: Il poker inflitto alla Norvegia conferma la forza intrinseca della Francia. Se non segna Mbappé, ci pensano gli altri come Dembélé, autore di una tripletta e adesso a quattro reti come l'attaccante del Real Madrid. Solbakken schiera una Norvegia B fuori dagli 11, Haaland e le altre stelle, Odgaard e Nusa, atteggiamento remissivo che si vede sin dai primi secondi con Mbappé fermato soltanto dalla traversa. Poi al settimo sale in cattedra Dembélé che partendo dalla fascia destra si accentra, dribbla un difensore e segna il vantaggio transalpino. Stessa scena per il raddoppio che arriva al ventesimo. La rete di Asgard dopo 60 secondi illude i norvegesi, ma non c'è storia, occasioni per i francesi e Dembélé ancora a concretizzare con la sua terza rete personale un predominio evidente anche nei numeri, 14 tiri soltanto nei primi 45 minuti. Haaland rimane in panchina tutta la gara, la Norvegia sbaglia anche un rigore, Maignan para il tentativo di Strand Larsen e Due al 94esimo di testa segna il definitivo 4-1 che permette ai francesi di chiudere il girone a punteggio pieno. Cristiano Piccinelli, GR1.
35: Il Senegal, battendo 5-0 l'Iraq, molto probabilmente riuscirà a qualificarsi ai sedicesimi come una delle migliori terze. L'inviato.
4: Movenza alla Vieira, che ricorda anche fisicamente Pap Gay, ha trasformato il Senegal nel secondo tempo. Il 5-0 è una speranza di qualificazione. La differenza reti è stata capovolta, più due adesso. Per ora il Senegal è la migliore delle terze a tre punti. Bisognerà però aspettare gli altri gironi. A Toronto il vantaggio è arrivato subito con Diarra. L'Iraq è rimasto in 10, espulsione di Sulaka, decisa dopo il richiamo del VAR. Il Senegal non ne ha approfittato. Il 2-0 all'inizio della ripresa con Sarr, poi si è manifestato Pap Gay, centrocampista del Villarreal, doppietta, due conclusioni di forza, il 5-0 Liliman Ndiaye, anche lui tiro potente, i tifosi del Senegal hanno fatto festa. Collaborazione tecnica di Daniele Antelmi, Daniele Fortuna, GR1.
35: Il programma di stanotte alle 2 Uruguay-Spagna e Capoverde-Arabia Saudita, alle 5 Egitto-Iran e Nuova Zelanda-Belgio. Calciomercato, il Como si tiene Nico Paz, che il Real Madrid si era ripreso per 9 milioni. Il club lariano ha deciso di investire 60 milioni per il talento argentino, su cui il Real comunque dovrebbe mantenere un diritto di recompra. Colpo anche del Milan, a un passo l'attaccante portoghese Gonzalo Ramos, anche qui si parla di circa 60 milioni dalla PSG. Intanto Claudio Lotito è il nuovo proprietario della Regina in Serie D. Formula 1 in Austria, Kimi Antonelli protagonista nelle libere del venerdì.
5: Se l'obiettivo del venerdì austriaco era rispondere coi fatti al forzato stop catalano, non per colpa sua peraltro, Kimi Antonelli l'ha centrato senza se e senza ma. Su una pista di poco più di 4 km il bolognese leader del mondiale ha trovato subito il feeling e con la sua Mercedes ha rifilato 2 decimi a Piastri e 3 a Norris con le McLaren. Quindi Verstappen con una Red Bull praticamente nuova, Hamilton con la prima delle due Ferrari e Russell sesto a 6 decimi dal compagno di squadra, un'eternità su un tracciato così breve. Un Antonelli in stato di grazia, quantomeno al venerdì, che rifila distacchi importanti a tutti. Male invece le Ferrari. Hamilton, come detto, quinto a 6 decimi, Leclerc ottavo a 8 decimi. Il cavallino a Spielberg portava un'evoluzione del motore, ma la velocità per il momento non sembra esserci. Macchina lenta oltre ogni previsione. Certo, erano pur sempre le prove libere, ma il buongiorno stavolta non si è visto dal mattino e ci sarà tanto lavoro da fare in vista della caccia alla pole. Manuel Codignoni, GR1.
35: Infine la MotoGP. Marco Bezzecchi è stato il più veloce nelle prequalifiche in Olanda davanti a Raul Fernandez e a Pedro Acosta. Ed è tutto per lo sport. Buonanotte.
6: La notte in viaggio con Rai Radio. Musica, news e pubblica utilità.

Settembre di Venditti a mezzanotte e 26 minuti, primo brano in programmazione per oggi, sabato 27 giugno del 2026. Ci siamo proiettati già verso la fine dell'estate, invece abbiamo ancora tutta un'estate da vivere, speriamo non sia così calda come queste giornate, ma da quello che si sente appunto dire in giro, ovviamente non in giro ma dagli esperti meteorologi, insomma potrebbe esserlo, comunque avremo modo di capirlo. Ora andiamo un po' a vedere la situazione viabilità per gli amici che sono al nostro ascolto prima di lasciarvi alla programmazione notturna. Vediamo le ultime notizie, soprattutto chiusure questa notte su strade e autostrade italiane. Chiusa la diramazione di Capo di Chino tra Capo di Chino e inizio tangenziale di Napoli verso la tangenziale, e chiusa la tangenziale tra fine tangenziale e Arenella direzione Pozzuoli fino alle 6. Incidente sulla Napoli-Roma tra Ceprano e Pontecorvo in direzione di Napoli. È chiusa questa notte la 13 tra Ferrara Nord e Ferrara Sud verso Bologna, ci sono code in prossimità del tratto chiuso anche verso Padova. In A14 è chiuso il tratto tra Faenza e diramazione per Ravenna direzione nord Bologna, è chiusa la 8 tra Solbiate e Albizzate diramazione Gallarate Gattico verso Milano, e ci sono code per lavori tra Origio Ovest e Legnano direzione Varese, code anche tra Milano Nord e Lainate in direzione Varese. È chiusa la 1 tra la 58 e Melegnano in direzione nord Milano per lavori fino alle 5 di questa mattina. Queste sono le ultime notizie, tra poco la notte di Isoradio fino all'alba fino alle 5:30 con i giornali radio Rai ogni ora, il prossimo all'una. Da Roberto Fragomeno grazie per l'ascolto e vi auguro una buona notte, buon viaggio, a domani.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Il terremoto in Venezuela. I morti sono saliti a 920, oltre 3.000 feriti, 50.000 dispersi. Si scava anche a mani nude tra le macerie, almeno 3 italiani tra le vittime. Stanno arrivando squadre di soccorso, centinaia di uomini da 17 paesi del mondo, tra cui l'Italia. Già sul posto i Marines americani, mentre la presidente ad interim venezuelana Delcy Rodriguez annuncia un imponente dispiegamento militare nella zona del lago Guaira, quella più colpita. C'è anche da assistere chi da quasi 2 giorni ormai vive in strada. C'è bisogno di tende, acqua pulita, cibo che la gente cerca di procurarsi come può. In alcuni casi sono stati segnalati anche episodi di sciacallaggio tra le macerie. Poco dopo mezzanotte, davanti alla costa nord del Venezuela, quindi in mare, una scossa di terremoto con un'intensità di 4.7 gradi. Medio Oriente, violata la tregua Hormuz, l'Iran colpisce una nave con un drone, gli Stati Uniti reagiscono bombardando un deposito di missili iraniani. L'Iran ha firmato un accordo di cessate il fuoco, spiega il vicepresidente americano Vance. Se hanno delle obiezioni possono prendere il telefono e chiamare, ma alla violenza risponderemo con la violenza. A Beirut, Hezbollah è sceso in piazza per protestare contro l'accordo siglato dal Libano con Israele per una tregua. I sostenitori del movimento filo iraniano hanno sfilato in moto, bloccando almeno una strada con alcuni pneumatici in fiamme. In strada anche alcuni posti di controllo dell'esercito libanese. Sui social sono stati pubblicati dei video in cui si vedono scontri tra manifestanti e militari. E sono in corso i rilievi della scientifica per il triplice omicidio avvenuto in tarda serata vicino Pinita Sacchetti a Roma. Ad essere uccisi padre, madre e una figlia di pochi anni, originari del Bangladesh, ricoverato in ospedale per le ferite, il figlio più grande della coppia. Sport, calcio, mondiali americani, vittorie per la Francia 4-1 sulla Norvegia e del Senegal 5-0 con l'Iraq. Alle 2, quindi tra un'ora, altre 2 gare, Capoverde, Arabia Saudita, Uruguay, Spagna. Alle 5 invece Nuova Zelanda, Belgio ed Egitto, Iran. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
3: La compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
4: I più programmati su Rai Radio. E non...

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e son brigadiero del carceroine. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacche. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglio con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottono e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere lo sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo e immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullozzi ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa, caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa, qua ricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Che ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compagni che chi li stipendi è un ambo se sogna papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Per ste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a gilet, gradito campano, ho pulito caffè. Ah, che bello caffè, fuori in carcere usanna fa. La ricetta che a Ciccirinella, compagna di cielo, ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, fuori in carcere usanna fa. La ricetta di Ciccirinella, compagna di cielo, precisa mamma.

Qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà? Chi se so paticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe...

0: GR1.
1: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Ancora terremoto in Venezuela. Poco dopo mezzanotte, davanti alla costa nord, quindi in mare, registrata una scossa di intensità 4.7. Numeri da catastrofe, quelli che arrivano dal paese sudamericano. Il bilancio del terremoto che ha colpito il paese si aggrava di ora in ora. I morti sono saliti a 920, oltre 3.000 i feriti, decine di migliaia i dispersi, come ci racconta la nostra inviata.
2: Desaparecidos Terremoto Venezuela è una piattaforma online creata dagli stessi cittadini venezuelani. Qui, in un tragico conteggio parallelo a quello ufficiale, i dispersi sono 51.850. Sono ancora una volta i cittadini ad aggiornare la lista quando un familiare viene finalmente ritrovato vivo. L'emergenza ribalta anche gli equilibri politici. Delcy Rodríguez, la presidente ad interim, ha sospeso temporaneamente il divieto di accesso ai social media e, in una scena prima impensabile, ha ringraziato Elon Musk e SpaceX per aver attivato gratuitamente Starlink in Venezuela, almeno fino al 25 luglio. Sui social si moltiplicano i video di cittadini che denunciano di essere stati abbandonati. Qui l'esercito non è mai arrivato, nessuno ci aiuta, raccontano, mentre continuano a cercare a mani nude e disperatamente i propri familiari ancora intrappolati. A causa delle enormi difficoltà logistiche, della fragilità delle infrastrutture, l'arrivo dei voli militari con medici, squadre di soccorso e attrezzature prima della fine delle 72 ore è considerato decisivo per aumentare la possibilità di trovare superstiti. Nella comunità italo-venezuelana di La Guaira, ha comunicato il ministro degli esteri italiani, si registrano purtroppo 3 morti e altri 35 dispersi.
1: Medio Oriente, violata la tregua Hormuz, l'Iran colpisce una nave con un drone, gli Stati Uniti reagiscono bombardando un deposito di missili. L'Iran ha firmato un accordo di cessate il fuoco, spiega il vicepresidente americano Vance. Se hanno delle obiezioni possono prendere il telefono e chiamare, ma alla violenza risponderemo con la violenza. E i Pasdaran annunciano di aver colpito postazioni americane nella regione come risposta, lo riporta la televisione di Stato iraniana. Hezbollah in piazza Beirut per protestare contro l'accordo siglato ore prima a Washington da Libano con Israele per una tregua. I sostenitori del movimento filo iraniano hanno sfilato in moto, bloccando almeno una strada e dando fuoco ad alcuni pneumatici. In strada anche alcuni posti di controllo dell'esercito libanese. Sui social sono stati pubblicati dei video in cui si vedono scontri tra manifestanti e militari. La cronaca con il triplice omicidio scoperto in tarda serata zona Casalotti a Roma, dove sono stati trovati i cadaveri di una coppia di nazionalità bangladese, 38 e 39 anni l'età, di marito e moglie, e quello della figlia di 6 anni. I corpi erano nell'abitazione della famiglia, dove c'era anche il figlio più grande, 18 anni, ferito e trasportato in ospedale, in corso gli accertamenti della scientifica. La strage di Viareggio, si è costituito Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato. Giovedì la Cassazione ha reso definitiva la sua condanna.
3: Ha scelto il carcere di Orvieto perché ha fama di essere ben organizzato. Il 72enne Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, condannato in via definitiva dalla Cassazione a 5 anni di detenzione per la strage di Viareggio. Accompagnato dalla sua avvocata, Ambra Giovene, Moretti si è recato giovedì sera ad Orvieto dicendo: